R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.

0: Fernando, comincia, che già mezza trasmissione è andata.
1: Ti avviso che sto per sfondare i cancelli, eh.
2: Sì, vi prego, aprite i cancelli perché ho bisogno di voi.
3: Aggressivi.

0: così, ve lo devo dire. 30 gradi alle 9 e, beh, il primo quarto d'ora è andato, dai. Buongiorno, straordinari, meravigliosi. Ma... soprattutto
1: imparagonabile.
0: Giovedì 11 giugno, buongiorno, grazie per essere con R101 anche stamattina. Questo paese che dicono Repubblica delle Banane, sciacquatevi la bocca. Insomma, poi la banana non è che proprio la butti via.
1: No, fa bene.
0: Multifunzione. Potassio, multivitaminica, multiuso. Cazzo, cioè buttala via. Vabbè, dicevo, buongiorno anche stamattina. Unire questo paese da nord a sud, dal tacco dell'Italia, il non scherzo, particolarmente caldo stamattina con una Milano invece laddove vedo il team, il resto del team composto da 1, 2, 3 e l'altro e poi un altro ancora. Milano, ieri mi avete fatto preoccupare, cos'è successo? Parlo della situazione meteorologica.
2: Sì,
0: o hanno esagerato?
2: Buongiorno Fernando.
0: Buongiorno
2: Milano
0: Aldo.
2: E alcune zone della Brianza sono state sotto una tempesta violenta nel tardo pomeriggio di ieri, con alberi sradicati, grandinate violentissime, tetti scoperchiati in alcuni paesi della Brianza, del Comasco.
0: E non mi dite niente, non mi chiama. Regina, per favore, puoi abbandonare immediatamente lo studio, torni dopo, tanto non cambia nulla. Mi vai a guardare le piante, per favore. Di a Maurizio al custode, ti fai. Vai subito, dai.
3: Ma non ci può andare il custode direttamente? Con quelle mance che gli lasci?
0: Ma le mance che. Grazie regina. Potevo dirti. Sto scherzando! Vieni, torna piccola selvaggia che oggi ho bisogno di te, dobbiamo fare l'inno per i mondiali che cominciano in questa giornata. Dobbiamo tifare quindi Ancelotti, Montella e l'altro, il Cannavaro.
1: Sì.
0: Ok,
1: sì,
0: questa
1: sì,
0: è la nostra squadra.
2: Ma soprattutto
0: quindi
2: Ancelotti che è quello che ha più chance di tutti,
1: sì,
2: tra l'altro.
0: Sì, si parte sempre così, quelli che hanno poi più chance sbattono, però stiamo a vedere. Stasera prima partita, quelli contro gli altri, di
2: Messico-Sudafrica,
0: sì,
2: prima partita, sì.
0: Che poi, voglio dire, noi dovremmo proprio prendere distanze e non parlarne nella maniera più assoluta, perché al posto di sventolare, tirare fuori bandiere dal balcone, stiamo lì a farci del male, insomma. Apriamo la borsa così ci facciamo del male completamente e poi cominciamo una puntata da urlo, prego.
2: Borsa positiva anche questa mattina, più 0,51 in apertura di contrattazioni.
0: Sì, ma anche ieri mi hai illuso, apri bene e poi mi chiudi male. Domani quotano SpaceX, la nuova società di quello là, di Elon Musk, oggi tutti quello là, quell'altro,
2: oggi tutto quello,
0: oggi quello, quell'altro e via, gli uni con gli altri.

0: Esce un giovedì strascicante.
1: Buongiorno, procediamo. Fernando, buongiorno, per piccola cortesia, puoi chiudere la camicia che ho appena fatto colazione?
2: Ah, per il, che significa? Per il botta stomaco oppure per altre voglie strane che mi prendono la mattina? Va bene, allora l'apro completamente, no! Faccio dei danni. Comunque ho deciso di tornare. Nudo. Buongiorno Sabrina, buongiorno. Se vuoi puoi anche respirare, piccola. Come stai? Perché ti stanno sfruttando tantissimo questo periodo. Tu sei anche nei bonazzi a mezzogiorno.
3: Ma non è vero, sto io dando un sostegno alla mia azienda.
2: Mancava un quadro da appendere, voglio dire. Devono appendere un quadro.
3: No, ma settimana prossima rimetto io i pannelli.
2: Scherzo, sto scherzando. Tu sei un valore aggiunto ovunque. Per i disastri proprio fai la differenza. Comunque mi sa che torno, Marcello, perché c'è troppa differenza tra Milano e qua. Voi siete smunti, spenti.
3: Sei tu la nostra batteria.
2: E invece qui ci sono 30 gradi, estate. Questi studi, hai visto tutti gli studi nuovi? Ieri abbiamo fatto tutto quanto. Adesso lo metto all'asta lo studio.
3: No.
2: Cioè, hai capito? C'è questo sfarzo, c'è questa differenza sia climatica, tutto, che insomma non va bene ancora l'11 di giugno. Adesso torno su e vediamo un attimo di rimettere in dima tutto quanto. Aldissimo, vengo da
4: Eccomi.
2: Te, caro. Allora, si spara qua,
4: Sì, sempre di più, altro che un'altra notte di raid americani sull'Iran, bombardamenti praticamente su tutte le zone del paese. Trump vuole questo accordo e ha minacciato l'Iran: se non si arriverà ad un accordo io continuerò a bombardare tutti i giorni. Ed è c'è anche la rappresaglia di Teheran, che ha lanciato missili verso il Kuwait e verso il Bahrain, quindi non se ne
2: esce. Quindi, ma ieri c'è stato a pomeriggio una 39esima, quasi un accenno alla 39esima situazione di accordo.
4: Sì, però non è ancora arrivato il 39esimo annuncio ufficiale di Trump, lo aspettiamo a momenti.
2: Noi ironizziamo, ma sta situazione non è che faccia bene da nessuno. Però non voglio tediarvi, andate verso il weekend, vi meritate un pochino di riposo, un pochino di energia, di allegria. Per cui, regina, pensaci tu, prendi in mano la situazione. Non possiamo stare lì a girare sempre sto dito nella piaga. Allora, occupiamoci invece di questa puntata. Siete stati per caso nei paesi, siete tornati in Scandinavia? No, niente?
4: Non abbiamo ancora viaggiato perché i fondi sono ancora bloccati, ma abbiamo realizzato un nuovo chi è restando a Milano.
2: In Italia?
4: Sì,
2: davvero?
4: Sì,
2: a Milano?
3: No,
2: voglio sentire subito, no, lo voglio sentire subito. Su. No, sempre sto tra poco. Ma è un'agonia sto tra poco. Vabbè, tra poco vi regoliamo, insomma, vi facciamo equilibriatura, vi facciamo un pochino bilanciatura e tutto, vediamo qual è la vostra condizione. Intanto, codice nuovo di pacca vi serve per accedere nel format. Prego!
5: 331 80 90 101.
0: Procediamo! Anche sul canale 67 del digitale terrestre.

0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fusetea.it.
1: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: procediamo.
1: Benvenuto giovedì. Canzoni, passioni, colorate di procediamo. R101, canale 67 TV.
2: Cazzoni e passioni stamattina, colorate di procediamo. Insuperabile Rama, eh? Oh, Rama. Sì. Non ho detto Irama.
3: Ramazzotti.
2: Insuperabile Ramazzotti. Mi devo dare lo spazio se non insuperabile Rama. Grande successo San Siro, anche Irama, che salutiamo. Andrà San Siro, ma Ramazzotti ha unito tutti.
3: Stasera Irama,
2: che roba. Grande. Allora, vi dicevo prima, così poi non abbiamo avuto tempo, poi andiamo subito col test attitudinale, che domani si colloca, c'è attesa per questa prima agenzia spaziale aperta anche al pubblico, a voi altri, se volete, se vorrete nel futuro, nel prossimo futuro, fare un viaggio nello spazio, se ne avete la possibilità e anche la possibilità economica. Insomma, domani si quota questa nuova società di Elon Musk, che si chiama SpaceX, che conoscete bene. E c'è, sono spaccati. Tu lo compreresti questo titolo, Aldo? Cosa dici tu? Hai seguito un attimo la collocazione? Tra l'altro non è collocato nel Nasdaq, ma nel Dow Jones, che diciamo è una delle branche della borsa americana più istituzionali. Diciamo, ci sono diversi scenari: o che vada a far trilioni e trilioni, oppure
4: o che vada da un'altra parte
2: o che vada da un'altra parte. Però sai, io penso, voglio dire, può fare una figura del genere l'uomo più ricco del mondo, che piazza, che colloca un titolo, tutto può succedere,
4: tutto può
2: però
4: succedere
2: bella
4: nella
2: mia,
4: finanza di oggi tutto può succedere.
2: Certo, bravo. Ora un test psicattitudinale, ho tanta voglia di

0: diciamo, un braccio, un arto del cos'è cos'è e il chi è, che lì è tanta roba.
1: Sai, Fernando, tanta, che si sta verificando un fatto curioso. Da quando abbiamo smesso di viaggiare per l'Europa e per il mondo, io e Marcello, e siamo rimasti in Italia, si è scatenata tanta curiosità attorno a questo jingle cantato del chi è, e ci sono sempre più cantanti che sgomitano perché vogliono entrare e cantare la sigla del chi è.
0: Stamattina è entrato qualcuno?
1: E noi siamo andati ieri negli studi della Sugar in centro a Milano, assieme al produttore Bias, che ci ha portato Madame, che ha voluto cantare il jingle di oggi.
0: Tra l'altro Madame insieme a Marrakesh canta una delle più belle canzoni di questo periodo. Ora, quindi sentiamo Madame. Allora spiego per i clienti nuovi. Allora, è un test psicoattitudinale, cioè la cantante che adesso vi canta vi dà tre indicazioni legate ad un personaggio che dovete individuare mettendo in moto il cervello. Sentiamo chi è. Hey!

0: Chi sono?
1: Mamma mia!
2: Se non la gonfio, se non la gonfio divento matto. Se non la
3: gonfio... Non è la bambola.
2: Torno.

0: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
1: Segui R101 anche sui social. Instagram,
2: Facebook,
1: TikTok.
2: Ti teniamo compagnia ovunque.
1: R101.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse tea.it.

0: vai regina come fossi Donna Summer.
1: I feel love.
0: Allora ci canti la canzone estiva dal vivo, oggi si può fare in live,
2: sì,
0: eh?
2: Okay.
0: Pensa ad una bomba estiva, anche tu Belletri, una bella, e facciamo live più tardi, ora la ruota. Allora, la ruota della musica di R101. La racconto un attimo per chi da poco dei nostri, che è capitato per caso. Mettiamo sette canzoni, cioè tra quelle che indicate ne prendiamo sette in considerazione, le abbiniamo a sette colori della ruota e poi la sorte deciderà quali. Sono tutte bombe che ve lo dico a fare, eccole qua.
1: Canzone verde.
3: Ciao, sono Franci da Foggia. La canzone che oggi mi farebbe stare bene è Summer of 69 di Bryan Adams. Ciao.
4: Canzone viola.
5: Procediamo, buongiorno, viola. La canzone che mi fa stare bene oggi vorrei ascoltare Baker Street, Jerry Rafferty.
6: Canzone blu.
7: Fernando, buondì, sono Alessandro da Lecco.
0: Buondì.
7: Ciao ragazzi, per la canzone che ci fa star bene, tema libero, se posso chiedere Clint Eastwood dei Gorillaz.
2: Canzone azzurra.
8: Buongiorno inarrivabili, sono Paolo. Oggi per la canzone che ci fa stare bene, un bel pezzo anni 70, Gimme Some, Jimmy Bohom.
9: Canzone rossa.
10: Ciao R101, per la canzone che ci fa stare bene vorremmo ascoltare Un'estate italiana. Grazie, ciao. Sì.
11: Canzone fucsia. Sì,
12: sì. Buongiorno a tutti, sì, Giulia, sì. Per la canzone che ci fa stare bene vorrei ascoltare Waiting for a Star to Fall dei Boys Beats Girl.
0: Canzone gialla.
13: Buongiorno, fantastici, la canzone mi farebbe stare bene oggi è Fake dei Simply Red.
0: Olla, olla, olla. Perché vanno a scavare i nostri imparagonabili. Com'era quella dei Clint Eastwood di Gorillaz? Come faceva, regina? Ah, bella, bella. Ma anche Jerry Rafferty, Backstreet, sì. Aldo, tu.
14: Anche i Simply Red.
0: No, Estate Italiana non
14: metti. Anche i Simply Red.
0: Ah, ok, ma non metti. No, cioè, non tirar fuori Estate Italiana che ci facciano. Oh, ti immagini che de che. Vabbè, andiamo. Gira, bella, gira, bella, gira. Non perdere tempo. Sei. Ecco, dai, energica. Ma hai ripreso qualche chiletto? No, scherzo.
9: Canzone rossa.
10: Ciao R101, per la canzone che ci fa stare bene vorremmo ascoltare Un'estate italiana. Grazie,
0: no.
10: Ciao.
0: No, sì. È tutto contro di me. È tutto contro. È una congiura. Ecco, cominciano i mondiali. Questa era dei mondiali o europei, no? Era mondiali,
2: sì, sì.
0: Mondiali, no? Mondiali italiani. Che miseria, Italia 90.

0: vabbè Fernando, ma sistema la macchinetta, ti ho chiesto Clint Eastwood che era un pezzone, ed esce questa che ci fa venire il magone che non siamo neanche mondiali.
1: Fernando, quella sì, l'Italia 90, ma ora siamo rimasti solo a 90.
2: Fernando, ma ho appena acceso il televisore adesso, ma che sexy sei oggi, di brutto.
3: No, vabbè,
2: No, vabbè,
3: perché voglio dire, cioè, bisogna fare. No,
4: Regina, bravo, che chi dici non mostra tu? Non vende.
3: Brava, ecco, brava. Ma è vero che hai preso. Hai ripreso qualche chiletto, Regina, adesso, perché sei distante, ti vedo dal monitor, no, non lo so, chiedo, perché
5: 500
3: stai continuando
5: la... grammi in più.
4: Ha detto che ha ripreso a bere.
3: Ha ripreso.
5: Sì, roba casata, però.
3: A bere. Oh mamma. Era la canzone che ti fa stare bene. Chi giocava negli anni 90? Chi c'era? Schillaci?
6: Era
3: Totò Nostro. Sì. Porca miseria, ladra, schifosa, putrida. Va bene, basta. Era la canzone che ti fa stare bene. Tra un'ora, amici miei, con tanto amore. Allora, devo essere convincente, ma non c'è nemmeno bisogno, perché insomma voi siete straordinari, meravigliosi, imparagonabili e di buon cuore, con un cuore che batte, con dei sentimenti. Allora, tra un'ora noi dedichiamo la canzone che ti fa stare bene all'amore, però a fianco ci mettiamo anche un pensiero, una dedica, qualcuno, sia un parente, un figlio, un amante, un amore che sta riemergendo, riaffiorando, una persona gentile, insomma amore, sentimenti. Con un vocale, la canzone che ti fa stare bene e una dedica a questo numero. Ora.
7: 331 80 90 101.
8: Procediamo!

0: Buongiorno 101, procediamo.
1: Buongiorno.
2: Saluto dall'Italia Mirage, in provincia di Foggia.
1: Lo facciamoci riconoscere subito, che noi del meridione che urliamo, sono così, gli dai la possibilità di criticarci sempre. Ciao bello, come va? Va bene, buongiorno a tutti, questo è il Procediamo, in radio TV collegati tra sud, tra il Salento, gli studi salentuosi e Milano. Allora, cioè, dopo la canzone di Italia 90, comunque lì di Notti Magiche, tanti messaggi, cioè, che criticava, evitiamo di farci del male, che altri invece ricordavano. Ad esempio, Giulia ricorda che aveva le doglie, i dottori e infermiere a stanza a fianco guardavano l'Italia, che beh, insomma, un buon mondiale alla fine, no Aldo? Quello del 90.
3: Sì, arrivammo terzi, un po' una delusione perché si voleva vincere, però fu un buon mondiale con Schillaci capocannoniere, miglior giocatore del torneo. Insomma, è stato
1: di Maradona anche in grande forma, no?
3: Sì.
1: No, cioè, vabbè, voi cosa facevate nel 90? Tu avevi 6 anni, piccola selvaggia di Belletri?
4: Sì, io passavo dalla quinta elementare alla prima elementare.
1: Media,
4: no.
1: Già facevi i primi furtarelli.
4: No, dall'ultimo anno d'asilo alla prima elementare.
1: Già rubacchiavi,
4: già leggevo,
1: destra,
4: però.
1: Ah, me lo dici. Invece Regina era nel pieno del...
5: ragazzi, ero in
1: nel
5: Francia.
1: 90, no, ancora. Era in Francia, faceva la... Cos'è che facevi? La babysitter
5: la
1: in Francia?
5: La babysitter,
1: eh?
5: Per due ragazzi.
1: La babysitter, bene. Va bene, vado da Aldo, vediamo che aria tira nel nostro paese. Ieri un po' di, insomma, di dichiarazioni forti tra istituzioni italiane. Comunque la Premier ieri ha riferito alla Camera su cosa, Aldo?
3: No, lo ha riferito questa mattina, proprio in questi minuti. Sta parlando Giorgia Meloni in vista dell'imminente Consiglio europeo, la sua relazione alla Camera. In apertura la Premier ha ricordato che proprio oggi la guerra in Ucraina ha superato per durata la prima guerra mondiale. Sull'Ucraina la Premier dice: sosteniamo la difesa di Kiev, la nostra linea non cambia, sostenere l'Ucraina e mantenere la pressione su Mosca rappresenta ancora oggi l'unico modo per tentare di aprire un negoziato. In qualsiasi scenario di pace tra Ucraina e Russia, dice la Meloni, diverse condizioni impattano sull'Europa ed è l'Europa a doverle negoziare. Per questo motivo, dice, sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa. Poi sull'Iran, la Premier dice il negoziato resta fragile e le questioni sono complesse, sempre che sia possibile alla luce delle ultime notizie. E il riferimento della Premier è alla ripresa dei bombardamenti americani sull'Iran. L'Unione Europea, conclude la Meloni, ha gli strumenti per dire la sua e dovrà essere pronta a rafforzare la pressione su Teheran.
1: Allora, invece io mi riferivo alla Repubblica delle Banane, era
3: all'assemblea di Confcommercio ieri a Roma.
1: Al presidente Sangalli, perché poi tra tanti, tre nel riportare la notizia, Meloni per Repubblica delle Banane, insomma, reparto frutta, insomma,
3: frutta e verdura,
1: diciamolo. Brutta, che poi cosa c'è di male contro le banane? No, perché si dice la Repubblica delle Banane, che siamo
3: perché
1: del
3: la Premier
1: mondo,
3: diceva quindi... noi dobbiamo ci sono delle regole da seguire, non siamo la Repubblica delle Banane, certo. Cioè senza regole.
5: Ho capito,
1: ragazzino, mi pre... perché bisogna spiegare alla signora le cose, no? Non capisce. Da ragazzino mi chiedevano: vuoi andare in Congo a raddrizzare banane? Si pensava che le banane si potessero raddrizzare. Beh, gli vogliamo fare una chiusura proprio ortofrutticola, eh? Cosa avete nel repertorio per una chiusa al
4: caporedattore?
5: La classica.
1: No, sempre la classica, una variante non c'è. Vabbè, fate, sentiamo.
6: Grazie Aldo Preda.
7: Procediamo! Anche sul canale 67 del Digitale.

0: Mandela.
1: Bella, buon ragazzo, scherzo Mandela.
0: Buon ragazzo, scherzo Mandela.
1: Ma buon ragazzo, scherzo Mandela. E chiudiamola là. Straordinari, meravigliosi.
2: Buongiorno, sono Filomena da Lecce. Potete fare gli auguri al mio primogenito Salvatore, che oggi compie 40 anni. Lui vive ad Ajaccio, in Corsica.
1: Ok. Ajaccio, Ajaccio. La Corsica mi manca. Allora, allora sai cosa facciamo? Ripristiniamo oggi eccezionalmente l'Happy Bidet, non se ne parli più. Allora, verso le 11:30 ritorna l'Happy Bidet. Se avete qualcuno da festeggiare, qualcuno che compie gli anni, mandate un vocale come ha fatto la signora da Lecce per il figlio che vive in Corsica, e poi la signora ve li canta, d'accordo? 331 80 90 101. Adesso a bomba.

0: Qualcuno mi dice che non abbiamo tempo. Mettiamo solo le sigle.
1: Ma l'attesa del test è il test stesso.
0: No. Allora, sta diventando un programma di sigle e di lanci. Tra poco, per cose che non si faranno. Va bene, più evidente lo facciamo, io ho deciso. Allora, cos'è? Nuovo stamattina di Pacca, è bellissimo, featuring Madame, perché lei a cantarci il cos'è, il chi è, a darci le indicazioni sulla persona da individuare. Prego, Madame, prego.

0: Chi sono?
1: Oddio. Chi sono? Chi sono se non la gonfio? Divento matto, non c'è aggressività, non è che la gonfio di testate, non la gonfio in quel senso, no Aldo?
2: Chi può dirlo?
1: Addirittura!
2: No, scherzo, non c'è violenza.
1: Allora, ripetiamolo con calma, attento e imparagonabile, 331 80 90 101, chi è, le indicazioni?
2: Mi son nascosto tra i girasoli per cercare la quarta che mi consoli. Volpi del deserto e cavalieri valorosi sono incroci pericolosi. Faccio irritare e salto in alto, se non la gonfio divento matto.
1: Salto in alto, se non la gonfio divento matto. Salto in atto. La quarta poi dice... Ah, dicono Ronaldo, scrivono, può essere?
2: No.
0: Riaggomitolamelo.
1: Olà, Veletri!
0: Io dico Gianmarco Tamberi.
2: Saltatore in alto, no.
3: Riaggomitolamelo.
1: Un attimo in Brasile, sentiamo, prego.
3: Rita Pavoni.
2: Rita Pavoni.
0: Ha detto Rita, ho tremato.
4: Riaccomitamelo, Cristiano Ronaldo.
2: Non è Ronaldo.
1: L'ha già detto. Allora, chi scrivono altro? No, non è Ramazzotti, no.
2: Non è Ramazzotti.
1: 331 80 90 101.
4: Riaggomitolatemelo, Ibrahimovic.
2: Prego. Ibrahimovic no.
1: Allora, dica, dai.
3: Riaggomitolamelo. Totti.
1: Sì, dai, okay.
2: Totti no.
5: Riaggomitolamelo. Giovanotti.
2: Giovanotti.
0: Tutti che finiscono con Totti.
1: Se qualcuno sta ascoltando. Sta ascoltando per la prima volta il test psicattitudinale, marchio registrato, format registrato, per cui evitate di scimmiottare, anche perché vi viene male. Il riaggomitolo è praticamente la prova pulsante.
6: Riaggomitolamelo, Stefano De Martino. Prego.
2: Stefano De Martino, no.
1: Stefano De Martino. Allora, caporedattore, possiamo dire se si tratta di un uomo o di una donna?
2: Sì, è un uomo.
0: È italiano?
4: Cesare Cremonini.
2: No.
0: Ma è un personaggio Cesare italiano?
1: Zinedine Zidane, scrivono. No. Quindi non è Giorgia, se è uomo, quindi non è.
2: Cioè sono, è un uomo, un è vivente, in perfetta
1: vivente,
2: salute, in forma.
3: Opa!
1: Van Basten, scrivono Van Basten.
0: Magari.
1: Non so perché stanno andando tutti sul
4: pallone. Nando Popu! Oh.
1: Nando, chi è Nando? Nando Popu è un cantante dei Suzzan System. Ciao Nando.
0: Ciao.
1: Buongiorno sta casa capinatica, la musica non muore. Bene, ciao.
4: Buongiorno. Allora, è Del Piero.
2: Non è Del Piero.
0: È Nino D'Angelo.
2: No.
1: Tutti sul pallone. Paolo Bonolis. No, non è Paolo. Ciao Paolo. Comunque vi do un po' di tempo, 331 80 90 101. Chi è?

0: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
1: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.

0: insuperabile Neffa.
1: Insuperabile Neffa.
2: Grande, cioè, scusate, Giovanni, mi sono sceso per un caffè veloce. L'hanno indovinato?
3: Non no. Ancora.
4: Aldo, ma da figurati, dove le tiri fuori, da dove le pensi queste no, situazioni questo, qua per chi è chi è?
1: È un lavoro di chi è un team di esperti, un team socio-psico-pedagogico, perché qua non si scherza, anche se molti ormai è diventato abbastanza diffuso fare sti novinelli, ste robettine puerili. Qua si fa il test psicattitudinale!
3: Capisci?
1: Oh, senza intelligenza artificiale. Apro parentesi veloce perché vorrei sentire il live della signora, però non abbiamo individuato quale. Ne proponiamo quattro, poi sarà lei a scegliere. Belletri, un pezzo dell'estate che ti piace, che lo senti, che ti sconquassa.
3: Allora ti direi I Love You Baby Jovanotti.
1: I Love You Baby Jovanotti. Aldo, qual è il tuo bello proprio sentito?
5: Sunshine Reggae dei Led Back.
1: Wow. Sunshine Reggae dei Lady Back. Io dico Crystal Waters Gypsy Woman. Quale, scegline uno dei tre. Dopo le 11 lo facciamo dal vivo, anche se fa caldo. Milano fa niente, insomma, metteremo un ombrellone. Torniamo a bomba sul test. Test. Allora, chi è? Insomma, è abbastanza difficile. Difficile, anche ieri sembrava difficile, poi l'hanno bruciato. È stata Belletri a individuarlo. Allora, si parla, ce lo vuoi rileggere per favore?
5: Lo rileggiamo.
1: Perché c'è anche la canzoncina di Madame, lo rileggiamo da
5: Pannaggio. Mi son nascosto tra i girasoli per cercare la quarta che mi consoli. Volpi del deserto e cavalieri valorosi sono incroci pericolosi. Faccio irritare e salto in alto, se non la gonfio divento matto.
1: Faccio irritare e salto in alto, sono queste sono le frasi chiave. La prima, la terza non ho capito, cioè la prima, la terza, la quarta, c'è sta roba della terza e la quarta, per cui questo ha già avuto una terza situazione, vorrebbe la quarta. E non si parla di prestazioni sessuali come qualcuno di voi maliziosamente parla. Anche
6: ciao a tutti, R101. Beatrice da Imola, secondo me è Marquinhos.
5: Marchinho della programmazione, biglione? No,
1: della programmazione. Chi è Marquinhos?
5: È un giocatore. È un giocatore.
1: Piero Pelù, scrivono Piero Pelù. No. Potete lasciare un vocale 331 80
5: Francesco Totti.
1: Non
5: no,
1: è Totti, l'ha già detto la signora dal Brasile. 331 80 90 101. Possiamo aggiungere se è italiano o no? Dico, poi decidete voi. Dica Brasile, intanto. Dica.
7: Riagomita la Sgarbi.
1: Non accavallatevi.
5: Non abbiamo capito.
3: Sgarbi.
5: Sgarbi, no.
1: Sgarbi, Vittorio Sgarbi. Sembrava degli anziani. Quello ha detto Vittorio Sgarbi. Riccardi.
7: Riagomitalo. Io dico Calme. Roberto Bolle, Silvia da Cagli.
5: No, non è Roberto Bolle, no.
1: Non è Roberto Bolle, continuano con Bonolis, non è Bonolis, non è Valentino, è Valentino Rossi, è Vasco Rossi, è Donnarumma, è Bocelli.
5: No.
1: Quella.
8: Ciao, sono Sofia da Bardolino, per me è Zucchero.
5: Zucchero no.
1: Bardolino, l'esercito dei bambini che hanno finito scuola, belli, venite qua, procediamo, dove crescete bene, procediamo, vi garantisce un futuro di successo, di salute. Sì. Ok, 331 80 90.
9: Roberto Mancini.
5: Non è Roberto Mancini.
1: Roberto Mancini, 331 80 90 101. Perché la stragrande maggioranza va sul calcio? È corretto secondo te? Lo
5: Beh,
1: puoi
5: evidentemente
1: dire?
5: Qualcuno è stuzzicato, qualcuno ha trovato una chiave per andare sul calcio.
1: Stuzzicato dal calcio. Vabbè, torniamo subito se volete. 331 80 90.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore. R101.

0: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, Tantra 99 Tag 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Jeep.

0: jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.

0: Allora, arriva la canzone di Passare Bene con Tanto Amore. Ovviamente si parla di canzoni d'amore, ma si parla anche di pensieri, di dediche. Sentiamo.
1: La canzone d'amore che vorrei dedicare, a mia moglie per il 25esimo anno di matrimonio, questo piccolo grande amore di Baglioni, Roberto da Milano. L'amore vince sempre.
2: Se è possibile, io vorrei dedicare una canzone d'amore degli 883 a mia moglie Anna, che l'amo tanto. Grazie.
3: Sono Linda da Peschiera Borromeo. Mi spiacerebbe tanto faceste gli auguri alla mia mamma. Sarebbero stati 89 anni. È 3 anni che non è più qui con me e starà festeggiando con mio papà e mio fratello, che sono tutti lassù. Dimenticavo, la mamma si chiama Maria. Grazie mille, buona giornata e un bacione a voi. Grazie.
4: Ciao R101, sono Patti da Torino e vorrei dedicare Riptide di Vance Joy a mia figlia Noemi e alla terza I, perché domani inizieranno gli esami di terza media. Un grande in bocca al lupo a tutti, ragazzi.
5: Ciao, per la canzone che mi fa stare bene a tema amore vuoi sentire Ti sento vivere di Max Pezzali. Mi ricorda il periodo in cui io e mio marito ci siamo conosciuti 13 anni fa.
6: La mia canzone d'amore è dedicata a mia figlia Ginevra, a cui auguro di vivere una vita serena e di essere sempre bella come è bella dentro. La canzone è Greatest Love of All di Whitney Houston. Ti voglio bene, Ginevra.
7: Ciao R101, vorrei dedicare il mio grande amore Paolo la canzone dei Dire Straits, Romeo and Juliet. Grazie, ciao!
8: Buongiorno, procediamo, sono Luisa. Oggi la canzone d'amore la vorrei dedicare a voi, alla radio, a R101, perché grazie. L'ho memorizzata veramente nel mio cuore. Siete ovunque, in macchina, al lavoro, a casa, in bagno mentre faccio la doccia. E riempite le mie giornate di felicità e aspetti quel momento del cos'è dei trafficanti in generale, no, di tutta la radio, e mi fate una grande compagnia e se non è amore questo. E concludo dicendo che vi amo. Buongiorno, procediamo.
9: Ciao il mio amore Sabrina, ciao a tutti voi di Procediamo. La canzone che oggi mi farebbe stare bene è Questo piccolo grande amore di Claudio Baglione. Vorrei dedicarla a Sabrina.
10: Per la canzone d'amore vorrei dedicare una canzone a mio marito. Gliela dedico spesso anche a casa. In realtà pezzo di me di Levante, perché lui è un pezzo di me, della mia vita, ma spesso e volentieri riesce anche a essere un pezzo di me in un altro modo.

0: che carina questa canzone.
1: È vero. Dai, coro, taratta, dai. Fate sentire alle altre coriste di che pasta siete fatte. Rigatoni. Dai, Adele. Vabbè, tu sei un pezzo di me. Carina la dedica della signora. Perché diceva, beh, lui è un pezzo di me, ma a volte è anche un pezzo di me.
2: Beh, onesta.
1: Beh, perché anche l'amore è anche quello, no? E deve essere anche vivace un pochino, qualche piccolo contrasto che poi, no, completa la relazione. Altrimenti già... Va bene, già ha fatto molto piacere sentire le vostre dediche. Domani lo facciamo di nuovo. A quest'ora, 10:30, 10:45, c'è la canzone d'amore che ti fa stare bene. Sceglietela anche ora, con un pensiero a chi volete voi. La signora dedicava alla figlia, che domani periodo di esami, questi, no? Esami di stato il 18, c'ho anch'io la figliuola
3: 18 giugno.
1: Che ha le prese con l'esame di maturità.
2: Bocca al lupo, Allegra.
1: Ciao amore.
4: Ale.
1: Allora, adesso tiriamo fuori un termine da questa canzone da utilizzare nella prossima che ti fa stare bene. Belletri!
2: Scivola come immergere il sapone. Vuoi darmela bere la tua vanità? Goccioli charme e non mi va di infradiciarmi l'anima. Tu che ti lagni dei miei pochi impegni in tema di premure e di filosofia.
1: Ce l'ho. Infradiciarmi. Il termine che dovevo
2: Vabbè, tutta bella, roba però, bagnata. Bagnarsi, fradicio.
1: No. La parola seriamente è anima.
2: Ok. Anima.
1: Oh. In tutte le accezioni e in tutte le. Non andate su quelle banali. Sai cosa ascolterei volentieri? Io, Anima di Ron, te la ricordi? Prendere di notte un aeroplano. Andare a volare lontano. Volare, fare finta di niente. Va bene, tiratele fuori voi. Siete voi professionisti, gli ascoltatori professionisti e imparagonabili. Con un vocale ora a questo numero
5: 331 80 90 101.
6: Allora, io voglio dire la mia velocissima.

0: Mi raccomando, falla nel live anche la nostra versione. Buongiorno, questo li procediamo in una puntata da...
1: Da Urlo!
0: Ragazzi, bravi, state tirando fuori le più belle con il termine anima, ma ce ne sono tantissimissime che vi stanno sfuggendo. Vabbè, sono passati, anche in inglese vale, sono passati da Soul Man, dai Blues Brothers. Qual era quel pezzo degli anni 90? My Body and My Soul, and My Soul. E chi cantava? E nella mia compilation, nella mia compilation tuore che dagli anni 90, però non mi ricordo l'esecutore. Oppure cosa c'è? Ma Body and My Soul di Anita Baker.
2: Oh là là,
0: un po' di classe. Oppure Velletri, cosa con anni?
2: Io non mi ricordo la parola, qual era?
3: I Soul to Soul,
0: Marvin Gardens, bravo, erano quelli di Mabari e Mbassol, che è ancora un pezzo forte tra quelli 90, uno dei più forti. Vabbè, bello senza anima, figlia mia, anima e cuore della Brancal. Ma, ma io non lo so, Velletri, da quando frequenti quelli lì?
2: No, non mi ricordavo la parola anima. Capito?
0: Quello
2: era il problema.
0: Va bene. Fra una mezz'oretta abbondante sentiremo quali saranno le sette più belle con i termini anima in italiano o in inglese. 3 3 1 80 90 101. Andiamo da Aldo Preda. Aldo, piacere di ritrovarti.
4: Sì.
0: Parliamo di... si era parlato tempo fa, contestata anche, no? Di una riforma della sanità, del ruolo, insomma, del medico di famiglia.
4: Esatto, il governo ieri ha deciso di fermare questa riforma dei medici di famiglia, o comunque di ridimensionarla molto. Secondo le prime bozze si sarebbe dovuto trattare di un decreto legge di 10 articoli con un principio cardine importante, cioè l'assunzione come dipendenti pubblici dei medici di famiglia ora convenzionati e il loro impiego nelle case di comunità, che sono questi nuovi maxi ambulatori per rispondere alle esigenze dei pazienti sul territorio. Invece il provvedimento sarà molto più prudente. Si cercherà un accordo con i medici per modificare sì le loro convenzioni e farli lavorare in queste case di comunità almeno 6 ore alla settimana. Le pressioni dei sindacati dei medici di famiglia, che erano contrari a cambiare il proprio status, hanno avuto la meglio evidentemente sul governo. Questa marcia indietro ha fatto infuriare le regioni, che puntano molto su queste case di comunità, con Lazio, Veneto e Lombardia in prima linea contro il governo. Addirittura furioso l'assessore al welfare della regione Lombardia, Bertolaso, che parla di vicenda avvilente.
0: Beh, curiosa però sta roba delle case non della comunità. È curioso perché poi ci sono diversi medici, una sorta di...
4: Come un poliambulatorio, un poliambulatorio con tanti poliambulatorio specialisti che operano all'interno di queste case di comunità, e che invece ci sono mille difficoltà per portarle avanti per l'opposizione dei medici di famiglia.
0: Signori, con tutti i soldi che vi diamo, che vi prendete direttamente dalle nostre tasche, vedete insomma di fare le cose per bene, perché c'è sempre di sto problema di buchi nella sanità. A proposito, io vorrei salutare, vi ricordate quella signora del supermercato che non è stata bene?
2: No, ha caduto.
0: Non avete saputo nulla? Io sapevo che era andata.
1: Che buchi! Tanti buchi!
0: E ancora lì, tanti buchi di cosa? Nel cervello? Cose
1: la sanità,
0: buchi.
1: Abbiamo bisogno di sanità, voi medici.
0: La sanità,
2: ma aveva sta voce
0: appello,
2: quella signora?
0: Diciamo.
4: E sta invecchiando questa signora, la voce è sempre più vecchia.
0: Vabbè, insomma, è da un po' che non ci colleghiamo
2: poi
0: col supermercato. È stata male, poi adesso vabbè, questo caldo trovano refrigerio nei supermercati moltissimi, no?
1: È vero, grazie. Poi, medici, ci siamo noi.
0: Vabbè. Non so se deve parlare così, e poi gesticola anche, ma ne voi che guardate la televisione. I prezzi come sono, signora?
1: Ah, giovinotto, così, come la mia salute. Meloni belli,
0: meloni
1: freschi. 2 euro.
0: Banane?
2: Sì, quando 2 euro?
0: 2 euro, sì, 2 euro, bella mia.
2: A letto.
0: Va bene. Signora, la saluto, stia bene. O vuol
1: anche
0: fare un appello? Vuol fare un appello al governo?
1: Governo caro, noi ci siamo, pensateci bene e vogliamo esserci ancora per tanti tanti anni. La sanità.
0: Perché vi prendete i soldi dalle pensioni, vi prendete un sacco di soldi dalle pensioni, oppure datecele lorde.
1: Dateci lorda pensioni.
0: Dateci lorda pensione.
1: Ok. Andiamo,
0: ok, d'accordo, siamo a posto. Arrivederci, arrivederci.
3: Procediamo. Anche sul canale 67 del Digitale.

0: 15 giugno 2026, San Barnaba! E ricordate, come diceva il mio amico Fred Allen, cambiare è difficile, non cambiare è fatale! Ciao!
1: Oh là là! Ciao! Sono andato fuori ad accendere il maxi schermo, però c'è troppo sole perché vogliono vedere il live di Regina che faremo più tardi dal cuore di Milano. Intanto saluto chi da poco dei nostri, buongiorno, siete benvenuti in radio, in televisione sul 67, abbiamo in sospeso un bel testone!
2: Sì!
1: Il test del chi è che sta facendo un pochino tribolare stamattina i nostri imparagonabili, perché è un pochino più difficile, ragazzi, dobbiamo alzare il livello qua, capito? Bisogna scavare, mettere in moto il cervello, altro che intelligenza artificiale. Ora, ricapitolando, realizzato con la partecipazione di una straordinaria cantante italiana, con Madame, vi faccio riascoltare, poi ve lo dico con calma, insomma, quali sono le indicazioni per chi è, per...

0: Chi sono?
1: Chi sono? Chi sono? Chi sono? Chi sono? Mi sono nascosto nei girasoli, per cui mi pare che questo personaggio, uomo vivente, sia andato... La patria dei girasoli qual è, Regina? I girasoli nascono dove, soprattutto?
2: In Calabria.
1: In Calabria.
3: I famosi girasoli della Calabria.
1: Sono i calabresi, certo. Stuoli di... Esatto, Van Gogh è andato lì ad ispirarsi... A Pizzo Calabro, i famosi girasoli di Pizzo Calabro. Ora, Velletri, vuole la quarta. Questo si è nascosto, quest'uomo qua, costui nei girasoli, e vuole la quarta. Alla fine, poi cosa dice? Strada facendo, guerrieri, di cavalieri, cos'è che dice?
3: La frase che può portare alla soluzione è: faccio irritare e salto in alto.
4: Rud Gullit.
3: Non è Rud Gullit.
1: Faccio irritare e salto in alto. Faccio irritare e salto in alto. Pensaci, Brasile. Dicono Messi che inseguirebbe la quarta Coppa dei Campioni? Messi? È Messi?
5: Fernando è Messi?
3: È Leo Messi. Leo Messi che cerca con l'Argentina la quarta Coppa del Mondo dei mondiali che iniziano proprio oggi.
2: Hai capito?
1: Faccio irritare.
3: Mi sono nascosto tra i girasoli perché la nazionale argentina è in ritiro nello stato del Kansas, che è lo stato dei girasoli. Volpi del deserto e cavalieri valorosi sono incroci pericolosi, perché le avversarie nel girone dell'Argentina sono l'Algeria, i cui giocatori sono detti volpi del deserto, e Giordania, i cui giocatori sono detti cavalieri valorosi.
1: Secondo me comunque l'ascoltatore non sapeva tutte ste robe, l'ha buttata lì,
2: e la terza?
1: Sono andati tanto sul calcio.
3: Faccio irritare e salto in alto è la pulce, che è il soprannome di Messi. Se non la gonfio divento matto, se non gonfio la rete, non faccio gol, divento matto.
1: Se non la gonfio poteva essere indicato in tante altre situazioni. Ci sono tante cose che si gonfiano. Allora, ma questi test psicattitudinali li realizzate? Prima fate un briefing, no? Tutti quanti al brainstorm, si dice, alla tracce, no?
3: Esatto. In questo locale di ristoro molto prossimo. Dopo la fine della trasmissione. E si protrae la discussione su riunioni per tutto il pomeriggio.
2: Pensa come stanno messi.
1: Messi. Chi sarà il prossimo? Boh, chi può dirlo? Grazie, Aldo. Andiamo, che tardi, tra poco c'è in live. Non perdete.
6: Ogni mattina, dalle 9 alle 12.
7: Su R101. E

0: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
1: Segui R101 anche sui social. Instagram,
2: Facebook,
1: TikTok.
2: Ti teniamo compagnia ovunque.
1: R101.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse tea.it.

0: automobili.
1: Paolo, allora devo protestare ancora oggi. Cacchio, ve l'ho detto più di mezz'ora fa, io Leo Messi. Ho detto anche riaggomitola, me lo. No, chiedo l'intervento del notaio. Buona giornata, notaio!
2: Notaio, notaio, andiamo dal notaio, amico mio straordinario, meraviglioso, ma soprattutto imparagonabile. Arrivano centinaia di risposte quando c'è il test psicattitudinale e quindi evidentemente c'è stato un pelo di ritardo. Stai calmo, beviti una birra, è l'ora qua, 11:30. Non scherzo, andiamo, perché la signora è al caldo, è sotto il sole, non è il sole cocente del Salento, ma è il sole 22-23 gradi, qui siamo oltre i 30 di Milano. Regina è di fuori.
3: Bella. Regina di fuori. Regina vai fuori.
2: Mi chiedevo, Aldo,
4: sì,
2: può mettere i piedi nell'acqua della fontana? E lei dice, sì, dai, no?
4: Io non lo farei, non lo farei.
2: Perché prende la scossa e a pile il microfono?
4: Poi, no, ma le viene una congestione.
2: Puoi provare un attimo, regina, per favore,
5: a dopo l'esibizione meglio, dai.
2: No, c'è dopo l'esibizione prima. Cioè, fallo durante. No, guarda che è una cosa carina da casa da vedere, La donna con il piede in acqua ha sempre preso bene. Io lo provaci, dai. Dai,
5: no,
2: secondo
5: me.
4: Non si può, l'arrestano, l'arrestano i
2: ma che l'arrestano, chi ti arresta? Allora, la signora canta un pezzo estivo. Da oggi saranno dedicate tutte le hit estive, le sue performance, che decideremo in maniera comune qui all'interno del Procediamo. Oggi la scelta è andata su Sunshine Reggae di Laid Back, nella versione. Era un ballettino, una roba dietro lì, che ne so, l'Ersilia o la Laura, che fanno due movimenti, diciamo, capito? Cambierebbe completamente. Allarga la ripresa dello studio 1 esterno di Bambi. Lady Beck canta Regina Saraiva.
5: Ah, sunshine baby.
2: Non è già cominciata?
5: Procediamo.

0: te dizer.
1: Brava, brava,
2: Giulia, liberati i cani.
1: No, sta zitto. Quando è brava, è brava, dai. Che chiediamo? Lenta, mi sembra. Le onde sono il telefono.

0: c'è un po' di vento a Milano ancora, eh.
1: Ah, c'è vento?
2: Beh, basta, dai, va bene. Non ti si può guardare, ti sta venendo i capelli davanti. Sembri un calciatore del
3: Brasile. Vai Brasile.
2: Va bene, va bene, va bene, dai. Abbiamo ripreso queste esterne dal cuore di Milano, da Largo Donegari, dove si innalza prepotente il building delle radio di Radio Media, eccetera, signora. Insomma, bah, niente, cosa vuoi dire? Aldo,
0: senza infamia e senza lode.
4: Bernardo,
2: ecco, bravo.
4: Io sono curioso, ci vuole sapere un provino a Reggini, chi ce l'ha fatto per tracintare la radio? Io voglio sapere chi le l'ha fatto il provino.

0: Costosa, piccola mia. Com'è andata la live della signora, per dire?
1: Spero bene.
2: Paragonabili, buttiamola nella fontana!
3: Grazie. Quindi era una live sopravvissuta.
0: No, adesso c'è il rischio se ti immergi, chiedo. C'è il rischio, Aldo?
4: No.
3: Che rischio?
4: Una scossa elettrica, dici?
0: Non c'è, perché non c'è il filo, non c'è il collegamento. Può farlo, ma può andare anche sotto. Dai, i cecchini del consolato, Marcello, non essere crudele come sempre, dai, lascia stare. Domani lo proviamo, domani dentro fino alle mutande nell'acqua.
3: No.
0: Vedrai che
3: dai, no.
0: Sentite, andiamo verso la canzone che ti fa stare bene con il termine anima. Sarà una bomba, io dico di più. Ma se pensi di averla, 331 80 90 101.
5: Ma su che canale siete? Canale TV, grazie.
6: Proce, rimani qua, sul canale 67. Io vado un attimo a farla.

0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fusetea.it.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: cioè, di vedere la signora regina con gli addominali come la tortorella sbattuti in primo piano. Magari. Tu saresti benissimo con quei, cioè, con quella pelle dorata ambrata che hai. Là. Se tu ti scolpissi.
1: Oh.
0: È vero, Belletri, sarebbe bene, no?
1: Sì, immaginatele. Scolpita.
0: Scolpitissima. Allora, andiamo con la ruota.
2: Ruota.
0: Allora, la ruota. Con le canzoni che ti fanno stare bene, con il termine anima. Sono rimaste fuori, Aldo, dei capolavori tipo Anima Fragile di Vasco Rossi. Cioè, è rimasto fuori di Pino Daniele, ce ne sono
1: dove
0: 70
1: c'è musica di Eros Ramazzotti.
0: Ma c'è rimasto fuori anche, ma soprattutto
3: anima
0: è rimasto
3: mia.
0: Fuori anima mia, torna a casa tua. Sì, Madonna. Pagherei per un pranzo con i cugini di campagna.
1: Ma è fattibile, se tiri fuori 3.000 euro con
0: vero.
1: Vino.
0: No, no, farmi cantare tutti con Conchiglia Bianca, un'altra donna, meravigliosamente. Catraio, conosco tutte le canzoni di cugini di campagna. Ma ti rendi capo redattore?
1: Ma sono splendide.
3: E mi rendo sì.
0: Anche tu le conosci, no?
1: Certo.
2: Eh sì, anch'io.
0: Nuove, non so, ma che quelle nuove sono stati recentemente a Sanremo, ma li salutiamo comunque. Dai.
1: Ciao.
0: Allora, pezzo comunque della storia che vi piace o no, pezzo della storia del costume della musica italiana. Ora le sette scelte, prego.
4: Canzone verde.
5: Per la canzone a tema, You're My Heart, You're My Soul, Modern Talking.
4: Canzone viola.
6: Bella senza anima di Riccardo Cocciante.
4: Canzone blu.
7: La canzone che mi fa stare bene con la parola anima, direi Soul Man dei Blues Brothers.
8: Canzone azzurra.
9: Ciao, procediamo per la canzone a tema anima. Se non mi sbaglio, vorrei sentire la canzone Ora che non ho più te di Cesare Cremonini.
10: Canzone rossa.
11: Amici, procediamo. Buongiorno, la canzone che mi fa stare bene è Dipinsi l'anima su te l'anonima.
0: Bella,
11: e mescola la
0: piccolo.
11: Vodka con l'acqua,
0: con l'acqua tonica.
11: Un saluto a Fabio da Como.
12: Canzone fucsia.
13: Buongiorno a Re101, la canzone che mi fa star bene è Soul Food to Go, Manhattan Transfer.
0: No.
13: Ciao.
14: Canzone gialla.
15: Ciao, procediamo. La canzone che mi farebbe stare bene è Un colpo all'anima di Luciano Ligabue. Un abbraccio, ciao a tutti.
0: Allora, abbiamo faticato, sai, per scegliere sette, insomma, che rappresentassero momenti diversi, insomma, della storia della musica. Modern Talking, bella. Blues Brothers, altrettanto, per un tempo piccolo, cioè, la versione di Garifano, Dipinsi l'anima con acqua tonica e rubisciai. Quindi quale vi piace?
2: Ma io Califano.
3: Di fronte a un bella senza anima, come fai a voltarti dall'altra parte?
0: Bravo, Aldo.
1: Io direi Modern Talking.
0: Quando torni classico spacchi, Aldo. Andiamo, gira, gira, regina, gira. Califano non c'era, era dei tiro mancino. C'è una chitarra per amica
3: Cucuccia
0: Balandata.
12: Fucsia? Canzone fucsia.
13: Buongiorno a Re101, la canzone che mi fa star bene è Soul Food to Go, Manhattan Transfer, ciao.
0: Vabbè, non puoi dire nulla, non puoi dire nulla perché questo è un pezzone, seriamente un bel pezzo. Manhattan Transfer, la canzone che ti fa stare bene su R101, noi procediamo in radio, in TV, sul 67, Soul for to Go.

0: Sciarpa.
1: Facciamo finale sudamericano. E tu sei sudamericana, per cui sudamericana ho detto. Perché cosa ho detto? Scusa.
0: Beh, avevo sentito cagna.
1: Secondo te la chiamo sudamericana?
0: Ma nell'enfasi.
1: Ma te stai scherzando? La mia amica sudamericana. Dai, adesso.
0: Ma uno gli può pure slittare la lingua.
2: Vabbè, come di cagna, sudamericana.
0: Capirigna, capriosca.
1: E tu dici, no, suona bene. Va bene, no, da oggi è la nostra rappresentante sudamericana.
0: No.
1: Cioè, vi devo tenere scontenti per così poco? Se siete tutti d'accordo, vabbè. E allora finiamo in maniera sudamericana, Regina. Proprio in tuo onore c'è anche la nuova canzone di Gaia. Vi ricordo però che se volete sentire la vostra canzone che vi fa stare bene con tutti i nostri ascoltatori, mandate un vocale ora a questo numero
3: 331 80 90 101.

0: anche una di quelle belle di quest'estate, eh? Brava Gaia!
1: Cosa nostra?
2: Brava!
0: Allora, anche oggi tra uno spot e l'altro qualcosa di buono si è riusciti a inserire, Aldo. No, dai, sì, dai!
3: Come tutti
0: fatto
3: i giorni.
0: Chi è?
1: live
0: ci hanno destreggiati tra uno spot e l'altro a far qualcosina, ci siamo riusciti, grazie anzi ai nostri inserzionisti. No, abbiamo tante cose da proporvi nuove per l'estate. Va bene, grazie a tutti, è stata una bella mattinata, abbiamo unito anche l'Italia, mi auguro, stamattina tra il Salento caldissimo, Aldo, 31 a quest'ora,
1: wow,
0: ancora ci aspetta un pomeriggio piuttosto torrido, ma quel caldo bello, robusto, tondo che non infastidisce, soprattutto se uno non lavora come voi, voglio dire, non dico voi, dico in generale quelli che ci ascoltano dal mare, eh. E a Milano invece è un po' più tiepida, ma comunque una bella giornata. Grazie a tutti, chi ha lavorato per la TV?
4: Canepan!
0: Chi ha diretto l'orchestra Shuffle?
4: Marcello Zoara!
0: Il caporedattore Aldo Preda, ciao Aldo.
3: Buongiorno,
0: domani.
3: Buongiorno, ciao Fernando.
0: Sabrina, Bambi!
1: Ciao, a dopo!
0: Regina Saraiva!
1: A domani, grazie!
0: A domani! E che Dio ci accompagni, grazie a tutti.

0: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: Andiamo, va? Forza, forza, che tocca a noi. Sono le 5 del mattino, anzi 5.01, sempre per essere precisi, sempre per dimostrare che siamo in diretta. E aprono le dirette su R101 con il migliore dei modi, nel migliore dei modi, dicendo buongiornissimo a tutti i più svegli d'Italia, da Riccardo Russo qui al microfono e voi al 331 80 90 101. Dagli!
0: R101. Buongiorno. Buongiornissimo.

0: siamo pronti a correre, come chiede, dice Marco Mengoni qua come primo disco del Buongiornissimo. Ma vediamo come si sveglieranno i più svegli d'Italia e parteciperanno come sempre in queste prime due ore di diretta qui su R101. Intanto ancora un saluto da Riccardo Russo, c'è il buon Michelino Rossetti, fate un applauso da solo, vai, ma sì, che viene ogni tanto in sostituzione degli altri registi che ogni tanto si scambiano qui nel Buongiorno per darsi il cambio, appunto per riposarsi un attimino. Il nostro Edu è andato a fare un pit stop per ritrovarlo bello fresco lunedì mattina, e quindi è pronto a correre Michelino, sì, date da fa, che qua c'è un sacco di roba da fa, lo sai, qua partecipa un sacco di gente tutte le mattine, soprattutto in questa giornata che vado a spiegare. Sono le 5.06 del 12 di che mese?
1: Giugno.
0: Ho perso tutta la pazienza. Ha già perso la pazienza lei, però vabbè.
1: Che torno troppo tardi la sera.
0: Oh yes.
1: Chiederti il perché, il coprifuoco cos'è?
0: Se esco torno tardi la sera, dice nel passaggio qua del tormentone di giugno, sarà toscano, ecco. Fare tardi la sera il mercoledì, come ho spiegato ieri, sul giovedì, e poi giovedì sul venerdì, significa che poi non si è proprio così pronti a correre alle 5 del mattino, ve lo dico qua al sottoscritto, farà molta fatica, se lo sentirete biascicare più del dovuto. E ecco, sì, oppure sbagliare parole, sbagliare un sacco di cose, e perché si fa tardi la sera, le famose pizzate scolastiche di fine anno, di calcio, cioè, tutte le robe che abbiamo, di cui abbiamo già parlato, niente, quindi questa mattina ci sono volute ben tre sveglie per far sì che il conduttorino qua si riuscito ad alzare dal letto. Quindi vabbè, io piano piano carburo, diciamo. Voi come siete messi là fuori oggi che è?

0: bla bla bla, stasera non mi tieni in base ai progetti che avrete da fare, lo so, lo sapete, dovrete raccontarmeli al 331 80 90 101. C'è già qualcuno che si interfaccia con noi? Certo.
1: Buongiornissimo a tutti.
0: Ciao
1: Ricky, stamattina volevo salutare quel nostro amico che è a Firenze, che si occupa degli asciugamani. Fa morire da ridere come spiega.
0: Uno degli storici.
1: Volevo salutarlo perché è simpatico.
0: Sì.
1: Salutare tutti quelli come Goldray e altri che ti fanno riconoscere dei loro particolari. Ci fanno compagnia, ci fa sentire amici anche se siamo tutti lontani.
0: Brava,
1: volevo
0: augurarti una
1: buona giornata. Oggi finalmente è venerdì e domani è sabato. Un bacio a tutti da Barbara.
0: Un bacio a te Barbara, va bene, fa parte della grandissima ormai community dei più svegli d'Italia, ai quali va il mio di applauso iniziale, vai Michelino, faglielo, ormai ci conosciamo, capito? Siamo veramente tutti amici, abbiamo imparato attraverso le sfide che mestiere fate, a che ora vi svegliate, com'è la vostra vita, tante cose in comune abbiamo riscontrato e soprattutto sappiamo di che segno siete, perché oggi si gioca, è venerdì. A questo
2: noi siamo figli delle stelle, figli della notte che
3: ci gira intorno. No,
0: sappiamo che molto spesso vince la bilancia, il sagittario, il capricorno, l'acquario, pochissime volte il toro, che è il mio segno, l'ariete quasi mai, ma forse non ha mai vinto, cioè adesso vado così a memoria, però partecipano anche quei pochi di quei segni lì e tutti gli altri in coda, in fila, a capire quale sarà anche questa mattina il segno più sveglio d'Italia. 331 80 90 101, passate di qui, lasciate anche detto cosa farete in questo fine settimana, mi raccomando.

0: Allora, mentre qua Shabuzi stava cantando la sua canzone dedicata ai bar song, va bene, noi eravamo già immersi nelle vostre note audio che arrivano, i vostri messaggi, i vostri racconti dedicati al weekend ormai alle porte. Il 331 80 90 101 già preso d'assalto alle 5, ci manda in sbattimento bello, un bello sbattimento. Sentirvi già pronti ad affrontare questo venerdì, giocando ovviamente al segno più sveglio. Chi vuole inaugurare il tutto, prego.
1: Buongiorno,
0: si faccia avanti.
1: Riccardo, buongiorno a tutti. Salve. Allora, sono Giovanna, sì. Sono del segno dell'acquario.
0: Aquarius.
1: E questa volta il weekend a me sarà corto, perché domani devo andare a lavorare, quindi
2: bisogna,
1: ho solo la domenica di riposo.
0: Sì.
1: E starò a casa. Ciao a tutti.
0: Vabbè, tranquillo comunque, cioè nel senso, lavorare, è sempre meglio lavorare piuttosto di non avere lavoro, cioè bisogna sempre vedere, no? Il bicchiere mezzo pieno, poi arriveranno anche i weekend di relax, di riposo anche per te, poi...
3: Buongiornissimo Ricchi, Mari da Udine,
0: sì.
3: Segno della bilancia.
0: Bilance.
3: Pronta per andare al lavoro,
0: sì.
3: Progetti per il weekend,
0: dica.
3: Mare, finalmente il tempo dovrebbe essere bello.
0: Ci sta.
3: E mi rilasserò un po'. Nello splendido panorama del mare. Buona giornata.
0: Quale mare? Mettete anche tutti i particolari, che dobbiamo saperne di più di voi. Allora, bilancia mi gioca e mi va al mare. Ma che voglia. Non si è ancora svegliato Luca Carboni. Provavo a farlo io, ma in maniera veramente pessima. Comunque, molto bene, vediamo arrivare già davvero tantissimi di voi in voce. Continuate così tanto, stiamo insieme qua fino alle 7. Dove andiamo? 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: Ci provano, i più svegli d'Italia, succede di tutto già alle 5.21 nel buongiornissimo con le storie riguardanti il weekend da affrontare insieme alla musica di Re101, magari sempre lì in sottofondo. Progetti del fine settimana collegati al segno vostro, che sarà sicuramente il più sveglio di tutti, al 331-8090-101, tra poco.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
4: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I detergenti Cili Intimi Classici sono a 2,79€, quelli senza risciacquo a 3,49€. Prova anche i nuovi Intimo Deo a 3,99€ e con due prodotti Cili, di cui un detergente intimo, in omaggio un mini Cili Gel da 50 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: R101 Meteo.
6: Bentrovati da Ester Roletto e dalla redazione di TGCom 24, le previsioni per le prossime ore. Residua nuvolosità al mattino in Abruzzo, Molise, al sud e in Sicilia. Sereno poco nuvoloso altrove, con più nubi sulle Alpi centrali e orientali. Tra pomeriggio e sera migliora in quasi tutto il centro-sud. Ancora nuvole invece in Salento e Calabria. Temperature minime in calo al centro e in Sardegna, massime in diminuzione al sud e in Sicilia. Per maggiori dettagli consultate il sito app di meteo.it.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Oh, quanto me la son goduta proprio questa Angels di Robbie Williams, che se potesse partecipare come più sveglio d'Italia racconterebbe del suo weekend italiano, perché domani sera il buon Robbie sarà a Firenze nell'appuntamento del Firenze Rock, e ad aprire la serata il nostro Peppino Milano in regia, vero? No, in regia con la banda. Un applauso a Peppiniello che, non lo so, apre il concerto di Robbie. Tanta roba. Abbiamo anche regalato i biglietti per quell'evento lì in passato, qualche settimana fa, per cui bel weekend di musica e di grandi concerti. Chissà se qualcuno ne approfitterà e ce lo vorrà dire al 331 80 90 101. È partita la caccia al segno più sveglio d'Italia. Che fate nel weekend?
1: Michi,
0: sentiamo.
1: Buongiornissimo.
0: Ciao.
1: Programma weekend.
0: Dica.
1: Domani pieno, ahimè, vabbè. Domenica. Ospite degli olandesi, e poi vediamo la partita.
0: Sì.
1: Olanda-Giappone, poi no, non ci siamo.
0: I mondiali.
1: Segno Capricorno, Gianni Black, allora. Ciao.
0: Ciao, capito poco niente, nel senso, vabbè, però comunque Capricorno, quello l'ho ben inteso, vi dico già che il segno in vantaggio per il momento alla mezz'ora di gioco, quindi vabbè, tutti i giochi sono ancora lì, apertissimi, la gara è super aperta, però per il momento è quello più sveglio come segno. Poi mi ha fatto riferimento al mondiale e volevo ragguagliarvi su che cosa, visto che... ci sono partite in corso anche di notte, sapete, col fuso orario. Allora, ieri Messico-Sudafrica finita 2-0 per il Messico. Interessa? Interessa sapere quanto fanno Corea del Sud, Repubblica Ceca in questo istante? Ma tantissimo, 1-1. Vabbè, tanto vi dovevo per stare sul pezzo, diciamo, per confermare la nostra diretta. Ma noi del mondiale quest'anno, guarda, anche se ieri grande partecipazione nel buongiornissimo dedicato alla squadra da simpatizzare. Si è deciso Brasile. Va bene, vedremo cosa farà Ancelotti su quella panchina. Vai, avanti.
2: Ciao Ricky, buongiornissimo a tutti.
0: Ciao.
2: Sono viva, non sono sparita.
0: E dove eri finita?
2: La barista
0: Barbara,
2: di via Gipio Matti.
0: È un po' che non
2: vi sento.
0: Brava.
2: E eccoti. Niente, come dire, oggi lavoro.
0: Sì.
2: Dopo il lavoro, sì, mi godo i miei due nipotini che amo con tutta me stessa.
0: Ah, brava.
2: E allora, forza! Ah, dimenticavo, sono super Ariete. Ciao,
0: Ariete,
2: ciao.
0: C'è, sono svegli anche loro. Ancora uno velocissimo in questo
3: intervento. Buongiornissimo Riccardo.
0: Ciao.
3: Allora, io sono del segno del Capricorno.
0: Te l'ho detto.
3: Progetti per il weekend. Domani con la famiglia, tranquilli. E domenica un bellissimo giro in bici con gli amici. Weekend tranquillo, quindi alla grande.
0: Cosa ha detto? Giro in bici, ragazzi. Dai che ce l'abbiamo. Sono parole chiave che si trasformano in musichetta. Vai. Neanche da bere. No, ce l'abbiamo da bere. Un bel caffettino qua, bello pronto. E da godermi insieme ai Coldplay, per dire, ecco. Ci sta, il giretto in bici ci sta, col sole. Credo in tutta Italia sarà bel tempo in questo weekend. Adesso appena l'ho detto si annuvolerà, chiaro. 331 80 90 101 per voi.

0: Che musica, quella di R101, anche con i Coldplay nel vostro risveglio di questo venerdì 12 di giugno, 5.35, è iniziata la super gara che chiude la settimana fatta di grandi sfide nel Buongiornissimo con i più svegli d'Italia, tanti, al 331-80-90-101 abbiamo già quasi completato tutti i segni più svegli presenti, ne manca solo, un paio ancora dormienti, ma diamogli tempo, 5 minuti, vediamo se si sveglieranno. Intanto chi ci abbiamo?
1: Ciao Luca da Roma.
0: Salve.
1: Tassista, segni acquario, programmi per il weekend, domani lavoro e domenica si parte.
0: Si parte dove vai? Che dici così, butti lì la cosa senza concludere? Ma che se fa così? Noi vogliamo entrare nello specifico, vogliamo proprio farci i fattacci tuoi, proprio di te da Roma, dove vai in vacanza? Perché siamo a metà giugno e quindi c'è gente che ne approfitta già per partire, mica sta lì a aspettare luglio, agosto, i classici mesi delle vacanze estive. Vabbè, non sapremo mai dove andrà, andiamo avanti.
2: Buongiornissimo, buongiorno. Ciao a tutti.
0: Salve. 3180 90 101, quello non cambia mai come numero di riferimento al quale dire tutte queste cose, come il prossimo.

0: sì, no, no, non credo, sai, però vabbè.
1: Scenderemo.
0: Sci, non l'ha detto, non l'ha finita, l'ho finita io. Abbiamo una canzoncina per ogni intervento e per ogni parolina chiave che troviamo qua e là, raccontata da voi al 331 80 90 101. Dai, sono belli però sti progetti del weekend, partenza, quando si parte sempre...

0: fatti mai più.
1: Anche Noemi vuole farsi i fatti vostri chiedendovi cosa farete questa sera. Io invece voglio estendere la richiesta a tutto il weekend, no? I progetti del fine settimana al 331 80 90 101 dei più svegli d'Italia, che mi giocano chiaramente al segno più sveglio, perché poi sarà anche il segno più fortunato del weekend. 331 80 90 101 a tra pochissimo.
2: R101.
3: Buongiorno.
2: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
3: Buongiornissimo.
4: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
5: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
6: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
7: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
8: Inizio conto alla rovescia.
9: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
10: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.

0: Ma certo, sono le 5.45, quindi in perfetto orario è già arrivato il primo momento di dedicare magari la canzone a qualcuno, quella canzone che vi fa star bene, da condividere con i più svegli d'Italia qui nel Buongiornissimo, quindi approfittatene come ha fatto lui o lei, io non lo so, sentiamo chi c'è.
1: Ciao,
0: che
1: desidera. Ciao, R101, la canzone che non solo mi fa stare bene, ma mi dà una carica pazzesca è Eye of the Tiger, dei Survivor.

0: Sul fiatone adesso io, No, perché a me, se mi mettete queste canzoni qua al mattino, proprio mi viene voglia di fare le flessioni, sai, quelle come faceva Rocky, quelle con batteva anche le mani mentre faceva, si dava la spinta. Niente, non ho fatto nulla di tutto ciò. Chiaramente è venuta fuori una gheggaccia assurda, ma per disannunciare Survivor, il disco richiesta, diciamo, il disco che ha fatto star bene soprattutto chi l'ha richiesta e gli ascoltatori di R101 già svegli, pimpanti ad affrontare questo venerdì e soprattutto il weekend. Nel buongiornissimo oggi il famoso che fate a sto giro questo fine settimana e soprattutto il segno più sveglio stiamo cercando, quale sarà, prego, venghino.
1: Buongiornissimo Moris, la provincia di Sondrio, segno cancro, previsioni per il weekend, dica. Non pervenuta, lasciamo perdere.
0: Come lasciamo perdere? Vuoi buttare via un weekend così? Su, dai, forza, progetta qualcosina e fa ancora in tempo a raccontarcela entro le 7, tanto qua chi si muove? Vai, vai. Ah, no, c'è gente che si muove.
2: Ricky, sempre Susanna da Cremona.
0: Ciao.
2: Sempre rigorosamente Toro.
0: Sempre.
2: E questo weekend, dato che hai appena detto, ci sarà bel tempo.
0: L'ho detto prima. No,
2: giro,
0: no, che
2: finalmente
0: io?
2: In moto, perché ci sono sempre state weekend con i punti di domanda o perché dovevo lavorare. Fa che sia bel tempo, se no entro in radio, vengo a prenderti in radio. Buongiornissimo.
0: Ma ti ho preso per Giuliacci, ho buttato lì bel tempo in tutta Italia, ma perché ho guardato proprio in maniera così molto veloce la situazione legata al weekend da quel punto di vista. Dicono e confermano gli esperti, mica io riporto solo quello che dicono gli esperti. Sì, dovrebbe essere bel tempo, ripresa di temperature adeguate al periodo, insomma metà giugno, buone. Buono anche la partenza, vedo scritta una famigliola intera. Daniela, saluto, dice Sagittario. Elisa, Bilancia. Lorenzo, Cancro. Massimo, che guida Capricorno, dalla provincia di Brescia direzione Puglia. Mazza che viaggetto che vi aspetta, sempre però in compagnia di R101, stiamo in compagnia tutto il giorno con tutti gli altri programmi, c'è la banda, poi c'è Proce, mi raccomando, quando arrivate segnalatelo, ecco, adesso però stiamo in pensiero, cioè ditecelo, oh siamo arrivati, non così. Ci mettiamo l'anima in pace, diciamo bene. Buona vacanza a voi, a tanti partenze stamattina, tanti partenze. Ancora uno, ancora uno.
3: Buongiornissimo,
0: ancora uno.
3: Riccardo carissimo.
0: Ciao.
3: Sono Giorgio di Milano, Torbussiere.
0: Sì.
3: Niente, weekend si spera lavorativo.
0: Lavorativo.
3: Come al solito. E segno e Sagittario. Abbraccione a tutti e viva!
0: E viva!
3: Di Milano.
0: Caro ciao. Sagittario lavorativo, sai che ti diciamo a te che lavori?
4: Dove
0: questo!
4: Ole. Dovevo tutti lavorare.
0: No, tutti no, no.
4: Bisogna andare a lavorare.
0: Però,
4: per alcuni. Tutti lavorare. Dovevi andare a lavorare.
0: 331 80 90 101. Ormai quello è un tormentone che usano tutti i lavoratori tra i più svegli d'Italia. Lo so, lo so.

Allora, 5 minuti alle 6 del mattino, c'è da aggiornare la classifica per quanto riguarda i segni più svegli d'Italia. Stiamo cercando uno in particolare, quello che arriverà a dire siamo noi i più svegli d'Italia entro le 7, quindi c'è ancora più di un'ora di tempo, ma ci sono ancora dei dormienti. Uno, soltanto un segno è dormiente, vai di Carion. E questi stanno ancora dormendo, bisogna buttarli giù dalle brande, cari amici dello Scorpione. È già passata quasi un'ora, ce n'è un'altra davanti, però datevi una mossa perché dovete recuperare, capito? Fatelo subito, 331 80 90 101, e come tutti gli altri ditemi anche che fate sto weekend. Prego, andiamo in musica e chiudiamo questa prima parte del super buongiornissimo del Daje che è venerdì.

0: Uno dei tanti, credo, tormentoni di quest'estate, 2026, è arrivato tra i primi, il buon Francesco Gabbani a proporre la sua Summer Funk. Chiudiamo il primo tempo del Buongiornissimo con gli amici del Capricorno in vantaggio. Un applauso a loro, però a tutti gli altri. Ci risentiamo chiaramente dopo le news per la seconda parte. Tra poco, tra poco.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: Buongiornissimo.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Trump annuncia su Truth il via libera dell'Iran all'accordo. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, firmeremo forse nel fine settimana in Europa, sostiene il presidente americano. I media iraniani vicini ai Pasdaran prima smentiscono, poi rivendicano. Il testo è quello proposto dall'Iran. Ottimisti i mercati, Wall Street avanza con il Dow Jones che sale dell'1,64%. Il petrolio cala di oltre il 3%. La BCE alza i tassi di un quarto di punto dal 2 al 2,25%. La decisione, ampiamente attesa dopo lo shock energetico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta dal settembre 2023. Il vice premier Tajani boccia l'Eurotower. L'aumento dei tassi non aiuta nessuno. A fondo della Meloni in Parlamento contro i Vannacciani. Per 6 volte avete votato contro la fiducia a questo governo, insieme a Schlein, Conte, Renzi e compagnia. La vera destra non è mai funzionale alla sinistra, dice la Premier. Asse Meloni-Mattarella su un negoziatore europeo per il negoziato Ucraina-Russia. Bruxelles scettica. Condannata a 18 anni per aver volontariamente travolto e ucciso col SUV un uomo di 52 anni accusato di averla derubata. La Corte d'Assise di Lucca ha stabilito che Cinzia D'Alpino, imprenditrice 65enne di Viareggio, però sconterà la pena ai domiciliari. La procura aveva chiesto l'ergastolo. Tra gli indagati nell'inchiesta della procura di Belluno sulla realizzazione della cabinovia Socrepes a Cortina c'è anche la dirigente del Ministero dei Trasporti, Elisabetta Pellegrini, braccio destro di Salvini. Il leader del Carroccio si dice certo della piena legittimità di tutti gli atti. Nello stesso procedimento per turbativa d'asta risultano indagate altre 3 persone. Al via il Mondiale 2026, 2-0 per il Messico nella partita inaugurale contro il Sudafrica, giocata nello stadio Azteca di Città del Messico. Sul palco per la grande apertura Shakira e Andrea Bocelli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Buongiorno! Buongiornissimo!
4: Hola, buongiorno a tutti!
1: Buongiornissimo!
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
0: Proprio così, i più svegli d'Italia sono solo qua, su R101, tutte le mattine all'alba, dalle 5 alle 7, la prima diretta per scambiarci il buongiornissimo e un sacco di idee, magari, perché no, per il weekend che ormai è lì, è alle porte, quindi sotto con i vostri progetti, voglio far sapere tutti i fattacci vostri, soprattutto voglio capire di che segno siete. Aperta la caccia al segno più sveglio d'Italia, 331-8090-101.
1: R101. Buongiorno.
2: Buongiornissimo, i

0: siamo fatti questo bel viaggio a Riccione, durato 3 minuti e 12 secondi, per la precisione, al tempo della canzone dei giornalisti, ad aprire la seconda parte del buongiornissimo 606 di questo venerdì 12 di giugno. Tantissimi già nella prima ora tra i più svegli d'Italia a raccontarmi i loro fattacci, i loro progetti nel weekend, tanti già con le valigie pronte per le vacanze, ma anche solo per una breve gita fuori porta, e tante altre cose da raccontarmi al 331 80 90 101, là dove è anche aperta la caccia al segno più sveglio d'Italia. Riprendiamo quindi la sfida, dove abbiamo il Capricorno in vantaggio a seguire tutti gli altri, ma è possibilissimo qualsiasi tipo di ribaltamento di classifica, anche perché manca ancora il mio voto che potrebbe confermare o ribaltare. Vabbè, sempre la solita storia. Dicevamo, gli Scorpione dormivano, erano dormienti, si saranno svegliati nel frattempo?
1: Buongiornissimo.
0: Salve.
1: Raffaella Scorpione.
0: Lei è Scorpione, sicura?
1: E sono arrivata adesso sul posto di lavoro.
0: Va bene.
1: Svegliissima.
0: Sveglissima, insomma, fino a 2 minuti fa no, però comunque bene, piacere, arrivederci e prossima.
2: Buongiorno Radio 101, prossimo. Buongiorno Riccardo, segno zodiacale Scorpione.
0: Ah, ma ci
2: sono Simone,
0: allora,
2: da Bergamo, sveglio sì. Dalle 5
0: ecco,
2: di stamattina, direzione Besozzo, weekend ancora col punto di domanda. Ricovero della mamma,
0: aia.
2: Torneo in
0: auguri.
2: Dubbio. È tutto un punto di domanda.
0: Vabbè, diciamo da sviluppo, però insomma, un abbraccio alla mamma. Dai, che andrà bene tutto, si risolverà anche sto weekend di partenze, dicevo. Sì, tanti hanno già raccontato di crociere, di viaggi al mare, la meta preferita per il momento, e quindi mi facevo una domanda una mezz'oretta fa, ma che rimango da solo qua, cioè lunedì mattina alle 5 ci sarà qualcuno? Mi confermate questa cosa? Prego, venga lei a dirmelo.
3: Buongiornissimo Ricky. Salve. Luca da Gallarate, sveglio sì. Dalle 3,
0: sì.
3: Professione autista, segno gemelli. Non Perfetto. Ti preoccupare che lunedì ci sono io che ti aspetto.
0: Bravo,
3: non
0: va,
3: meno
0: uno.
3: Anche se ti devo aspettare 2 ore, comunque adesso sì. Mi piace la storia che...
0: Che...
3: Mi sento la replica di
0: Proce,
3: di Ferdinando Proce, Proce.
0: Certo,
3: così quello che non capisco
0: certo.
3: O che mi perdo me lo risento al mattino presto.
0: È fatto apposta quel momento lì, prima del buongiornissimo si rivivono le mirabolanti emozioni del procediamo in replica notturna. Piace nell'attesa anche ai più svegli d'Italia. 331 80 90 101, che dire, continuate così, io vi aspetto anche dopo Ed Sheeran.

0: Quel roscio di Aciran su R101, nel frattempo super gara, avvicendamenti là in vetta alla classifica. I Capricorno non sono più il primo segno più sveglio d'Italia per il momento, sorpassati dagli Acquario. Bene anche Bilancia, molto bene gli Ariete. Oh ragazzi, finalmente l'Ariete è lì in odore di podio, non capitava da settimane, settimane, settimane, uno di quei segni. Dico dormienti perché è sempre presente, però nel gioco insomma non riescono mai a piazzarsi nelle prime posizioni. Vediamo, vediamo, poi tu la seguire tutti gli altri.
1: Buongiornissimo, siamo sull'autostrada del sole.
0: Ciao.
1: Io e Lucia.
0: Lucia,
1: per un
0: ciao,
1: weekend in Abruzzo.
0: Bello.
1: Siamo
0: bello.
1: Segno della Bilancia,
0: sì?
1: E del Ariete, giusto?
0: È giusto.
1: Buongiornissimo.
0: Che fa? Glielo chiedi di conferma, non te lo ricordavi più. E ha proprio detto questi, tra l'altro, i segni che ho citato poco fa. Bilancia e Ariete, ciao, buon viaggio ragazzi, salutatemi l'Abruzzo, terra d'origine della mia famiglia.
2: Beh. Ciao, buongiorno, sono Antonio da Bari, Vergine. Siamo in partenza da Bari verso Firenze per un weekend all'insegna della musica.
0: Sì,
2: siamo al Firenze Rock.
0: Beh, chiaro, il Firenze Rock, ragazzi, si parte questa sera con un certo Lenny Kravitz, tanto così per gradire. Domenica si chiude con i The Cure, in mezzo sabato sera Robbie Williams. Spettacolo, spettacolo anche con R101 nel concerto soprattutto di Robbie Williams, al quale abbiamo regalato i biglietti con il Golden Ticket qualche settimana fa, e in apertura il DJ set di Giuseppino Milano. Applauso a Giuseppino Milano che mi fa il DJ set. Pensate, Robbie Williams chiude il concerto di Peppino Milano. Mi piace vederla così, mi piace un po' vederla così. Comunque, va bene, gran weekend appunto in quel di Firenze. Continuate a raccontarmi che farete e il vostro segno al 331 80 90 101. Grazie, grazie.
3: Mi sento

0: in tanti, secondo me, ne approfitteranno questo weekend per tornare al proprio paese e vivere proprio tutte le sensazioni che hanno raccontato degli Alevante. Serena Brancale nella loro canzone ormai tormentone, anche qui su R101. Buongiornissimo da Riccardo Russo. Tra poco continuerà la sfida, la caccia al segno più sveglio d'Italia, al 331 80 90 101.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo. R101.
3: Made in Italy.
2: La festa con le più belle canzoni italiane da cantare e da ballare. Ogni venerdì sera dalle 20 alle 21 in radio su R101, in TV sul canale 60.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Just gonna
2: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Prossimamente su Canale 5.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
5: Grazie amore, ma gli anni passano.
4: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
5: Poi ci sono i 70, gli 80.
4: Brava, pensiamoci ora con Generali.
6: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
7: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
8: Deghi arredare il tuo giardino?
9: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
8: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
9: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
10: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
9: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
8: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
9: Deghi provare.
8: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
14: Io Kamik.
13: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
14: Ma Kamik?
13: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
14: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
15: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
17: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19 euro. DM, qui io sono, qui compro.
18: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
19: R101 Meteo.
20: Una buona giornata da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM24. Le previsioni meteo per oggi. In queste prime ore della giornata, nuvole e rovesci isolati sulle zone alpine di confine. Un po' di nuvolosità, ma innocua, anche all'estremo sud, tanto sole altrove invece. Nel pomeriggio nuvole, qualche breve scroscio di pioggia su Alpi orientali e Calabria. In prevalenza sereno, poco nuvoloso sul resto della penisola. In serata niente piogge, temperature massime in rialzo al nord e in Sardegna. Decisa diminuzione al sud e nel medio Adriatico. Moderati venti settentrionali al centro-sud e nelle isole. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di Meteo.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Erano anni, anni, anni che non riascoltavo Big City Live dei Matafix. Bello, bello, bello. La mattinata su R101 va così, insomma. Solo grande e bella musica, poi anche scelta da voi. Incominciate già a richiedere le canzoni estive che vi fanno stare bene, perché ormai siamo entrati in quel mood. Lo sentiamo anche dai vostri progetti legati al weekend, che ormai è lì alle porte, fatto di grandi partenze già per le vacanze estive o anche solo gitarelle fuori porta. Il tutto poi riassunto dal segno più sveglio d'Italia, il vostro, raccontato al 331 80 90 101. Vi dico, super mega sfida, ci sono avvicendamenti continui. Tra poco un breve aggiornamento di classifica, sentiamovi.
1: Ciao,
0: però,
1: a
0: dai,
1: tutti,
0: prego, prego.
1: Io sono Giorgia e sto andando al mare con mio papà Simone e mia sorella Marta, che sono mio papà del segno Bilancia come me e mia sorella del segno zodiacale dei Pesci. Vorrei fare un saluto anche alla mia zia che è qui davanti a noi, che corre un po' troppo, e al mio cuginetto Andrea, senza trascurare lo zio. Ciao R101!
0: Trascurate mai lo zio, mi raccomando. Ammazza la parlantina di questa nostra amica. Facciamo un applauso, bella, mi è piaciuta, era bella pimpante lei. Se ne va in gita, capito? Va in vacanza, non so, capito se mini o grande vacanza. Fatto sta che devo segnare un doppio Bilancia e un Pesci per quanto riguarda la sfida. E la zia non capiva che, perché faceva la zia, correva. Ah, davanti, secondo me era su un'altra macchina, che però spingeva, cioè al piede caldo, eh? No, calma, zia! Buona, dai lì. State lì uniti, compatti, e all'ascolto, chissà se starà ascoltando anche lei. R101, prossimo. Magari è la zia la prossima, sentiamo.
2: Riccardo, ciao, buongiornissimo. Flavia da Verbania.
0: Ciao.
2: Bilancissima, 3 ottobre. Io questo weekend, niente, sarò vicino a mio figlio 13enne per gli esami. Di terza media.
0: Terza
2: e forse
0: media.
2: Domenica andremo a vedere il rally delle 100 valli che si tiene qua da noi. Tutto bene,
0: tutto
2: buon weekend
0: buono
2: a tutti. Bilancia, Bilancia, ciao.
0: Bilancia, Bilancia, sì, sì, sì, ribadito. E in bocca al lupo all'esame di terza media del figlio. Va bene, ancora uno, dai, dai, dai, veloci,
3: Ricky,
0: ce ne sono tanti
3: non
0: oggi.
3: Non si possono far vincere gli Scorpione.
0: Erano primi.
3: Sara da Aosta, sì? Vergine, forever.
0: Forever and ever.
3: Sono sveglia dalle 5, sveglia sveglissima.
0: Sì.
3: E adesso sto salendo a lavorare. Io vivo appunto in Valle d'Aosta e lavoro in una comunità riabilitativa psichiatrica a 1400 metri di altezza. Faccio l'OS e sto salendo al lavoro,
0: certo.
3: Quindi più sveglia e alta di così vince la Vergine per forza.
0: Dici, vince, tra l'altro anche con l'accento proprio valdostano sul finale, sì, ben inteso. Ciao, buon lavoro, in bocca al lupo per tutto e vedremo la Vergine come è messa in classifica. Potrebbe andar meglio, ce ne sono, ma potrebbe andar meglio, ma è tutto apertissimo al 331 80 90 101. Sono le 6:30, quindi entriamo proprio nell'ultima mezz'ora di gioco insieme ad Elodie.
4: E se mi cerco, penso a che cosa vorrei.

0: Ok, ok. Seguo gli ordini di Elodie. Respiro, bel respiro profondo per affrontare l'ultima mezz'ora di grande battaglia, perché arrivano davvero tantissimi messaggi, tanti progetti del weekend e soprattutto tutti vogliono far vincere il proprio segno. E allora, ultimo aggiornamento prima del verdetto finale delle 7, gli amici della bilancia mi sono passati in vantaggio. A seguire Capricorno, dicevamo, Acquario, molto bene, gli Ariete, molto bene quest'oggi, dai Scorpione, via tutti gli altri, dai prego, continuiamo.
1: Ciao Ricky, buongiorno.
0: E cos'è?
1: Maurizio da Catania.
0: Jingle spot.
1: Io vado in weekend, vado a Caserta, sto andando a prendermi il treno e lo vado a passare con la mia donna.
0: Bene,
1: sono felice così.
0: Bravo,
1: un bacio.
0: Bravo,
1: segno Vergine.
0: Non più dopo questo weekend, credo, non più passato con la tua donna. Bene, avanti.
2: Ciao questa. Ricky, buongiorno. Eugenio dalla Brianza. Segno Scorpione. Questo weekend,
0: dica,
2: a parte lavorare, lo passerò con i miei pronipotini.
0: Belli.
2: Al parco a giocare con loro.
0: Bene.
2: E prossimo weekend si va in Salento al matrimonio di mia nipote. E
0: vivo,
2: buona giornata e buon divertimento.
0: Grazie, altrettanzio. Sì, periodo di matrimonio, abbiamo anche proprio dedicato una sfida questa settimana ai matrimoni, quindi ci sta, però il prossimo, mi ha detto, cioè si è già portato avanti anche per venerdì prossimo, siamo avantissimi, sono loro, ancora uno, dai.
3: Ciao Ricky, buongiornissimo a tutti.
0: Ciao.
3: Paolo da Bergamo, segno zodiacale Bilancia.
0: Bilancia, anche tu?
3: Contentissimo perché domenica mattina finalmente parte con la famiglia per il mare, una settimana di meritato relax.
0: Bravo,
3: destinazione bravo. Cervia.
0: Certo.
3: E via, buone vacanze a tutti.
0: A te soprattutto, che a tutti qua. No, voglio dire a tanti, perché dalle 5 stiamo ascoltando che questo è ufficialmente aperto il primo weekend di possiamo dire esodo, ma un pochino ci sta. Ci sono tanti in partenza già lì con la valigia pronta, bene o male, si possono godere le meritate ferie di mare. Bravo Michelin, bravo. In regia, bello sveglio alle 6:35 per proseguire la mattinata verso il verdetto finale di questo buongiornissimo, e poi sarà banda, poi proce, poi tutto il resto, sul palinsesto di R101 in questo venerdì 12 di giugno. C'è Olivia Rodrigo per voi.

0: proprio il titolo del brano di Olivia Rodrigo. Sarà bello anche il prossimo brano scelto da voi? Ma certo che sì, perché sicuramente farà felice uno tra i tanti, tra i più svegli d'Italia, che vorranno condividere insieme a tutta la brigata qua la canzone che fa star bene. Per farlo, al 331 80 90 101 depositate lì nome e artista. Grazie.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
1: Buongiornissimo.
2: Il divertimento continua per tutta la mattinata.
3: È arrivata la banda.
2: Dalle 7 alle 9 non perderti la banda di R101. Con Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e Leonardo Fiaschi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/paga a rate.
3: Tra pochissimo sceglieremo una canzone che vi fa stare bene. Al 331 80 90 101 avete la possibilità di scegliere un pezzo tutto vostro da condividere con gli ascoltatori di R101.
4: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved,

0: Il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
1: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
2: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
3: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Anguria Baby sfusa a 99 centesimi al chilo. Pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
4: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
5: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
6: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%. Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane. Just gonna
8: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Prossimamente su Canale 5.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
10: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
12: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
13: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
15: Ok, e quindi?
14: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
15: Allora la risposta è MG.
16: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
17: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Dai, che è arrivato un altro momento dedicato alle vostre canzoni su richiesta. Noi qua esaudiamo desideri, musica, le canzoni che vi fanno stare bene ogni ora. Ed è il momento di accontentare chi con cosa, sentiamo.
1: Ciao bella gente. Ciao. Per la canzone che mi fa stare bene mi piacerebbe tantissimo ascoltare Rossetto e Cioccolato della grandissima Ornella Vanoni. Un abbraccio e buona giornata. Bella, bella. Rossella, ciao.

0: Grato ricordo di Ornella Vanoni, grazie alle richieste vostre al 331 80 90 101. Bello, bello, bello, l'abbiamo fatto con Rossetto e Cioccolato e adesso bisogna tirar dritti verso il verdetto finale che sta per arrivare. Battute finali sul discorso legato al segno più sveglio d'Italia, ce ne sono tre o quattro che potrebbero vincere, basta veramente poco partecipare, dirci di che segno siete e soprattutto che farete sto weekend. Dai.
1: Ciao, forza. Viviana Leone, Ginevra Cancro.
0: Bene.
1: Di Milano, direzione sì. Napoli, sì, altezza Parma.
0: Ok.
1: È ancora lunga, sì. Ma per una settimana di ferie ne vale la pena.
0: Ma certo che sì, allora buon viaggio, state con noi per tutta la durata del vostro tragitto e buone vacanze in quel di Napoli, bella Napoli, andiamo avanti, andiamo.
2: Un altro buon divertimento.
3: Capricorno, Capricorno, sto andando al lavoro, sono una nuova new entry.
0: Ma dai,
3: non vi seguivo, ma mi avete rapita.
0: Ma che bello.
3: Buona giornata.
0: Ciao, benvenuta in questa comunità di recupero, di più svegli d'Italia, qua che al mattino presto si svegliano tutte le mattine, compresa te da oggi. Rimani con noi, dov'eri prima? Su che radio? Cosa ti sei persa? Vabbè, puoi recuperare nelle settimane prossime, per sempre sarà ancora.
4: Avanti, ciao, sono Erika, sono la zia di Giorgia.
0: Come la zia di Giorgia?
4: Che
0: ah, quella di prima.
4: Messaggio prima, sono quella che corre.
0: Certo.
4: Noi stiamo andando al mare. Io sono un leone, il mio compagno è Gemelli e sì. C'è il cugino di Giorgia Andrea che adesso sta dormendo, che è Toro.
0: Dorme, svegliano.
4: Cosa... la mia super nipote Giorgia per il messaggio che ha mandato. Sei stata bravissima.
0: Sì, ma ecco, è la nostra amichetta che abbiamo conosciuto prima. Era sull'altra auto a seguire, no? Sempre lì, un sacco di gente, tutti in viaggio verso la propria vacanza. Raccontava della zia davanti col piede caldo sull'acceleratore. Frena, mi raccomando, calma, moderati e sicurezza sempre. Il Toro però dormiva, mi ha detto, quello del Toro stava dormendo. Stiamo cercando segno più sveglio, mi dice anche di quello che dorme lì in auto. Vabbè, con chi chiudiamo qua?
5: Ciao carissimo
0: faccenda.
5: Giuseppe dalla Sardegna, segno dei Gemelli. Sto
0: Gemelli.
5: Rientrando da lavoro e questo weekend
0: che fai?
5: Andrò a vedere il concerto di Vasco Rossi a Ubbia. Vamonos!
0: E vai con Vasco! Stupendo! Sarà stupendo sicuramente questo dei tanti concerti estivi di Vasco in terra sarda, precisamente a Ubbia, se non vado errato. Sì. Quindi va bene, buon weekend a tutti ragazzi. Vado a controllare la classifica e torno.

0: Verdetto finalissimo di questo venerdì, vai col verdetto finale, vai Michelin, vai, grazie a Michele Rossetti in regia questa mattina in sostituzione del buon Edoardo Mondino, diciamo si è preso la sua pausa rigeneratoria per ritrovarlo lunedì ai posti di comando, come ritroveremo i più svegli d'Italia che anche oggi si sono fatti sentire a gran voce con tutti i loro progetti del weekend, belli, tantissimi in partenza, tante belle vacanze, buon tutto, sì, però il segno più sveglio qual è? Al terzo posto gli amici della Vergine, al secondo posto i Bilancia vincono ed è il segno più sveglio d'Italia, gli amici dell'Ariete!
1: Buongiorno.
0: Hanno vinto.
1: Visto che ieri ti stanno andando bene, ne aggiungiamo un altro. Sì. Sono Alessandro da Palermo. Auguro a tutti una buona giornata.
0: Grazie, un abbraccio a te, a tutta Palermo. Gli Ariete non vincevano da anni.
2: Angela da Imola, Ariete. Ciao. Sì. Questo weekend, sabato lavoro, domenica sì. Casa, mega grigliata con amici e parenti.
0: Ci sta, un abbraccio forte.
2: E buona giornata.
0: Mamma grigliatona di metà giugno, ci sta. Grazie a tutti, grazie come dicevamo a Michelino in regia. Adesso si prosegue, mica finito qua la pacchia, ragazzi, si continua a darci sotto con il venerdì su R101 e la banda chiaramente che vi aspetta al gran completo al 331 80 90 101. Non fate mancare la vostra presenza, mi raccomando. Grazie a tutti, buon weekend, ci risentiamo col buongiornissimo alle 5 lunedì. Thank you.
3: R101. Buongiorno.
4: Buongiornissimo.
5: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
3: Ciao.
5: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
6: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Prima le minacce di escalation, poi l'annuncio dell'accordo su Truth, Trump scrive. L'Iran ha accettato di non avere armi nucleari e Hormuz riaprirà. Ho parlato con tutti i leader della regione, abbiamo un'intesa. Il presidente americano ipotizza la chiusura del negoziato già nel fine settimana. In Europa ci sarà Vance. La BCE alza i tassi di un quarto di punto dal 2 al 2,25%. La decisione ampiamente attesa dopo lo shock energetico causato dalla guerra in Iran rappresenta la prima stretta dal settembre 2023. Il vice premier Tajani boccia l'Euro Tower. L'aumento dei tassi non aiuta nessuno. Il vertice del G7 in Francia la prossima settimana rappresenterà un'occasione importante per confrontarci anche con il presidente degli Stati Uniti, ha detto la premier Meloni alla Camera, nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Asse Meloni-Mattarella su un negoziatore europeo per le trattative tra Ucraina e Russia, Bruxelles scettica. Condannata a 18 anni per aver volontariamente travolto e ucciso col SUV un uomo accusato di averla derubata. La Corte di Assise di Lucca ha stabilito che Cinzia D'Alpino, imprenditrice 65enne di Viareggio, sconterà la pena ai domiciliari. La procura aveva chiesto l'ergastolo. Tra gli indagati nell'inchiesta della procura di Belluno sulla realizzazione della cabinovia Socrepes a Cortina c'è anche la dirigente del Ministero dei Trasporti Elisabetta Pellegrini, braccio destro di Salvini. Il leader del Carroccio si dice certo della piena legittimità di tutti gli atti. Nello stesso procedimento per turbativa d'asta risultano indagate altre 3 persone. Al via i mondiali di calcio 2026, 2-0 per il Messico nella partita inaugurale contro il Sudafrica giocata nello stadio Azteca di Città del Messico e poco fa a Guadalajara. La Yara, Corea del Sud, Repubblica Ceca, terminata 2-1. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
8: E a chi ama vivere in equilibrio.
7: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
10: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTea.it.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
12: Hai fame?
13: Sì.
12: Molta?
13: No.
12: Hai voglia di uno sfizio?
13: Sì.
12: Fritto?
13: No.
12: Croccante?
13: Sì.
12: Dici sempre sì e no.
13: E sì?
12: Sì e no Fiorentini?
13: Sì.
14: Ci vuole Fiorentini.
15: C'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: R101, traffico e mobilità.
6: La situazione su strade e autostrade. Sulla 1 Bologna-Firenze ci sono 4 km di coda per un incidente tra la Complanare Firenze Nord e la variante direzione Nord viaggiando verso Bologna. Sul tratto urbano della A4 code tra la barriera di Milano Est e Sesto San Giovanni in direzione Torino. Sul tratto urbano della A24 a Roma in colonnamenti da via Fiorentini alla tangenziale Est. E sulla 1 diramazione Roma Sud ci sono code da Torre Nova al grande raccordo anulare. Sul grande raccordo anulare di Roma segnalato un veicolo in panne nell'area di servizio 7 Bagni, direzione Casilina. Sulla statale 80, raccordo di Teramo, rallentamenti per un incidente a Villa Zaccheo in direzione della A14. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
7: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: La banda del venerdì mattina di R101, che è particolarmente carica. Ci proiettiamo al weekend insieme a voi in questo venerdì 12 giugno. Buongiorno da Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno. Bella, Riccardo Paolo. Riccardo ha avuto preciso mandato di tagliarti le gomme stamattina.
2: Perché? Ah sì?
1: Sì. Però, ma perché io incrocio gente che va al lavoro e ascolta Riccardo e che dice digli di smetterla di avere interlocutori che vanno tutti in vacanza.
2: Tutti,
1: perché noi stiamo lavorando.
0: C'è ho più nessuno stamattina, ecco. Un gruppacchione, gente ammazza, che si segue, la zia davanti.
1: Tu brava, stai facendo montare rabbia.
2: Lo so, ma anche a me stesso in realtà. Invidia, invidia.
0: Non hai
2: invidia,
0: programmi
2: invidia
0: per il weekend, Paolo. Allora la puntata di oggi sarà perfetta anche per te. Intanto buongiorno a Cristiano Militello.
3: Ma buongiorno, buongiorno, come state?
1: Bene, bene, poi bene. Sono comunque fatti nostri.
2: Bello avere degli
0: avete
2: amici,
0: visto
2: però
0: la prima partita dei mondiali ieri sera?
3: Sì, era un po' a livello di
0: ragazzi, era proprio una partita
3: Udinese Parma, insomma, senza offesa per nessuno.
1: Ma anche lo spettacolo,
0: però, giù,
1: lo spettacolo.
0: A menarsi.
3: Sì, sì, alla fine c'è stato
1: a
3: anche
1: me è piaciuta
3: di
1: Shakira con Barnabò.
3: Cartellame. Shakira
1: e Barnabò che hanno
2: e
1: cantato.
2: Barnabò?
1: No?
3: No, vabbè, c'è stata questa cosa. Stiamo parlando dei mondiali di calcio di Messico, Canada e anche Stati Uniti.
0: Sono cominciati i mondiali.
1: Ha ragione. Ho letto un post di Cristiano che non ha torto, cioè della serie. Allora, mi raccomando, la partita comincia alle 9, ma su Rai 1 dalle 19.30 cerimonia inaugurale. 19.30 comincia la cerimonia inaugurale, 19.40 linea al TG1.
2: È vero, anch'io l'ho visto.
3: Hanno interrotto la cerimonia inaugurale mentre stava cantando Shakira.
2: Sì.
3: Ok. Parte il TG1 nei titoli Shakira in campo. Canta la cerimonia d'apertura.
2: No, ho capito. Non ha ancora finito di cantare.
3: L'hai tagliata.
0: Tempo reale.
3: Faccia vedere.
0: Così.
1: Uno dice un'edizione flash del TG1 in maniera tale che poi si dedicano nuovamente alla cerimonia inaugurale con un audio pessimo perché prendevano l'audio dello stadio.
2: Verissimo.
1: E non
2: vero,
1: la linea
2: vero,
1: dalla
2: vero,
1: regia.
2: Vero, vero.
1: E non si è capito niente, non si è capito.
3: Invece a DAZN per tutto il primo tempo si è sentito solo l'audio dei telecronisti. Sembrava che fosse.
1: E allora potevamo
0: sulle voci, su Bocelli anche la piccola partecipazione dell'Italia ai mondiali. Ieri è stata l'inaugurazione con Bocelli.
3: Devo dire, ho visto un post di uno con la foto di Bocelli. Ormai è una persecuzione.
0: abbastanza pezzemolino ovunque, ma se lo merita.
3: Però.
1: Vedrai quando canterà sulla luna appena Parmitano arriva su con gli amici.
0: Si stanno collegando dal Messico in questo momento. Chi c'è?
4: Sono Andrea Bocelli, buongiorno.
0: Buongiorno Andrea.
3: Maestro, buongiorno.
2: È già sveglio?
4: Dove devo cantare oggi, ragazzi?
0: Dove vuole, vado. Secondo me lei basta che va.
4: C'ho l'inaugurazione di una concessionaria questa mattina.
2: Non ci credo.
3: È già tornata alla Iatico, tra l'altro.
4: Sì, devo fare il va pensiero.
0: Sei uguale, Leo.
4: In altre canzoni.
0: Leonardo Fiaschi alla banda di R101. E lui riesce anche a fare a cantare Bocelli come Bocelli quando lo imita, cioè a 360 gradi.
1: Ha ragione, dovrebbe farsi un po' desiderare questo grande artista.
3: Domani
1: no?
3: sera Fiaschi c'è una serata a Volterra con Bocelli.
0: Quello che fa Riccardo Russo lo abbiamo già scoperto perché abbiamo vissuto i programmi dei più svegli d'Italia questa mattina.
3: Bene. Maestro, prego.
0: Dica Andrea.
4: Volevo dire una cosa. Sono un po' rotto le palle di cantare queste canzoni.
2: Però anche tu
4: fatemi cantare qualcosa di pop.
0: Non le conviene dirlo, ecco.
3: Bocelli canta i Metallica farebbe.
1: Sì, no. Ma anche uno come lui, cioè,
4: ma canta anche ultimo.
1: No, ma un'osteria numero 7, una roba del genere, sentita da lui.
2: Osteria numero 7.
0: Potresti giocare nella Sudafrica, Paolo, hai visto la sigletta RSA?
3: Sì, che bello.
1: Chi ha riso? Chi è che ha fatto?
0: I ragazzi a casa, Leo e Riccardo Russo.
2: E ho sputato una bottiglia.
1: Bella, mi è piaciuto, RSA.
0: Buongiorno, Giuseppe Milano in regia con Michele Rossetti. Buongiorno, Matteo Torre in produzione. Lo dicevamo, per tutti quelli che non hanno ancora programmi per il weekend, ci sono delle cose che si possono organizzare last minute. Raccontateci quella volta che l'avete fatto, quell'acquisto, quel viaggio che è partito proprio all'ultimo minuto. Magari stavate andando a fare la spesa e siete finiti chissà dove. A me è successo.
1: Davvero, sì.
2: Beh, è successo tutto.
1: Io vi invidio perché io schiavo del mio essere precisino, pianificante, tutto il resto.
3: Sì, ma quello era l'argomento di ieri.
2: Esatto, se
1: no,
2: sulla puntata.
1: Era per dire che io non ho mai organizzato niente all'ultimo momento.
0: No,
1: perché
0: quella cosa cotta e mangiata,
1: no,
0: decisa e fatta.
1: No, non mi piace improvvisare.
0: Vediamo cosa viene fuori dai nostri amici al 331-8090-101, magari ti danno una bella idea.
3: Cosa fai a Capodanno, Paolo?

0: Katy Perry, Last Friday Night TGIF su R101 alle 7.13, ma questo venerdì sera Katy Perry si esibirà per la seconda cerimonia inaugurale dei mondiali 2026.
1: Infatti si leggeva il fatto che ci sarebbero state tre cerimonie inaugurali, quella ufficiale, le altre forse presumibilmente in forma più ridotta, perché altrimenti cioè, le cerimonie così
2: e quindi
1: in tanta pompa magna.
2: Rai 1 durerà un minuto quella cerimonia ufficiale su Rai 1.
0: Esatto. Saranno Katy Perry, tra gli altri poi Future, Lisa delle Blackpink,
1: sì,
0: Rema e Tyla. Rema,
3: scusate, credo. Posso dire una cosa?
2: Sì.
3: Perché a nessuno mi frega niente della Corea del Sud che ha battuto un'ora fa la Repubblica Ceca?
0: Bravo.
1: Anche te, insomma.
3: Un'ora fa.
1: Vabbè, è tutta sta fretta. Possiamo darlo a
3: Riccardo Russo era in onda e c'era la partita, vi rendete conto?
2: Io aggiornavo però comunque,
1: sì,
2: perché era interessantissimo.
1: Comunque, come diceva Chiara, sì, Katy Perry per la cerimonia inaugurale degli Stati Uniti. Non so chi canterà nella cerimonia inaugurale canadese.
0: Alanis Morissette e Michael Bublé.
1: Benissimo.
0: Rappresentanti del Canada.
1: Poi c'è anche quella di Carugate, ma lì non so esattamente.
4: Dito nella piaga.
1: Peppino dito nella piaga.
0: Diciamo che è qualcosa che l'italiano medio sente ogni due minuti di partita.
1: Bellissimo l'accostamento tra il dito e il medio dell'italiano. Il dito medio, fai solo una cosa. Una crasi.
0: Il dito medio nella piaga abbiamo. Sì.
3: Scusate,
0: momento.
3: Perché continuate a non parlare di Corea del Sud e Repubblica Ceca?
2: Ma hai scommesso.
0: Tu non tenevi al Giappone, scusa.
1: Appunto.
3: Io ti farò Giappone, anche se vince l'Olanda, però.
1: Fatti gli origami tuoi anche tu.
5: Scusate, ma possiamo sapere quanti anni ha Paolo Dini?
1: Ma perché? Senti, spiritoso, tagliami in due e conta i cerchi.
2: Esatto. Okay. È barricato dall'82.
1: E soprattutto, cosa ci fa qui Rossetti?
0: Sì. Beh, se le caratteristiche personali denotassero l'anzianità, lo saresti, perché chi progetta le cose con settimane, mesi di anticipo, di solito
4: le partenze
0: ha una certa.
1: Sì, sono uno che pianifica.
0: Ha paura del problema dell'ultimo
1: minuto. Io mi abbandono al flusso solo quando c'è qualcuno di cui mi devo fidare ciecamente, che ha fatto tutto per me. Allora sì, allora può anche non dirmi dove andiamo.
4: Pianifica anche gli accoppiamenti. La prossima volta cadrà nel novembre 2028, vero abbiamo detto?
1: Ragazzi, stamattina è partita Chiara con la RSA, quell'altro che mi dà il rimbambito.
5: Scusate, ma possiamo sapere quanti anni ha Paolo Dini?
0: No, gli ascoltatori.
4: Ma che te frega?
1: Chiedilo a Sorata,
4: al fisco.
1: Ecco.
0: Di solito c'è chi li compra mesi e mesi prima. Io ho comprato un biglietto di un concerto l'altro giorno all'ultimo secondo.
2: Sì.
0: E vedevo le quinte da dietro nel palco.
1: No.
0: E che poi alla fine, giustamente, però alla fine è stato bello lo stesso, vedi?
4: Vabbè, un concerto di
0: avessi organizzato.
4: Concerto di Nuca, sempre, sempre una particolarità. Devo dire
2: Nuca,
4: che...
2: Nuca Carboni.
4: Devo dire che tre quarti delle call, degli argomenti partono dalle disgrazie di Chiara.
2: Sempre, da anni.
1: È vero.
0: E la domanda che vi facciamo al 331 80 90 101, infatti, è quella cosa che avete fatto organizzandola all'ultimo secondo. Raccontatela alla banda di R101. Ora torna Achille Lauro, anche lui tra poco in concerto a Milano. E ciao.

0: favilla.
1: Fatto male a farglielo fare.
2: Ecco la presenza anche del nostro Andrea Bocelli, Leonardo Fiaggi.
0: Leonardo Fiaggi canta
2: Karaoke Summer Edition. La canzone scelta per oggi da cantare come volete voi, se la sapete, il ritornello, la strofa, un dialetto, come ve la ricordate?
3: Mandate un messaggio audio con voi che cantate questa canzone tema al 331 80 90 101. Più siete vicini alla metrica, più è facile per Peppino poi fare il mashup.
2: Sì, perché cercheremo di fare la versione, la banda edition di...
4: Abbronzate tutte le piazze.
0: Bella, eh?
4: Pelle rosse un po' paonazze.
3: Che voce strana che ha Bocelli.
0: Ma ce n'è una. Che prende la duna, sappiamo. La duna.
4: Tintarella di luna.
2: Abbiamo anche il corpo di ballo.
0: Oh yes.

0: venti candidati.
1: Che bello. Sembrava la sigla di Barba Papà.
2: Un pochino, sì. Sì. Col balletto lì, sì.
3: Voi fatela come preferite. 331 80 90 101 oggi al Chiara O che si canta Tintarella di Luna.
1: Io ho le parole, però. Prendi la candida.
0: No!
1: Ma era così?
3: Questa è già fatta, forse un'altra.
1: Va bene.

0: sei un fan dei Duran Duran. Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per una data del tour italiano dei Duran Duran. Ascolta R101. Golden Ticket.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAI 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
4: deghi andare su deghi.it.
5: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
6: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
3: E poi deghi cucinare per 16.
5: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
4: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi provare. Deghi fidarti.
3: Perché se non deghi, non ci credi.
7: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. La carta igienica Scottex pulito completo da 16 rotoli a 7,99€. Prova anche la carta da cucina Scottex Tuttofare, il formato da 6 rotoli a 5,99€. Trovi anche i fazzoletti Scottex tutti i giorni, nel formato scorta da 36 pacchetti a 3,99€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
11: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
12: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
11: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
13: La Piadineria.
12: La più buona perché è mia.
14: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
15: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
14: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
15: Rispetto per le persone.
14: Recycle.
15: Dare nuova vita alle cose.
14: ESG.
15: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
16: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
17: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
18: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
19: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
20: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
21: Parti anche quest'anno e se poi ti cancellano il volo?
22: Figurati, me ne trovano un altro.
21: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
22: C'è il tour leader e la linea no problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
23: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
0: R101 Meteo.
24: Una buona giornata da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per oggi. In queste prime ore della giornata, nuvole e rovesci isolati sulle zone alpine di confine. Un po' di nuvolosità, ma innocua, anche all'estremo sud, tanto sole altrove invece. Nel pomeriggio nuvole, qualche breve scruscio di pioggia su Alpi orientali e Calabria. In prevalenza sereno, poco nuvoloso sul resto della penisola. In serata niente piogge, temperature massime in rialzo al nord e in Sardegna. Decisa diminuzione al sud e nel medio Adriatico. Moderati venti settentrionali al centro-sud e nelle isole. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di Meteo.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: eccellenza per tutti i più svegli d'Italia che stiamo accompagnando. L'abbiamo scoperto con Riccardo Russo dalle 5 alle 7 in vacanza per un bel weekend. Stiamo già per salutare anche tutti quelli che riescono a organizzare le cose all'ultimo minuto. È un'arte, non sempre riesce, però anche le ciambelle che vengono senza buco sono buone, spesso
1: bella
0: e volentieri.
1: Bella questa, non l'ho mai però... sentita. Sì, però è buona.
0: Ma adesso cantiamo tutti insieme. Dai, perché vai, c'è andiamo. Il chiaro
2: su R101, il chiaro.

0: Ja.
1: Ja, okay.
2: Bravissima,
1: Vanessa,
2: eh?
1: Favilla.
3: Sentire la voce di Bocelli che
0: davvero
3: canta Fava Fava Sfavilla è bellissimo.
0: Bocelli è come Paolini, dietro i giornalisti ce lo troveremo tra un po'.
4: Vabbè. Va bene, allora abbiamo dato una signora canzone da seguire, come traccia da seguire. Poi
3: 1900?
4: Nostro...
2: Certo, quando fai così.
4: Perché arriva Paolo Dini che c'era.
0: Te lo dico io, Tortorella di Luna è del... 61
3: 59 dai, non sei andato così lontano.
4: Ecco.
3: Però è ancora come se avrebbero potuto scriverla e cantarla ieri.
4: Paolo Dini trasmetteva già Radio Castelleone, non nel 59.
0: È un cretino.
4: Vai,
0: sei.
4: Grazie.
3: Voi ve la state cantando oggi in tutte le salse per fare la Tintarella di Luna Banda Edition. Il nostro Giuseppe Milano in tempo reale monta le vostre voci durante lo spazio pubblicitario, veramente con un'arte pazzesca.
2: Sopraffina.
3: Esatto. E poi ha bisogno dell'ultimo minuto per finire,
2: prendiamo tempo, ricordando che invece nei progetti del weekend di Peppino Milano avrà un appuntamento a Firenze dove, pensate,
3: certo,
2: Robbie Williams chiuderà il concerto di Peppino Milano.
0: Sì.
2: Incredibile.
0: Perché avrà la possibilità d'essere, e li invidiamo tantissimo, a Firenze domani sera. Insomma, c'è Robbie Williams, prima c'è Kitty Tunstall e prima ancora Peppino Milano e
3: Giuseppe
0: le sue ragazze.
3: Giuseppe Milano alla console, quindi arrivate in anticipo.
4: È l'unico che fa il DJ sul seggiolone.
0: E se, se vedete un tizio col cappello che chiede moneta, quello è Fabio De Vivo davanti a Peppino Milano.
2: E sarà bello vedere
3: sì,
2: Robbie Williams che sale sul palco e ringrazierà. Grazie Milano, e dirà: no, sei a Firenze. Era Milano.
3: Fabio Divo ha uno spara magliette, tipo un cannone che spara le magliette di R101 lontanissimo.
0: Come quello per le cazzate tuo.
3: Le magliette arrivano nelle prime file quando le lanci dal palco. Invece no, noi abbiamo un cannone.
0: Bellissima sta cosa.
3: Per arrivare anche a chi.
0: Cos'è, un
4: bazooka. L'unico che non ti sei fumato ancora, tra l'altro. Va bene, direi di entrare.
3: Salutiamo
4: nel vivo
3: anche Chiara e Sara che hanno vinto con noi i biglietti per i Rama, l'hanno visto ieri sera, hanno detto un concerto pazzesco all'ippodromo di San Siro.
0: Brava.
3: Ma adesso tocca a noi fare il concerto, ci esibiamo sulle note di Tintarella di Luna, l'avete fatta così.
2: C'è.
0: Bella
2: c'è,
0: però.
2: Bella. No, c'è, aspetta.
4: Lo scopriremo
2: che c'è
4: con Robbie Williams.
5: Luna.
2: Ole.
5: Tintarella color latte.
6: Macchiato, schiumato, chiaro, scuro, con un poco di cacao.
5: E se c'è la luna a dire.
2: Ah, era lui, sì.
5: Diventi licantropo.
6: Tintarella di Luna.
0: Oh, ci siamo, dai.
6: Quanti anni ha Paolo Dini? Mi sembrava un po' più giovane. Paolo Dini tiene la vigna.
0: Ma cosa c'entro io?
6: Il colore parolo.
0: Ma è la canzone.
6: E se c'è la botte piena.
3: Sì.
6: Lui diventa Super Drink Man.

0: gira.
1: E se c'è la luna piena, tu diventi candida,
2: candida. Oh, ma sono bravi, eh.
1: Ciao Manda.
3: Ciao,
4: ciao.
5: Bravissimi.
3: Bravi.
4: Gli ultimi due erano anche parecchio convincenti.
2: Sì.
5: Bene. Abbiamo rimesso il din din din di una famosa battuta che ha vinto questa settimana il Tortorella.
4: Parecchio convincenti.
2: Sì.
5: Bene. Abbiamo rimesso il din din din di una famosa battuta che ha vinto questa settimana.

0: fondo ai gradini.
1: La aspettiamo in fondo ai gradini.
2: Nel karaoke, ve la siete cantata anche oggi. E il karaoke torna Summer Edition, quindi con tutti i tormentoni più famosi delle estati italiane.
1: Sì.
2: Su R101, venerdì prossimo. Oh,

0: Asiatici Nucleari su R101, ma sorry, scusate, lo siento, è stato un lapsus, ho detto che Irama ieri era all'ippodromo, invece era allo stadio San Siro.
1: Okay, okay.
0: E tanti gli ospiti con lui, Annalisa, Giorgia, Risa,
1: Bocelli,
0: Rcomi,
2: era in Messico,
0: ai mondiali,
3: Shakira.
0: Tra poco scopriremo anche chi sarà tra gli ospiti Domenica In, a Domenica In,
3: ecco,
0: di Mara Venier, e i vostri viaggi, le cose che avete fatto a lui.

0: Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Petto di pollo a fette a 9,99 euro al chilo. Da 3 kg in su 7,99. Più prendi, meno spendi. Carrefour.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. Ad

0: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
4: Quelle che vi ronza sempre in testa, una di quelle che avete ritrovato sul nostro sito r101.it tra le 101 canzoni che fanno stare bene. Proponeteci la vostra al 331 80 90 101.
5: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
9: La spesa intelligente!
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come mozzarella per pizza da 400 grammi a 2,59 euro e zucchero da un chilo a soli 95 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Matteo!
3: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
4: Che affa! Che affa che fa! Dai, chi la soluzione ha?
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
10: Prendiamo due prodotti Luxury
9: e teniamo lo scontrino.
10: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
9: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
11: Ecco la refurtiva McDonald's.
12: Che cosa abbiamo qui?
13: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
11: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
13: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.

0: 7.50, è venerdì, c'è la canzone che ti fa stare bene, richiedetela in qualunque momento al 331 80 90 101, poi noi ve la mettiamo in onda, in diretta, come ha fatto questa amica.
1: Ciao, sono Alessia da Bergamo e la canzone che mi fa stare bene è Running Up the Hill di Kate Bush.
0: Allora, dai, ha riconquistato anche il pubblico giovane. Una delle più ascoltate degli ultimi anni.
2: Sì, è più ascoltata adesso di quando è uscita sta pezzo.
0: Vero, eh? La ritroviamo anche qui con la banda di R101, Kate Bush, Running Up That Hill.

0: Rush, la canzone che ti fa stare bene. Richiedetene un'altra per la prossima ora. Vogliamo lasciarvi con un pezzone il venerdì mattina. 331 80 90 101. A Deal with God è il sottotitolo di questa canzone, ma si dice di donne così che hanno fatto un patto col diavolo. Altro che Mara Veniera, la banda di R101.
1: Buongiorno. Manca pochissimo. Facciamo il conto alla rovescia.
2: Dai.
1: Al debutto dell'Italia ai mondiali.
2: Ma no. Allora, meno 10 milioni di secondi forse.
0: Perché c'ho la scaletta? Anni, dai, speriamo.
1: Mi avete dato la scaletta del 2006.
3: Appunto.
0: Scemo.
2: È un po' vecchia, sì.
0: Scema, scusa Mara.
1: E altro. Allora, qua oggi il nostro amore Andrea Bocelli. Andrea!
2: Anche lì.
1: Ha preso l'aereo e è venuto subito qua. Amore.
2: Amore.
1: Senti, ascolta, è stato impegnativo ieri cantare laggiù in Messico.
2: Mai,
1: so
2: me.
1: Che tu non ami il Messico, ti fa schifo.
2: Ma come?
1: Però...
2: Ma perché?
1: C'è ragione.
0: Ma c'è ragione. Dirlo.
1: Ascolta, amore, sei contento? Canterai di nuovo?
4: Ma non ci penso nemmeno, mi fa schifo a me.
2: Vabbè, allora... Schifo cantare.
1: Senti, amore, ti posso chiedere una cosa? Da piangere. Me lo fai Bohemian Rhapsody ruttato?
2: No, ma che richiesta è?
4: Ci avete l'acqua gassata prima, l'acqua frizzata.
0: Si presta questo.
4: Un attimo, bevo.
2: Sta bevendo davvero.
3: Attenzione.
4: Un attimo, bevo.
3: Fate bere il maestro. Su.
2: Sta bevendo davvero,
0: maestro.
2: Ragazzi. Ho paura che lo faccia davvero.
3: È l'acqua Bertie, la più gassata del mondo.
4: Vado?
2: Vai, no.
3: Sì.
0: Prego.
3: Ma per me sì.
2: No.
5: No, dai,
3: per me è un sì.
5: No.
4: No. Dicono dalla regia che non ce l'ho ancora pronto.
2: Meno male.
4: Non ce l'ho ancora in canna.
5: Okay.
1: Amore, preparatelo tu intanto, va bene?
5: Va bene, sì. Ma cosa chiediamo?
1: E allora con noi Lello Aretha Franklin, qua con noi il mio giocatore coreano preferito,
2: yeah.
1: Cho Le Min. E poi
2: anche nostro,
1: i cantanti che vedono oltre, i Marot 5. Poi bene. Abbiamo Milei e Shiro, due parrucche nella pallavolo. Con noi Gemma Gargani, Uomini e Donne, ci farà vedere come si distingue la benzina dal diesel assaggiandola dalla pompa.
0: No,
1: poi
0: mia.
1: L'attrice che partecipa agli scioperi della fame, yes. Serena Gandhi, è con noi. Veronica Maia e l'errore del chirurgo plastico torna col sopracciglio alto in TV e la presentatrice chiede di allenare il Brasile.
2: No.
1: Poi Giovannino e Brunella di Uomini e Donne pensano in grande, andranno in esterna su Media Video.
0: Wow.
1: Non c'è più.
0: Che avventura.
1: Paola Ferrari chiude gli occhi e si apre lo stretto di Hormuz. Francesco Facchinetti ci parlerà del suo dolore più grande. È uscito di casa con la patch cutanea girata al contrario, no. Per sbaglio è diventato figlio di Do di Battaglia. La showgirl con il nasone, Nina Modric. E poi, per finire, Pierluigi Diaco ci mostrerà la sua sala delle torture medievali dove tiene imprigionato chi ha sbadigliato durante l'intervista al Walter Nudo.
0: No, è meraviglioso, Mara. Ammettiamo che effettivamente hai degli ospiti straordinari.
2: Sto male.
1: È giusto.
0: Noi però abbiamo una grande esclusiva qui alla banda di R101. È uscita stanotte la nuova canzone di Angelina Mango con Marco Mengoni.
5: A che ora esattamente?
0: È a mezzanotte in punto. E noi ve la mettiamo qui. L'ascoltiamo. Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Bellissima, Canto d'amore, la nuova di Angelina Mango e Marco Mengoni, ce la balleremo e canteremo tutta
2: praticamente
1: l'estate.
2: I Mangoni.
3: Ma adesso bello. Basta allegria, spegnete immediatamente quei sorrisi. La sfida, la battuta più brutta del giorno, il Tortorella Challenge. Veloci con la battuta e poi avremo tutto il tempo per piangere dopo la redazione.
1: Ragazzi, ho lanciato un nuovo trend, il trend del conto alla rovescia.
3: Ovvero?
1: Cioè? È il trend 2-1.
3: 80, 90, 101. Mamma. Tra poco la sfida alla battuta più brutta.
1: Fate peggio.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Abbiamo messo fine alla guerra con l'Iran, hanno accettato di non avere armi nucleari. Lo stretto di Hormuz riaprirà. Lo scrive Trump sui social dopo una giornata di alta tensione. Ho parlato con tutti i leader della regione, assicura il presidente americano. Abbiamo un'intesa. E ipotizza la chiusura del negoziato già nel fine settimana, la firma in Europa. La BCE alza i tassi di un quarto di punto, dal 2 al 2,25%. La decisione, ampiamente attesa dopo lo shock energetico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta dal settembre 2023. Il vice premier Tajani boccia l'Euro Tower. L'aumento dei tassi non aiuta nessuno. Il vertice del G7 in Francia la settimana prossima rappresenterà un'occasione importante per confrontarci anche con il presidente degli Stati Uniti, ha detto la premier Meloni alla Camera, nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Asse Meloni-Mattarella su un negoziatore europeo per le trattative tra Ucraina e Russia, Bruxelles scettica. 4 indagati nell'inchiesta della Procura di Belluno sulla realizzazione della cabinovia Socrepes a Cortina. Tra loro la dirigente del Ministero dei Trasporti, Elisabetta Pellegrini, braccio destro di Salvini. Il leader del Carroccio si dice certo della piena legittimità di tutti gli atti. Incidente mortale con un monopattino elettrico a Milano attorno alla mezzanotte. Un ragazzo di 19 anni che viaggiava come passeggero è morto all'ospedale Niguarda a causa delle ferite riportate nello scontro con un'auto. Ferite lievi per il conducente del monopattino, un ventenne, e per la 21enne alla guida della vettura. Al via il Mondiale di calcio 2026, Corea del Sud, Repubblica Ceca, è terminata 2-1, 2-0 invece per il Messico nella partita inaugurale contro il Sudafrica, giocata nello stadio Azteca di Città del Messico. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No, dico, certo.
2: Beh, ma i nostri controlli.
3: No,
2: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line.
2: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
4: MV Line!
5: Maniaci della qualità.
6: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: R101, traffico e mobilità.
7: La situazione su strade e autostrade, sulla A24 verso la tangenziale est di Roma, 4 km di coda per traffico tra la fine della Complanare e il bivio per la tangenziale est di Roma. Sulla A1 verso Milano, 2 km di coda per incidente tra la Complanare di Firenze Nord e la variante di Valico. Sulla diramazione Gallarate-Gattico verso la A8, 2 km di coda per un veicolo in avaria tra Gallarate Ovest e l'immissione sulla A8. Sulla A10 verso Genova Aeroporto, 1 km di coda per un veicolo in avaria tra l'immissione sulla A7 e Genova Aeroporto. Sulla statale 93 Appulo-Lucana, rallentamenti per il fondo stradale dissestato tra l'incrocio Casello-Canosa A14 Bologna-Taranto e il bivio per la statale 168 di Venosa. Prudenza e buon viaggio.
8: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: Ragazzi, in questo quarto d'ora il 331-80-90-101 esplode praticamente.
1: Ma magari, proprio nel vero come, senso della parola.
2: Un po' come le nostre gonadi alle 8:20, diciamo. Dai.
3: La sfida, la battuta più brutta del
0: bello
3: giorno.
0: È.
3: Simpatico, un momento simpatico, e in tanti di voi arrivano a dare la propria valutazione a questo livello alto di simpatia.
0: Sentiamo.
4: Il Tortorella Challenge è come quando hai toccato il peperoncino piccante, poi distrattamente ti stropicci gli occhi e non sai più che fare. Piangi, urli, strepiti aspettando che ti passi. Buongiorno banda. Ciao.
2: E meno male che ti sei stropicciata gli occhi e non ti sei mai grattata. Va bene, andiamo con
0: con la sigla. Però si sentiva, si percepiva.
3: Sì, anche Cristiano, quella che ha detto lui.
2: Esatto.
0: La sigla di oggi arriva direttamente dalla puntata di ieri, nel senso che l'abbiamo sentita, ma c'è già chi fa la cover.
3: Addirittura della cover.
0: Esatto.
3: La cover della
0: l'artista.
2: Ma ce ne sono che fa un recover invece?
0: Ed è un featuring.
2: Ah, ok, vabbè.
0: Dell'artista che ce l'ha presentata ieri col suo papà.
5: Ciao Chiara, questa volta c'è anche mio papà.
0: Vai.
6: Come mai? Come mai? Il Tortorella non fa ridere mai. Come mai? Come mai?
0: Ci sta.
6: Il Tortorella non fa ridere mai.
1: Molto
5: ciao,
1: bene.
5: Ciao.
1: Lunedì la fa con la nonna.
0: Lunedì con uno stadio intero. Vorrei sentire. Se andate a vedere una partita, organizzate il coro, mettetevi lì con il megafono.
3: È bella sta cosa. Il coro. Sì.
2: Domenica ci sono 5 partite ai mondiali. Pensa che giornata.
1: Senza Italia. Ricordiamo senza Italia.
2: Senza Italia.
0: Impossibile non pensarci. Però male che nel frattempo faccio altre cose, tipo ho lanciato un trend, ragazzi. Il
3: brava.
0: Trend del conto alla rovescia.
1: Ah. Cioè?
0: Trend 2-1.
3: Guarda che non sei obbligata a fare altre cose nel frattempo.
7: Amici!
3: Chi è?
7: Oh, sono Billo, vi ricordate di me?
8: Oh, sono Cristian, stiamo facendo il trenino.
0: Ci
7: stiamo
0: allora,
7: preparando per
0: qua?
7: Capodanno.
0: Beh, prima fate da giudici di gara della puntata di oggi del challenge, va bene?
8: Vabbè, ma che fa tocca? Oddio, che fa tocca? Vai, Cristo bagno.
1: Maracatipo!
0: È sempre una festa quando passano a trovarci i ragazzi, che però dovranno giudicare seriamente i vostri challenge. Quindi mettetecela tutta al 331-80-90-101 con la peggiore mai sentita in vita vostra.
3: Esatto, a giudicarvi saranno Cristian De Sica e Jerry Calato. Eccolo.
1: Calato.
7: Calatissimo.
0: Ora torna Arianna, giusto per darvi il tempo di mandarci le vostre ultime battute, e poi sarà Tortorella Challenge.

0: niente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Questa è proprio la più grande delle fandonie, proprio la battuta più brutta, quella che fa ridere la gente. Questo,
2: sei contento di vederci?
3: Tu hai un giornale delle mutande.
1: Sono molto contento di vedervi. Ho messo un presidio medico sanitario qua insieme a me.
3: Ma è la pagina dei necrologi, però.
1: Vabbè, ma perché
4: potete
1: perché
4: spiegare che non sto vedendo la
1: Il canale 67 avete appena visto Rihanna insaccata come un prosciutto cotto praticamente, e quindi ci sono state delle reazioni qui in studio.
4: Proprio così?
3: Sì, i uomini sono uomini.
4: Avevo capito bene allora.
2: Va bene. Adesso il quotidiano ha arrotolato i jeans.
1: È ancora quotidiano, pensa quando sarà mensile. Va bene.
2: Io guarda, nel frattempo io lancio i trend, ragazzi. C'è cioè uno che trend ha preso tantissimo il trend del conto alla rovescia. Trend 2-1.
5: Evviva il Capodanno!
1: A tutti quelli che mi fermano anche per strada e mi chiedono: ma Chiara, esattamente che tipo di disturbo ha? Io gli rispondo: purtroppo lo sapremo solo dopo l'autopsia e non siamo in grado di dirvelo con certezza.
2: E quindi abbiate pazienza, tocca ai nostri amici provare a vincere il Tortorella Challenge. Ingenia. Provare a battermi. Giudice di gara, grandissimi, il nostro Billo
5: Andrangelo e Cristian De Sica.
2: Cristian De Sica con Billo.
5: Andrangelia. Vi ricordate quando andavo al VIP di Cortina?
3: No.
5: E dopo dicevo la famosa frase.
6: Ha detto una cosa nuova però.
5: Non sono bello.
2: Abbiamo detto concentrati e sul pezzo. Quindi andiamo subito con il primo sfidante.
7: Chiara, buongiorno.
2: Buongiorno.
7: Questo giorno mi hanno chiesto: mi sai dire un verbo greco al passato remoto? Io ho risposto Corfù. Buona giornata.
1: Te. Hai risposto Corfù.
3: Se per te una buona giornata comincia così. Va bene.
2: Avanti.
8: Ciao Chiara. Ciao. Anche io ho lanciato un trend.
2: Davvero?
8: 33 trendini entrarono a trend. Tutti e 33 trottorellando.
1: Bene, salutiamo
8: Sergio da Catania.
2: Sergio la Sicilia.
1: Salutiamo Claudio Randone che ha voluto lasciare anche lui la sua battuta.
2: È un combare di
1: Claudio, nostro valente DJ.
9: Ehi Chiara, buongiorno.
2: Buongiorno.
9: Ma tu lo sai qual è lo show di lingua più trend?
3: Ancora.
9: 33 drendini entrarono a drend.
3: Ma questo di dov'è invece?
9: Tutti 33 trotterellando.
3: Di dov'è?
9: Buongiorno da Antonio da Cireale.
2: A Cireale?
1: Allora, ma tutta la Sicilia si è svegliata all'unisono per dire questa.
3: Siamo sicuri che è necessario sto ponte?
2: Dobbiamo cambiare. Sì, prego.
5: Ho un
2: prego
5: pezzo nuovo da proporre.
2: Quale?
5: Questo, sentite. Quando entravo al Cortina
1: l'altro giorno ha fatto il vero Jerry Calà. Ha fatto un'intervista con Zaia. Ho detto vabbè, vediamoci un po'.
3: Tu capivi chi era uno, chi era l'altro, vero?
5: Sì.
1: Ha rifatto le stesse tre volte anche nell'intervista.
3: No,
5: come pupazzetti quelli che gli premi la mano e gli premi l'orecchio e
6: Umberto Smaila compie 73 kg.
1: Zaia rideva molto. Di più. Vabbè, andiamo avanti con una, perché
2: abbiamo ascoltare di più il Tortorella Challenge. Scusa Billo, non ti puoi rigiocare una di queste? Tipo questa è nuovissima.
10: Buongiorno Chiara, buongiorno banda.
2: Ciao.
10: Andrea da Reggio per il Tortorella
2: Andrea,
10: Challenge. Vediamo se riesco a vincerla questo venerdì.
2: Sentiamo.
10: Comunque Chiara, io ti capisco perché è successo la stessa cosa nel mio pollaio.
2: Dai.
10: Le galline hanno lanciato un nuovo trend.
3: un nuovo trend.
1: Okay. Va bene. Vedo che l'ultimo
3: questo
1: contributo
3: sarà di Capodorlando. Di dov'è uno così?
1: Di Siracusa. Allora, vedo che l'ultimo file si chiama proditoriamente
2: no.
11: Riccardo per il Tortorella Challenge. Cioè, ci sono un marito e una moglie. La moglie dice: mi hai lasciato un pezzo di ciambella? Il marito dice: sì, è lì sul piatto. E la moglie dice: ma dove? Sul piatto non c'è niente. E il marito dice: ti ho lasciato il buco.
3: Ah, dov'è la ciambella? Lì sul piatto, ma sul piatto non c'è niente. Ti ho lasciato il buco.
1: Io ho sperato per un attimo che invece fosse un buco nero che risucchiasse tutto il programma. Non
5: Cristian,
1: solo questo quarto d'ora, tutta la banda.
5: Ti è piaciuto?
6: È piaciuto, sai che ti dico?
5: No,
1: che dici?
5: No.
6: Non te lo dico?
5: No.
6: Ne hai cosa presa?
5: No.
2: Tipo?
6: Ma batta la piazza schizzata.
5: Lo sapevo.
6: È the winner R!
5: Addirittura.
8: Ciao Chiara, anche io ho lanciato un trend. 33 trendini entrarono a trend, tutti e 33 trottorellando.
5: Tortorellando.
8: Sergio da Catania.
9: Ehi Chiara, buongiorno. Ma tu lo sai qual è lo show di lingua più trend?
5: No.
9: 33 trendini entrarono a trend, tutti e 33 trottorellando.
5: Bella.
9: Buongiorno da Antonio da Cireale.
2: Le due versioni.
1: Io istituirei una nuova Via Crucis che parte da Catania e sì, arriva fino ad Acireale. Pochi chilometri di passione accumulati da questa due battuta. Va bene, va bene.
3: Stavo litigando con Peppino che continuava a dirmi Campania e Sicilia, Campania e Sicilia.
2: Sicilia, uno mangia gli arancini, l'altro le arancine.
3: Acireale,
1: Peppino. No, mangiano tutti e due la stessa cosa.
3: Metti il naso fuori dalla Puglia e c'è un paese intorno. Ok?
2: Questo era il Tortorella Challenge che torna lunedì e per rimborsarvi da tutti i neuroni che potreste aver perso in questo quarto d'ora, tra poco una bella sorpresa per tutti voi.
3: Dai, li rivinciamo. I neuroni?
2: Sì, li recuperi.
3: Bene.
2: State con la banda di R101.

0: Cavana, Irama su R101, ieri l'ha fatta allo stadio di San Siro, che è veramente stato un momento meraviglioso. R101, radio ufficiale di Irama, ma anche dell'R101, dammi il regalo!
1: Dammi il regalo!
2: R101, dammi il regalo!
3: Ah, e così ancora si regala!
0: Eh sì, tra le cose che si possono fare all'ultimo momento senza averle messe in conto è vincere un biglietto, scusate, due dischi di Cesare Cremonini.
3: Anche uno, due addirittura!
0: Il doppio vinile, esatto, del Live 25, l'album dal vivo di Cesare Cremonini. Aspetta, eccolo qua.
4: Aspetta, due dischi is meglio che one.
3: Assolutamente, sì, eh. Sì, e cosa deve fare il fortunello per poterne entrare in possesso?
4: Deve
0: chiarire la voce.
4: Chiarire la voce. Altre 31 80 90 101, depositare un bel vocale con voce stentorea. R101, dammi il regalo.
3: Ecco, quando noi vi chiediamo di esatto, quando noi vi chiediamo di urlare, ci rendiamo conto che molto spesso tanti confondono e fanno una telefonata a quel numero. No, mandate un WhatsApp audio
0: o Telegram.
3: Esatto.
4: WhatsApp audio,
3: non telefonate, mandate un messaggio audio,
0: ecco. Anche perché poi avrete la possibilità di vincere, dopo un giochino che faremo insieme, tutti i gadget di R101, compresa la cassa Bluetooth. Quindi Billo, De Sica, pronti? Sì. A lei, via ufficiale.
5: Dai, prima vi devo dire che una volta io mi chiamavo Duval. E dai, sto regalo, dai, un regalo. E dicevo 3, 2, 1, via.
0: Via.
1: Dammi.
6: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
7: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
6: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
7: E ci mantiene giovani.
6: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
7: Perché Oliveto è Oliveto.
8: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
9: Permesso? Che bel parquet!
10: Ha visto?
9: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
10: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
9: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
10: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
9: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
11: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
12: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
13: La pubblicità sembra durare per sempre.
14: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese.
13: Poche cose sono per sempre.
14: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
15: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
16: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
17: Per molti il futuro è solo incertezza.
18: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
19: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
20: Grazie amore, ma gli anni passano.
19: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
20: Poi ci sono i 70, gli 80.
19: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
21: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
22: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
23: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
24: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
25: Io Kamik.
24: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
25: Ma Kamik?
24: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
25: E parto con Skoda Kamik, i 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
26: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
27: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
28: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Ciao ragazzi, siete pronti?
1: Grande Cesare,
0: siete pronti a vincere il mio album? E allora dammi il regalo.
1: Vai.
0: Dai, dammi il regalo.
1: Ma
0: dammi
1: è regalo. Gente, è arrivato qualcuno?
0: Sì, allo stadio?
1: Apri un attimo la porta dell'ippodromo.
2: R101, dammi il regalo.
3: R101, dammi il regalo.
4: R101, dammi il regalo.
5: R101, dammi il regalo.
6: R101, dacci il regalo.
1: Allora, vediamo chi è arrivato per primo.
6: R101,
1: allora, tutta la sigla tra poco.
5: Quelli distratti pensano che tu abbia dato del cavallo agli ascoltatori.
1: No, perché apri le porte, ha suonato all'ippodromo pochi giorni fa,
5: sì.
1: E tra l'altro è in giro con il tour. Noi abbiamo il doppio album del Live 2025 e lo stiamo per regalare a uno di voi. Chi?
6: Dammi il regalo!
7: R101, dammi il regalo.
5: Allora, c'è gente che dice: ho urlato così forte che mi è scappato il gatto.
1: Ci scusiamo con tutti i mici dei nostri ascoltatori. Però, sì, bisogna provarci anche così.
2: R101, dammi il regalo.
1: Gli ultrasuoni praticamente,
5: no, poi...
1: Così
2: R101, dammi il regalo.
1: Bisogna fare così, ma bisogna essere veloci come Natasha da Parma. Buongiorno.
5: Brava.
1: Natasha.
8: Ciao. Un po' di entusiasmo però,
5: Dovevi urlare prima, no? Adesso. Ciao Natasha.
2: Anche prima, giuro.
1: Guarda cosa ti sei portata a casa, lo stiamo anche mostrando sul canale 67 Live 2025, l'album di Cesare Cremonini, con tutti i featuring che poi ha fatto durante i concerti live. Qua c'è Giovanotti,
2: bello,
1: con cui canta Mondo, e L'Ombelico del Mondo,
2: wow.
1: Bellissimo, Luca Carboni con Mare Mare.
0: Ciao tesoro,
2: bello,
0: sono Cesare.
2: Bello, bello, sono troppo contenta.
0: Te lo porto io a casa, sono Cesare. Te lo porto io direttamente
2: magari
0: a casa.
2: Allora,
1: aspetta anche... Cesare, perché magari ti diamo un pacchetto in più da portare.
0: Anche un pacco
1: a
0: di tortellini li porto, Natasha.
5: Sì, il pacco di gadgets. Di...
2: Sì, dai, tortellini, cappelletti, tutto.
5: Non è finita, non è finita, Natasha, perché è Chiara davanti a sé una pulsantiera, 16 tasti, tutti numerati, dall'1 al 16. Uno solo nasconde questa sorpresa. Allora, vediamo se sei fortunella.
8: Ultimamente vincono,
2: speriamo.
5: Tre tentativi, tre numeri. Il primo.
2: Sette.
1: Numero sette, eccolo qui.

0: tutti.
1: Bravi, bravi. Ma quindi sono forti, sì, quei ragazzi.
2: Non trafichiamo, sì, casse tanto. Bluetooth?
3: No, per adesso no, no.
1: Per adesso no.
2: Allora Natasha
3: poteva vincere il doppio vinile dei Finlay, ma non hanno mai fatto un doppio vinile.
4: Magari lo faranno e lo regaleremo nell'R101, dammi il regalo.
1: Ascoltateli Finlay perché sono bravissimi, salutiamoli ragazzi.
4: Sì, dalle 17 sì, sì, tutti i giorni, sì, della settimana qui su R101.
2: Certo, non come noi, però sono veramente
3: bravo, bravo. Cristiano, bravo.
2: Andiamo avanti,
0: diciamo, con i migliori,
2: con
0: certo,
2: altri, è chiaro, con altri due tentativi.
4: Vai.
0: Tre.
4: Numero tre.
3: Dopo il due.
5: La cameriera, arriva sta pizza. Camerescia, io ho detto una pizza napoletana.
6: C'hai fame?
5: C'ho fame, sì.
6: Allora mangiate questa, vieni.
4: Bello.
2: L'avete segata sul più bello.
3: Ammazza.
4: Si sta divertendo di più Natasha, sì, a sentire i nostri, sì, file audio caricati.
0: Sì, sì, tantissimo, un casino.
4: Allora dai, prova a beccarne un altro e non il regalo.
0: Proviamo 13.
4: Numero 13, eccolo qui.
2: Piero.
1: Sì! Da, vabbè. 13. È andata.
4: Ragazzi.
1: 13. È vero. L'hai presa.
4: Vi assicuriamo che non...
0: Sono troppo contenta, grazie,
4: cioè, noi a volte... Non facciamo nessun trigo, è così, funziona tutto.
1: A volte noi ne facciamo di ogni colore per agevolare, sì. A volte diamo più tentativi, sì. E sto, sì, giro invece, sì, l'hai beccata di tuo, brava.
2: Hai trafficato.
0: Grazie, grazie, sono troppo contenta.
1: Oltre ad urlare a Parma, cosa fai tu di bello nella vita?
0: Ah, io sono impiegata contabile, dai, da commercialista.
1: Oh mamma mia, è un periodo intenso allora questo, vero?
0: Mamma mia, sì.
1: Aiuto.
0: Infatti, sì, quello sì.
1: Beh, ti lasciamo, vabbè, i tuoi però precompilati.
0: Ah, ok, grazie.
1: Noi nel frattempo ci organizziamo per la spedizione. Ti arriverà ovviamente il premio più ambito, che è questo doppio album di Cremonini,
4: i gadget di R101, la cassa Bluetooth.
1: Quanta roba.
4: Ma un po' come nel gioco del triplete di Gerry Scotti, abbiamo ancora un minuto, quindi puoi scegliere un altro tasto e
1: ancora
4: farci godere.
1: Va bene.
4: Un altro file audio.
1: Dai che arrivano 10.000 euro di credito IRPEF.
0: Vai, sì, con il 15.
4: 15. Vai, 3, 2, 1.
1: Il pranzo servito, no? Era questa.
0: No, sì. Grande Corrado, metti
3: non
0: anche
3: finisce
0: noi,
3: qua.
0: Mi ricordo tutto.
3: Brava.
4: Anche esatto,
2: io
4: Natasha.
2: Mi ricordo Linda Lorenzi.
0: Tanta roba.
2: Grande Linda Lorenzi.
1: Va bene.
4: Non finisce qua perché...
1: No, perché abbiamo anche ancora due minuti.
4: No, no, no. Ciao Natasha.

0: featuring 54 Ultra. Ragazzi, che nomi altisonanti qui alla banda di R101.
1: Diamo una commercialista, un codice fiscale.
0: State con noi, abbiamo tante altre sorprese da qui alle 9 del mattino.

0: Il divertimento continua per tutta la mattinata. Dalle 9 alle 12, non perderti Procediamo, lo show di Fernando Proce con Regina e Sabrina Bambi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Procediamo su
1: R101. Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
2: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Ogni ora la canzone che fa stare bene su R101, quella che ci proponete voi che ascoltiamo in diretta su R101. Ma non ora, tra poco, mandateci la vostra 331 8090 101.
8: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
9: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
8: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
9: E ci mantiene giovani.
8: Buona

0: digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
3: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
6: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
7: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
11: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
12: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
13: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
15: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.

0: L'abbiamo detto, l'ultima canzone che vi fa stare bene prima di salutarci per il weekend con la banda di R101. Cosa volete ascoltare?
1: Ciao banda, per la canzone che ti fa stare bene,
0: sì?
1: Bisogna ascoltare per favore Mare Mare di Luca Carboni, visto che tra un po' me ne vado anch'io al mare, comincio a sognare. Grazie e
0: viva! Ci sta.
2: Tutti che vanno al mare stamattina.
3: Otto.
2: Abbiamo avuto una bella compilation di questa gente con Riccardo Russo, perché
4: sì,
2: erano tutti in partenza, erano.
0: Vero. Chi vuole partire all'ultimo secondo può farlo, perché abbiamo anche parlato di quelle cose che si possono organizzare all'ultimo minuto, e all'ultimo minuto faremo sentire anche qualcuno dei vostri messaggi. Mare Mare, tra l'altro, è anche compresa nell'album che abbiamo appena regalato di Cesare Cremonini. C'è una bellissima versione live che cantano insieme. E allora siamo pronti per andare al mare?
2: Dai,
0: a mostrare le chiappe chiare?
4: Ben.

0: Mare, mare, Luca Carboni, ci sembra di vedere i panorami dai vostri finestrini mentre andate verso dei bei lidi soleggiati. Ci sarà una bella anticipo d'estate questo weekend, bello, quindi siamo bello. Tutti molto felici. Bravo. Chi non ha progetti invece può organizzarsi anche all'ultimo momento, come Paolo, in realtà, che ha bisogno di mesi e mesi di organizzazione.
1: No, mesi e mesi no, però io devo essere organizzato. Se io raramente prendo un last minute, ecco, questo intendo.
0: Invece c'è chi fa anche così.
2: Ciao banda.
0: Ciao.
2: Un viaggio organizzato l'ultimo minuto che poi si sono rivelati due. Partenza, cioè? Per andare a Reggio Calabria all'andata e al ritorno, ma non la vuoi fare? Una tappa a Pompei. Ah. Bellissima.
1: Hai capito? Lei ha improvvisato la visita a Pompei. Un'amica aveva scritto una mezz'oretta fa, anche di più, dicendo: allora, ho organizzato un viaggio all'ultimo momento in Tunisia perché di lì a poco sarebbe stato San Valentino e non volevo avere gente innamorata tra le scatole, ok? Quindi non volevo che fosse anche la mia festa.
0: Sì, sì, last minute che ha trovato sul televideo perché esatto. Era all'inizio del 2000.
1: Esatto, non sarà la mia festa. Vado a cercarmi al giovedì per il lunedì una partenza veloce per la Tunisia per evitare la festa degli innamorati.
3: Sì.
1: Lì ho conosciuto mio marito.
4: In Tunisia, Tunisia o l'aeroporto?
1: In Tunisia, evidentemente.
0: Il risvolto positivo.
1: È andata per sfuggire e alla fine c'è caduta là.
4: Oh, a proposito dei trasporti,
0: sì?
4: E di mondiali anche, sì, che sono iniziati, le tariffe
3: senza Italia,
4: dei biglietti, fatto bene a sottolinearlo, le tariffe dei biglietti che vanno da Manhattan, New York, alla zona dello stadio di New York nel periodo del mondiale sono andate alle stelle, ma tipo sono diventati 10 volte, da 12,90 euro sono diventati $150
1: dei mezzi
4: pubblici, $12.90.
0: Mamma mia,
4: sono salite a 150, poi dopo le polemiche sono scese a 98. Fatto sta che la nazionale tedesca, sì, ha deciso la federazione di pagare di tasca propria il viaggio a 600 tifosi tedeschi. Ma quando si tratterà di giocare allo stadio di New York.
1: Era successo qualcosa di analogo sotto Olimpiadi in Italia, vi ricordate quel paese in Trentino che ospitava, sì, alcune gare, e la gente del luogo aveva visti triplicati i prezzi.

0: Banda di R101, a partire da Chiara Tortorella, ma anche Paolo Dini.
1: Ciao.
0: Cristiano Militello.
1: Fate a modino, bimbi, ci becchiamo lunedì.
0: Da lunedì ci porterà in dono tanti aneddoti sui mondiali di tutti i tempi.
2: Sì, ci farà rivivere le azioni più belle dell'Italia in questo weekend.
0: Non solo, perché ci sono degli aneddoti pazzeschi legati ai mondiali.
3: Quelle del 34.
0: Con noi ci sarà anche Leonardo Fiaschi con tutte le sue voci.
4: See you,
0: Donald Trump. E Riccardo Russo, dalle 5 con i più svegli d'Italia. Buongiornissimo.
5: Buon weekend, ciao.
0: Buon weekend a Giuseppe Milano in regia con Michele Rossetti, Matteo Torre in produzione. Un bacio a tutti voi. Buon weekend, ci sentiamo lunedì.
1: Ciao.
0: Dalle 7, ciao.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Trump annuncia su Truth il via libera dell'Iran all'accordo e annulla i raid. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa. Riaprirà anche lo stretto di Hormuz, scrive il presidente americano. I media iraniani, vicini ai Pasdaran, prima smentiscono, poi rivendicano. Il testo è quello proposto dall'Iran. La premier Meloni. Il Consiglio europeo rifletta sulle relazioni con Israele. La presidente del Consiglio ha parlato ieri in aula alla Camera per le comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Asse Meloni-Mattarella su un negoziatore europeo per le trattative tra Ucraina e Russia. Bruxelles scettica. La BCE alza i tassi di un quarto di punto, dal 2 al 2,25%. La decisione, ampiamente attesa dopo lo shock energetico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta dal settembre 2023. Il vice premier Tajani boccia l'Eurotower. L'aumento dei tassi non aiuta nessuno. Catturato dopo oltre 3 anni di latitanza, Gennaro Balsamo, affiliato al potente clan di Lauro, l'uomo è stato fermato mentre stava effettuando attività di facchinaggio per conto di una ditta di traslochi nel centro di Napoli. Scontro frontale nella notte a Milano tra un monopattino elettrico e un'auto. Morto un 19enne che viaggiava come passeggero sul monopattino. Ferite lievi per il 20enne alla guida del mezzo e per la 21enne alla guida della vettura. Nel Foggiano invece un 17enne investito e ucciso nella notte da un'auto mentre tornava a piedi con amici da una festa. Al via i mondiali di calcio 2026, Shakira e Bocelli hanno cantato all'Azteca. La Sud Corea ha vinto 2-1 in rimonta contro la Repubblica Ceca. Messico-Sudafrica, partita inaugurale, è finita 2-0. Oggi Canada-Bosnia alle 21 e Stati Uniti-Paraguay alle 3 di notte. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No, diciamo,
2: certo. Beh, ma i nostri controlli.
3: No, no,
2: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line.
2: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
4: MV Line!
5: Maniaci della qualità.
6: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti puglia.
0: R101, traffico e mobilità.
7: La situazione su strade e autostrade. A Roma, sulla Complanare, tratto urbano A24, verso la tangenziale est, 1 chilometro di coda tra Tor Cervara e la fine della Complanare per traffico congestionato. Sulla A24, verso la tangenziale est, 4 chilometri di coda per traffico tra la fine della Complanare e l'immissione sulla tangenziale est. Sulla A10, verso Genova, 1 chilometro di coda per un veicolo in avaria tra l'inizio della Complanare di Savona e Albisola. Sulla A14 verso Taranto, 1 chilometro di coda per lavori tra Pescara Sud e Ortona. Sulla statale 283 delle Terme Luigiane, rallentamenti per lavori tra l'incrocio Cimino, intersezione provinciale 270, e l'incrocio Altomonte. Prudenza e buon viaggio.
8: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Giornale.
1: Buongiorno Fernando, sono il tuo amichetto Salvo. Faccio un venerdì dal lido abusivo. Da Marina di Chieti, un saluto da Salvo.
2: Ciao Salvo, buongiorno dal lido abusivo del Procediamo, buongiorno dal Salento, Salento chiama Milano, buongiorno ragazzi, buon weekend, anzi sarà oggi un prefestivazione da
0: Urlo!
2: Che belle che siete! Uela! Chi lavora in televisione? Zoomamele! La Sabrina Bambi e la regina Saraiva!
0: Ciciriello!
3: Da festa? Oggi Ciciriello è tornato in carica!
2: Gigiriello è come dire Martin Scorsese alla regia. Capisci qua? Il livello, c'è un Sergio Leone alla direzione televisiva. Ma perché siete messe così carine? Non è vostra abitudine.
0: No, così,
2: così
0: a caso.
2: Così. Oggi Regina sembra veramente una lady. Ah, guardala là.
0: Lady,
2: buongiorno caporedattore.
4: Buongiorno. Come mai hai la felpa oggi?
0: Già.
2: Non ho fa la freddo. Felpa, non ho la felpa, fa un po' così per fare capito.
4: Ecco.
2: Sì, in effetti nel Salento comunque c'è stata una perturbazione durante la notte che ha portato un po' di arietta fresca, ma pare, come sarà per tutta l'Italia, un weekend abbastanza, insomma, è, tipicamente estivo. Allora, 12 di giugno, oggi voglio aprire con un pensiero ad una persona che, nel solco della quale io, come dire, mi sono ispirato e ho avuto poi il piacere anche di lavorare per la sua azienda. 3 anni fa ci lasciava Silvio Berlusconi. E voglio ricordarlo in apertura, anche un po' tutta l'azienda, come dire, partecipa a questo ricordo. Ci sarà anche uno speciale in televisione, no? Che lo fa Toni Capuozzo. Mi salutate Toni Capuozzo,
0: l'amico Toni Capuozzo.
3: Buon lavoro Toni.
2: Sono curioso di seguire il suo racconto, insomma, questo diario dell'anno, come l'avrebbe vista l'amatissimo presidente Aldo.
4: Sì, c'è questo racconto e poi alle 21.50 un momento particolare, un video in ricordo di Silvio Berlusconi che verrà trasmesso a reti unificate da tutte le reti TV Mediaset.
2: Presidente sempre con noi, poi tra l'altro ieri, leggevo, l'ho appreso dai giornali, non mi avete detto nulla, perché è accaduto nel pomeriggio, Pier Silvio Berlusconi, presidente, ci ha fatto preoccupare un incidente frontale importante, no?
4: Sì, a Vimercate, mentre tornava dal lavoro, la sua auto, il suo SUV, è stato centrato da un'altra auto che ha invaso la sua corsia. Fortunatamente gli airbag hanno funzionato, le cinture di sicurezza, insomma, i sistemi di protezione hanno funzionato e Pier Silvio Berlusconi è uscito praticamente indenne da questo incidente, però insomma è stato un fatto abbastanza grave.
2: Fa pensare, no? In una circostanza poi particolare, l'anniversario della scomparsa, vedi, noi che siamo di chiesa, Regina, vedi che esiste il... figliola cara.
0: Guarda, bisogna sempre aver fede.
2: Fermati, perché il resto potrebbe essere, come dire, compromettente. Grazie. E già. Bacione a tutti. Allora, codice per entrare nel Procediamo: 331 8090
0: 101.
5: Sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua. Ci vuole abilità.

0: Io sono ancora qua.
1: Su, dai, procediamo.
2: Canzoni, storie di sentimenti, procediamo. R101, canale 67.
3: Canale 67 ha detto.
4: E TV!
3: Con calma, Dov'è Vasco? Dov'è? Sono tutti a cantare, tutti a fare ieri successone di Rama. Vasco dov'è stasera? Olbia,
4: allora, Vasco,
3: Sardegna.
4: Poi stasera e domani ad Olbia.
3: Questo periodo Sardegna. Di grandi concerti. Buongiorno, procediamo oggi finalmente vostra compagnia direzione Roma per il concerto del grande Ligabue.
5: Wow.
3: Grande musica dal vivo. Bene, bene, bene, mi fa piacere. Allora, torno a collegarmi con Milano, con il caporedattore del TGCOM 24. Abbiamo ricordato in apertura questi tre anni senza il nostro presidente e quindi poi stasera ci sarà tutta una serie, insomma, di ricordi. Veniamo ad... C'è stato ieri un'altra chiacchiera un pochino pesante. Ti ricordi l'altro giorno abbiamo parlato di Repubblica delle Banane dell'Italia? Ieri secondo me sì. C'è stato uno scivolone un pochino pesante da parte, insomma, di un adesso non ricordo chi, nei confronti della Meloni, ma al di là della presidente Meloni, perché c'è questa frase che la presidente abbia usato, la ginocchiera nei confronti, insomma, che offende un pochino, un po' tutte le donne. Belletri, tu che dici, hai seguito questa roba?
4: No, figurati. Ma adesso la recupero per darti un'impressione.
3: No, Aldo, ci vuoi raccontare? Velocemente, perché insomma oggi ne parlano un po' tutti i giornali, è stato oggetto anche di discussione tra
4: il deputato Silvestri
3: italiano.
6: Esatto, c'è stato un deputato che ieri, durante la relazione della Premier Meloni alla Camera prima del Consiglio Europeo, ha riportato questa frase: la Meloni indossa le ginocchiere, insomma, quindi facendo intendere che insomma è asservita a qualche potere,
3: certo,
6: a qualche personaggio estero influente. E insomma è stata una frase, ma
3: al di là di appartenenze politiche o no, si parla tanto di, insomma, di rispetto dei ruoli, dei generi, eccetera. Mi sembra una roba non da osteria, ma proprio il peggio. Ma questa è la mia opinione. Poi queste ginocchiere come sono, Regina? Ammesso,
5: mio come caro. Sono? Guarda, ginocchiera si usa quando fa un sport, magari. No,
3: è quella, Belletri, è quella la ginocchiera. No,
4: no, io penso che questo deputato intendeva dire che la Meloni ha usato scorciatoie,
3: sì,
4: per arrivare dove è arrivata.
3: Quello l'abbiamo capito, non è che siamo deficienti.
6: Ma le ginocchiere sono quelle per imbottite, per riparare
4: per attutire
6: le ginocchia,
4: attutire
6: i colpi quando stai in ginocchio.
3: Non è quella che, ad esempio, quando vai in chiesa che ti metti lì, che ti devono confessare,
6: o che ti metti
3: all'inginocchio, la peppa, come sei preparato su sta roba?
6: No.
3: Quindi ho fatto confusione. Va bene, cambiamo completamente discorso. Oggi giornata importante per l'alta finanza, diciamo. In America ci sono 4.400 nuovi milionari.
5: Ula!
3: Perché Musk, cosa? Non ancora, come non ancora? Ai suoi dipendenti gli ha dato dei soldi, come non ancora? Sono soldi,
4: ha dato delle
3: soldi,
4: azioni che poi forse si convertiranno in soldi.
3: È uguale.
6: Sì, poi dipenderà da quanto raccoglierà questa quotazione di SpaceX al Nasdaq della borsa di New York.
3: Vogliamo intanto però, apriamo la borsa e spieghiamo poi velocemente, lo spieghiamo dopo perché voglio sentire bella musica stamattina.
6: La borsa ha aperto in maniera molto positiva, forte dell'annuncio di Trump sulla fine della guerra, più 1,24 in apertura, e adesso guadagna l'1,18%. Ieri sera è arrivato il 39esimo annuncio sulla fine della guerra in Iran. No, non sto scherzando, è il 39esimo annuncio reale, ma pare che questa volta sia quello definitivo. Poi magari aggiungiamo qualche particolare.
3: Ce lo auguriamo.
4: E intanto si sono alzati i tassi.
5: Di interessi.
3: Eccolo là, c'è il mutuo, piccolino, 1,025.
4: Ti pare niente?

0: American Girls. Allora, cominciato, procediamo, 9 e 21 minuti. Abbiamo chiacchierato un po' di delle cose più importanti, ma ce ne sono tante perché sono cominciati i mondiali.
1: Sì.
0: C'è la prima partita con 9 espulsioni, ma a lotta libera Joker Macker.
2: Un po' meno di espulsioni.
0: No, poi oggi sono curioso di vedere, quella non me la perdo, Curaçao Germania. Cioè, che roba. No, improponibile, dai, sulla carta.
2: Vabbè, diciamo la Cenerentola del mondiale contro una delle nazionali più forti, candidata
0: allora,
2: alla vittoria.
0: Poi ne parliamo con calma. Allora, canzone allegra oggi, perché pare che questa guerra sia finalmente finita, questa del Golfo. Per cui canzoni allegre, belle, solari, estive, che facciano da ponte per un weekend bello per tutti. Con un vocale, parlo della canzone che ti fa stare bene, a questo numero
3: 331 80 90 101.
4: Arriva! Procediamo!
5: Buongiorno, arriva il procediamo!
6: Stiamo arrivando!

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Ciao patatina!
2: Ciao patatino!
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè?
1: Buona, ma non fritta.
2: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
3: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
4: Parti, e se ti cancellano il volo?
5: Tanto io parto con Boscolo.
6: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
7: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Anguria Baby sfusa a 99 centesimi al chilo. Pasta De Cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
8: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%? Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
9: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
10: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
12: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità. Proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49€. DM, qui io sono, qui compro.
13: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
14: Io Kamik.
13: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
14: Ma è Kamik?
13: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
14: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
15: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
17: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
18: Devi aprire la pagina deghi.it.
19: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
16: Poi devi solo cliccare.
19: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
16: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
20: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
17: Devi provare.
16: Devi fidarti.
17: Perché se non devi, non ci credi.
21: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
22: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
23: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
24: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
25: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: torna sempre sul pezzo sta donna qua.
1: Porca
0: schifosa. Mamma mia, ma per il weekend, lavori sto weekend, sei in giro, Regi?
2: No, a casa, cari miei.
0: Che miseria, ancora?
3: Però il prossimo in giro, dai.
2: Sì, dai.
0: Prossimo parte il tour, dai, in bocca al lupo. Allora, salutiamo chi è da poco dei nostri, 9:30 abbiamo cominciato. Non siamo già andati con i test, se vi interessa, perché oggi il test è stato realizzato, parlo del test psicoattitudinale, la nostra abitudine per capire se siamo centrati, se ci poniamo in maniera adeguata per affrontare i nostri impegni e soprattutto sul weekend. L'avete fatto insieme?
2: Sì. Io e la Sabri.
0: Di cosa si tratta?
2: No, è un segreto.
0: Allora faccio due parole col caporedattore e poi facciamo il test se ci riusciamo. Allora chiariamo sta roba di questa maxi collocazione che entra nella storia della finanza, se vi interessa, una cosa insomma inedita. Sto SpaceX, questa prima agenzia che darà la possibilità di fare dei viaggi nello spazio a pagamento, che è dell'uomo più ricco del mondo, oggi colloca sto malloppone di azioni che potrebbe arrivare, la massima previsione di 2,7 trilioni. Ecco adesso, cioè, ci siamo riempiti la bocca anche di trilioni. Tu l'avresti mai pensato, Aldo, di arrivare a parlare di trilioni?
4: No, è una cifra che non riesco neanche a visualizzare né a immaginare.
0: Mamma mia, ragazzi.
4: Comunque, vabbè, insomma, l'offerta di oggi prevede la vendita di 556 milioni di azioni per un valore di $135 ogni azione, che verranno collocate al Nasdaq a New York, che è l'indice dei titoli tecnologici. E secondo Bloomberg, gli investitori hanno già presentato ordini per oltre $70 miliardi, ma Musk punta a raccoglierne almeno 75 miliardi. Musk compirà 55 anni il prossimo 28 giugno, e la quotazione in borsa sarà per lui un ricco regalo di compleanno, perché potrebbe diventare il primo individuo della storia a superare un patrimonio netto di $1,000 miliardi.
0: No, ti viene spontaneo dire mortacci. No, sto scherzando, ci mancherebbe. No, e poi ha fatto questa azione, ecco, per utilizzare un termine consono, nei confronti dei dipendenti, di 4.400 dipendenti ai quali ha regalato delle azioni che potenzialmente li metterebbero nella condizione di diventare milionari, no?
4: Esatto, così, esatto. 4.400 dipendenti di SpaceX hanno ricevuto come compenso queste azioni, e addirittura 400 di loro, 400 di questi 4.400, diventeranno addirittura miliardari.
0: Ah, miliardari?
4: 400 diventeranno miliardari e 4.400 milionari.
0: O trilionario o niente. Anzi, da oggi battezziamo lo studio del Salento, si chiama Trillionaire. Dallo studio Trillionaire. Se abbiamo tempo facciamo il test, se no facciamo dopo, direttore, come vuole.
5: Procediamo.

0: Dallo studio Trillionaire del Salento sta andando in onda il progetto. Devo fare anche il logo del Trillionaire, però a posto dei soldi, delle cose, mettiamo una bella triglia che sono tra i pesci. Regina, ti piace?
1: Sì, bravo, anche triglia. Il Trillionaire puoi fare con la griglia.
0: Il
1: Trillionaire.
0: No, va bene, Trillionaire, mi suona bene. Ora salutiamo Marrakesh. Intanto c'è un disco nuovo. Stiamo lavorando per la canzone che ti va a stare bene, stiamo ascoltando i vostri vocali, se volete 331 80 90 101, abbiamo detto giornata positiva nell'aria, almeno c'è un po' di aria positiva sulla scia di queste di questo trattato, ormai pare che si firmerà in Svizzera, no? Questo trattato tra
2: sì,
0: Iran e Stati
2: Uniti. Le ultimissime notizie, forse a Ginevra entro questo weekend.
0: Entro questo weekend, per cui canzoni allegre, belle, 331 80 90 101. Intanto la cantante Mirancia, una sua collega che è stata anche collega nel Diavolo Veste Prada 2, dico bene?
3: Dice benissimo, mio caro. La cantautrice ventenne britannica Sienna Spire con la sua nuovissima Material Lover.
4: Disco nuovo.
0: Pure bella sta cantante, sentiamo.

0: Questa era il pezzo forte dello studio 54 di New York.
1: Ma cosa dici? Ma cosa dici? Appena uscito, bella fresca, Sienna Spur, bella, no?
2: Bellissima, brava.
1: Ti ha ispirato, ti ha ispirato. Che live ci vuoi fare oggi? Come ci vuoi deliziare? Intanto la fontana è libera,
2: liberissima,
1: e sgombra. Ok,
2: sì.
1: Allora, oggi con il piede nell'acqua, un'esibizione inedita per la radio e per la televisione a livello globale, mai verificato. Cioè, signora canterà con un piede immerso.
2: Ulala!
1: Uno, non succede niente, Aldo, non stai tranquillo.
3: No, poi ma sono finiti i tempi di Anita Ekberg che vanno nelle fontane. Ti arrestano se entri in una fontana.
4: Quantomeno multano.
1: Ti arrestano. Vabbè, dai, una volta che l'abbiamo fatto, vai. Chi ci resta? Vabbè. Quindi cosa ci canti? Da
2: guarda,
1: cosa sei ispirata?
2: Io sono ispirata
1: a
2: estate.
1: Super classici.
2: Oh là là, fammi pensare un attimo, caro. Mi ha preso la sprovvista.
1: Vuoi suggerirle qualcosa, Aldo? Perché lei la spalmi ovunque.
3: Qualche tormentone estivo degli anni passati, così ce lo ricordiamo.
1: Tipo. Vabbè, insomma, magari poi te sceglierò anche voi se volete, insieme alla canzone che ti fa stare bene. Noi andiamo proprio verso la canzone che ti fa stare bene. Vabbè, che sia bella, però, okay?
2: Ok?
1: Oggi ci rifacciamo di tutte le magagne della settimana. Torniamo subito in radio.
5: Siete bellissimi. Per la signora che vi vede dalla TV e vi vede bellissimi.

0: E adesso, amici, dedicatevi una pausa di gusto con Ristora. Scoprite la varietà delle capsule compatibili Ristora: tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Tutte bevande frutto di un'attenta selezione di ingredienti di qualità. Scoprite tutta la gamma e le offerte per fare scorta dei vostri prodotti preferiti nella sezione shop del sito ristora.com e al supermercato. Ristora, capsule per ogni ora.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara.

0: gara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
3: Crema di caponata o salsa di fichi?
2: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
4: La Piadineria,
3: la più buona perché è mia.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone.
9: I solari Bilboa delle linee Sapore di Aloe, Belli Freschi e Cocco Bello sono a 10,90 euro. Le creme delle linee Carotissima e Oi Vitamina sono a 9,99 euro. Il Doposole a 6,99 euro. E con due prodotti Bilboa in regalo le biglie da spiaggia. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
10: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
11: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
10: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
11: Rispetto per le persone.
10: Recycle.
11: Dare nuova vita alle cose.
10: ESG.
11: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
13: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

0: Grazie, buongiornissimo dallo studio di Trillionaire. Oggi procediamo
1: dallo studio Trillionaire del Salento, collegato con lo studio Barboni. No, scherzo. No, non è vero. Allora, buongiorno, pronti per la canzone che ti fa stare bene?
2: Sì.
1: Ma la signora Aldo ha scelto per il live un pezzo, non me lo sarei mai aspettato, un pezzo del genere, perché se poi pensi ad una hit, che ne so, The Rhythm of the Night, una roba del genere, una canzone estiva, Dance Bell, invece ha scelto Brusco.
2: Hai capito?
3: Amo, ma dai, bella.
1: Ma come mai questo pezzo, Regi?
2: Perché voglio Brusco? Sempre mettermi in cosa, come si dice?
3: In gioco.
2: In gioco.
1: Non è vero. È difficilissima quella. Come fa Sabrina? Ah, bronzo, ti amo soltanto.
4: Tu lo sai,
1: c'è
4: anche un po' di rap
2: già
4: in mezzo.
1: Vabbè, lo vedremo questo intorno alle 10:30, 11:15. Se volete venire nel cuore di Milano, c'è questo live gratuito di qualche minuto. Ora la ruota, sette canzoni. C'è estate in tutte e sette, insomma, più o meno le sentiamo sette, come sette i colori della ruota. Prego.
5: Canzone verde.
6: Buongiorno, recente uno, sono Elisa e per una bella canzone estiva, una bella lambada.
7: Sì. Canzone viola.
8: Buongiorno insuperabili, la canzone che mi fa stare bene oggi è Great Balls of Fire di Jerry Lee Lewis.
9: Canzone blu.
10: Procediamo, buongiorno, per la canzone che mi fa stare bene vorrei ascoltare Mediterranea di Giulio Russo.
11: Canzone azzurra.
12: Buongiorno a tutti, Giulia, per la canzone che ci fa stare bene vorrei ascoltare I Will I Know di Whitney Houston.
13: Canzone rossa.
14: Buongiorno ragazzi, per la canzone che mi fa stare bene vorrei ascoltare Sapore di sale. Grazie, un bacio.
15: Canzone fucsia.
16: Ciao Fernandone, ciao a tutti, sono Domingo, la canzone che mi farebbe stare bene è Summertime di DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince.
9: Canzone gialla.
17: Ciao Fernando, buongiorno a tutti, la canzone che mi fa stare bene oggi è una bella canzone di Sharone, Supernature.
1: No, qua devo fare carte false, solo che dallo studio Trillion del Salento sono distante, non posso. No, qui c'è da metter mano. Sono tre quelle che
4: per Giuni Russo.
1: Giuni Russo, per Summertime, Summertime e per Jean-Marc Serrone, Supernatural. Sono tre pezzi che vanno messi.
3: Io aggiungerei anche Whitney Houston.
1: Ma tanto poi la ritroviamo. Questi quando vai a ribeccarli, dove gira? Gira, dai. Uno dei tre, dai, ci sono buone possibilità.
3: Rossa.
13: Canzone rossa.
14: Buongiorno ragazzi, per la canzone che mi fa stare bene vorrei ascoltare Sapore di sale. Grazie, un bacio.
1: Con tutto il bene che voglio.
4: Vabbè,
1: Gino,
4: ha detto
1: Paolo,
4: sale, non male, dai.
1: Vabbè, cazzo, va bene, niente. La canzone

0: Fernà, io te l'ho detto di sistemare la macchinetta già ieri, con tutto rispetto per Gino Paoli, ma che palle.
1: Oh, ma è la sorte, amico mio, cosa vuoi? Perché non sei Elon Musk? Perché non sei, capito? È la sorte, ti è capitata quella. Regina, perché non siamo bionde, magre e alte? In modo, non senti Serone, se fosse uscito Serone, tira su Serone. Senti che suoni, non c'era manco l'energia elettrica, a quell'epoca facevano sti pezzi così. Tutti questi effetti così, diabolici.
2: Sembra un gatto questo, però.
3: Ulala.
1: No, sui rumori vado bene, potrei fare meglio. Jean-Marc Serone, vabbè, facciamo una roba di questo tipo, che dalle sette che abbiamo lanciato ne salviamo una, la ripeschiamo una, che okay, secondo me è bella, per l'ultima ora, quindi l'indicazione ve la do già adesso, canzoni estive, siamo sulle estive, dai, weekend, e però una la mettiamo lì come salda. Non salda,
2: salda.
1: Mettiamo Jesse Jeff and Fresh Prince Summertime, ok?
3: Oh yeah.
1: Non dovete scegliere altre sei bombe. Allora, con un vocale al 331 80 90 101. Vado da Aldo. Allora, ieri questo campionato del mondo da record, 48 stati, prezzi esorbitanti, e emozionante, c'è poco da dire, anche se noi abbiamo la ferita aperta, comunque è una delle manifestazioni, come dire, globali più importanti. Ieri partita d'esordio, lascio a te, che tu col calcio siete un tutt'uno.
2: Intanto ieri grande cerimonia di apertura con tanti ospiti, Bocelli, Shakira, Salma Hayek, insomma un grande spettacolo per inaugurare questi mondiali in un grande stadio, lo stadio Azteca di Città del Messico, quello di Italia-Germania 4-3, del gol fantastico di Maradona con l'Argentina, insomma uno stadio iconico. E poi la prima partita inaugurale, il Messico, che è uno dei padroni di casa, ha affrontato e battuto 2-0 il Sudafrica, dominando praticamente tutta la partita con tre espulsi, quindi anche abbastanza combattuta.
1: Ma
2: nella
1: dicono
2: notte
1: che
2: c'è stata...
1: del Sudafrica non sapessero nemmeno le regole del calcio,
2: No,
1: per sentito dire.
2: Non siamo a quei livelli, ma insomma, rispetto al Messico sono stati surclassati. Nella notte si è giocata l'altra gara del girone del Messico, la Corea del Sud ha superato 2-1 la Repubblica Ceca e questa sera l'esordio della Bosnia-Erzegovina, che ha fatto fuori l'Italia, contro il Canada. Però insomma dobbiamo goderci questi mondiali e dimenticare il fatto che ormai non ci siamo, è assodato, l'Italia non c'è. Godiamoci queste 48 grandi squadre e questi
1: goderci
2: mondiali.
1: Goderci è un po' grosso, un parolone, ma proprio di godimento, insomma, è un altro, fosse stata la nostra squadra. Va bene, questo è purtroppo. Ma la sigla, cioè l'inno qual è? È cantato da Shakira.
2: L'inno è cantato da Shakira.
3: Dai.
1: E come fa? Come fa, regina?
3: We were born, dai, Tico. Tico.
2: Bellissima.
4: Cioè, ma così a scatti è cantato?
3: No, lei canta viola.
1: Lascia, ma

0: questo è un... Barna Boy.
1: C'è la tonsillite.
0: Questo è un re.
1: Bella Shakirona, mio amore mio. Bella. Beh, sembra vacca vacca, no? Vacca vacca.
2: È un pochino.
1: È rimasta così un pochino vacca vacca.
0: Beh, almeno va sul
1: sicuro. Ce ne andiamo che è tardi, per favore. Dai,
0: procediamo.
1: Dai, dai, che abbiamo da fare.
0: Procediamo.
1: Dai.

0: Michael, però ci diamo il malcontento. Ma la canzone di Jovanotti Alfa gareggia tra i tormentoni?
1: Certo.
0: Sì, dai. Sì, la mettiamoli. Poi faremo i conti, vedremo il borsino dei tormentoni. Secondo me quest'anno ricalca la... No, l'anno scorso che non c'era proprio la cosa, cioè era Alfa praticamente. No, che dici Aldo? Non c'è.
2: Beh,
0: quella...
2: ma forse è meglio così, ce n'è più di uno.
0: È
2: insomma.
0: Meglio così, giusto? Sì. Stavo per dire questo, non è che bisogna andare a cercare per forza Oh. Allora, da te abbiamo cominciato la puntata facendo inevitabilmente riferimento a questa pace nella guerra del Golfo tra Teheran, Israele e Stati Uniti, insomma tutta quell'area lì che conoscete bene, Libano e tutto il resto, pare che sia finita.
2: Sì, è arrivato questo annuncio ieri di Trump sulla fine della guerra. Questa mattina, peraltro, il presidente americano è stato raggiunto telefonicamente dal corrispondente da Washington della televisione La 7, che si chiama Daniele Compatangelo. Gli ha telefonato, Trump ha risposto e gli ha chiesto sulla fine della guerra in Iran e sul mancato sostegno degli alleati europei. Trump ha risposto in una frase sola, velocemente, ha detto: abbiamo vinto la guerra in Iran, non avevamo bisogno dell'Europa, il loro sostegno era irrilevante, non avevamo bisogno di alcun supporto. L'agenzia di stampa americana Axios riferisce invece che 4 aerei C-17 dell'aeronautica americana sono già partiti per l'Europa, trasportando attrezzature in vista di un possibile viaggio del vicepresidente J.D. Vance a Ginevra per la firma di questo memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran, firma che dovrebbe già avvenire nel corso di questo weekend. Dopo l'annuncio di Trump sulla fine della guerra in Iran, al momento non è ancora arrivata alcuna reazione ufficiale da parte di Teheran, ma soprattutto nessuna reazione dal premier israeliano Netanyahu, che è rimasto completamente spiazzato da questo annuncio e tenuto all'oscuro di tutta la trattativa delle ultime ore tra Stati Uniti e Iran.
0: C'è da dire che, insomma, comunicazioni di questo tipo ce ne sono già state in questi 100 e più giorni di guerra, però sembra che questa almeno non ha ricevuto smentite da Teheran, e anzi hanno aggiunto che sì, il trattato è per quello che abbiamo presentato noi, perché lì sono sempre il braccio di ferro chi è chi, e quindi questa rinuncia al nucleare, diciamo che era il nodo, no, centrale dell'accordo.
2: Sì, Trump ha annunciato ieri che l'Iran rinuncerebbe al nucleare, che era poi il motivo scatenante della guerra di Stati Uniti e Israele, e ha accettato anche la riapertura totale, avrebbe accettato la riapertura totale dello stretto di Hormuz.
0: Bene, allora dai, prendiamola per buona, quindi con Gaudio un bel gingolino di chiusura per Aldo. Prego, figliolo.
3: Estivo?
0: Estivo.
3: Grazie Aldo Preda,
4: procediamo anche sul canale 67 del DJ.

0: Procediamo,
1: Fernando. Lascia perdere i mondiali di calcio. Domenica pomeriggio 16:30 allo stadio Italia di Massafra si giocherà la partita di ritorno Taranto Gladiator 1923. La squadra di Santa Maria Capovetere.
2: C'è scritto ancora: chi vince andrà in Serie D e l'anno prossimo potrà giocare al mitico Iacovone. Conosci lo stadio Iacovone di Taranto, Aldo?
3: L'ho sentito appena nominare tante volte, non l'ho mai visto di persona.
2: Il rosso blu. Sono rosso blu, me li ricordo bene. Sì,
3: dovrebbero essere.
2: Salutiamo Taranto. Taranto Nuestra. E poi mi dicono ancora, vedi, tu parli di mondiali, poi mi dicono salute il Venezia Basket che ieri le ha prese in casa dall'Armani. Continuano a giocare lì.
4: Forza ragazzi del Venezia.
3: Gara 1 della finale dei playoff scudetto di basket.
2: Bene, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
4: imparagonabili.
2: Verifica, aprite i quaderni.
4: Ok.
2: La verifica.
3: Interroghi oggi.
4: Problema.
2: Adesso interroghiamo perché arriva il cos'è

0: Almeno
1: il livello
0: due.
1: Torna a quello, diciamo, manuale, artigianale, accuratamente
0: cotto a legna.
1: Allora, cotto in forno a legna. Abbandoniamo l'AI, abbandoniamo l'intelligenza artificiale e ci affidiamo al test psico-attitudinale di Mimì e Coco. Coco, allora, sentiamo Aldo, e noi siamo oggi spettatori. Prego.
2: Cos'è? 20 e 26. In tanti non sono più interessati a toccarla. Cos'è?
3: Aia.
1: Miseria, ragazzi. Il livello qua è così asfissiante, direi. In tanti... Aspetta. Ripetiamo. In tanti non sono più interessati a toccarla.
0: Esatto.
2: Già. Cos'è?
0: È statisticamente provato, poi.
1: Non vogliono toccare, sì, bisogna indovinare cos'è che non vogliono toccare, mi pare di capire, no? Quindi in moto il cervello, immediatamente mollate Google, mollate tutte queste robe qua che vi atrofizzano, e quindi fate allenamento con voi stessi. Allora, in tanti non sono più intenzionati. Prima lo erano, mi domando?
3: Se non sono più, vuol dire che prima lo erano.
2: Sì.
1: Ah, questo è già qualcosa, ragazzi. Questa è una bella indicazione. Cioè, prima la toccavate. La mascherina. È la mascherina?
2: No.
3: Non c'entra nulla il fatto che siamo il programma che rompe la nicchia?
2: No.
4: La coscienza.
2: No.
1: La coscienza. In tanti non sono più interessati a toccarla. Prima lo erano. Belli miei.
5: Secondo me, intanto non sono più interessati a toccarla la carta, perché adesso è tutto digitale.
0: No,
3: è bella, bella risposta.
0: No, ma
1: bella
0: intelligente.
1: Risposta, brava, imparagonabile. 331 80 90 101. Prima la toccavi, capisci? 331 80 90 101. Adesso non sei più interessato a toccarla. Dico
6: per me è la gallina.
2: Sì, è così proprio.
3: La gallina?
2: No, non è la gallina.
1: La gallina, cosa c'entra?
0: Chi è che toccava le galline? La carezzavate?
1: La carezzavate?
7: Ha gomitola melò, la carta gallina, di credito, ormai pagano tutti col telefono.
2: No, carissimo.
1: Anche questa ci sta, ormai c'è tutto. In tanti non sono interessati più a toccarla, ma prima, la realtà, no.
2: No.
6: Per me è la verità.
2: No.
1: Michele da Pesaro, cos'è che scrive? La lira.
0: No, non è la lira.
1: Non è la
3: lira. La gentilezza, Madonna, scrivono.
2: No,
0: non è la gentilezza.
1: 331 80 90 101.
3: La penna?
0: No, non è la penna.
1: Non sono più interessati. Hai capito queste qua?
3: Riagomitola,
1: no, piccolina mia.
3: E l'ombra.
0: No. Allora, Alda, faccio una piccola affermazione. In molti non sono più interessati a toccarla. Non è nello specifico di Regina, è in generale. Ok.
1: Cosa vuol dire lo specifico di Regina?
7: Spero non si tratti della tetta.
0: No.
1: La terra da lavorare, scrivono, no. La pagella, la calcolatrice.
0: No, ma bellissime risposte.
1: Ma non ci siamo. Bene, no. Ci prendiamo il tempo giusto per pensarci. Mettete in moto, questo è sempre il mio appello, così teniamo bello fresco in movimento il nostro cervello. Prima eravate interessati a toccarla, ora non più. Cos'è?

0: regolare furtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
1: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
2: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
3: Prendiamo due prodotti Luxury
2: e teniamo lo scontrino.
3: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
2: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
4: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
5: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
7: La spesa intelligente.
8: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
9: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.

0: soluzione a...
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
4: La Coppa del Mondo di Mountain Bike torna alla Twill in Valle d'Aosta. Dal 3 al 5 luglio vivi un quadruplo evento: cross country, enduro, discesa, short track, le discipline regine, i migliori rider e 3 giorni di spettacolo, adrenalina ed emozioni. Info e biglietti su latwillworldcupmtb.com. Radio ufficiale R101.
5: Quante cose al mondo vuoi fare?
6: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
7: Deghi arredare il tuo giardino?
8: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
7: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
8: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
9: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
8: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
7: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
8: Deghi provare.
7: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
11: Tutti per Oro Cash.
12: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: R101 Meteo.
13: Una buona giornata da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per oggi. In queste prime ore della giornata, nuvole e rovesci isolati sulle zone alpine di confine. Un po' di nuvolosità, ma innocua, anche all'estremo sud, tanto sole altrove invece. Nel pomeriggio nuvole, qualche breve scruscio di pioggia su Alpi orientali e Calabria. In prevalenza sereno, poco nuvoloso sul resto della penisola. In serata niente piogge, temperature massime in rialzo al nord e in Sardegna. Decisa diminuzione al sud e nel medio Adriatico. Moderati venti settentrionali al centro-sud e nelle isole. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di Meteo.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Allora, questa l'abbiamo messa soprattutto per quanti stanno raggiungendo la capitale per il concerto di Liga di stasera. Ciao Luciano, in bocca al lupo. Allora, questa è RC1 in radio e in televisione, collegati dallo studio Trillionaire del Salento e con i nostri studi di Milano. Allora, c'è euforia, non solo c'è euforia insomma per il weekend, per un weekend estivo, tutta una serie di cose, c'è euforia anche sulle borse. Se vi interessa, ne abbiamo parlato stamattina per via insomma di questo trattato che si firmerà a Ginevra forse nel weekend, che sancirà, ce lo auguriamo Aldo, no? Questa pace, questo accordo insomma tra le parti belligeranti, dice Teheran, l'Iran, insomma tutta quell'area lì. E tu mi dicevi però prima, poi andiamo perché siamo pronti per il live, che Netanyahu è praticamente all'oscuro di tutto ciò.
1: Sì, è stato quantomeno è stato tenuto all'oscuro dell'annuncio di Trump fatto ieri sera. Poi non è ancora arrivata nessuna reazione ufficiale da Israele.
0: Comunque, se vi interessa, dicevo, le borse, quella italiana, Piazza Affari, registra un più 2%. Con il test psicattitudinale ci torniamo tra poco. Adesso andiamo fuori, usciamo dagli studi, andiamo nella fontana di Gio Ponti, qui in Largo Donegani, dove è pronto il palcoscenico, i musicisti, c'è il live di Regina di Fuori.
2: Regina di Fuori!
0: Libera, libera e bella. Libera della scelta
3: Regina,
0: del live.
3: Prima di entrare nella fontana, mettiti il gilet, ma non di salvataggio, il gilet con i pesi, così affondi.
0: Maleducato, no. Maleducato. Oggi è con i pesi adesso. Allora, è stata libera di scegliere un pezzo estivo. Guarda che belle riprese, la Bambi si sta veramente specializzando nelle riprese, perché di fare la radio non ne può più, sta 7 ore in onda praticamente. Invece qui dà il meglio di se stessa. Allora, diciamo, libera di scegliere la hit dell'estate e sorprendentemente direi, no? Cioè, mi scegli Brusco?
4: È così, ma, mio caro.
0: È così. E allora, vediamo, non è facile, è una cover di Abbronzatissima, rielaborata con un rap, insomma. Ma siamo pronti a sentire dal vivo Regina canta Brusco. E fin qua.
4: Abbronzatissima. Sotto

0: quattro voci, otto mani, sette gambe, 80 nutri. Ma brava. Allora, Standing Ovation, questa è da Standing. Standing Ovation, anche laggiù in fondo, per favore, per Regina Saraiva. Com'è? È bella!
1: Sì,
0: prova,
1: sì,
0: a farlo, prova a farlo.
1: No, perché non riuscivo a finire le frasi.
0: Cioè, tu non devi finire. Abbronzati, sì, io ti amo, tu, capito?
1: Devi anticiparti.
0: Esatto.
2: Ma mandatela a casa.
0: Cosa vuoi? Cosa vuoi? Non permettere.

0: Cercasi personale per Sagra Cipolla di Breme.
1: Ma smettila, ma non permettetemi nemmeno, oh santa pazienza, dove tolgo il telefono?
2: Ci vado
1: qua,
2: io, semmai.
1: Mi tolgo il 331 80 90 101, che è il vostro libero sfogo, ma quando le cose sono giuste, sono giuste. Aldo, era una roba quasi impossibile da fare. No,
3: era molto difficile, le doppie voci
1: era
3: sono
1: molto difficile.
4: Sì, ragazzi,
1: cioè, c'è molta gente qua che dice: peccato, me lo son perso perché non sono venuto a vedere esterno.
2: C'è la replica,
1: vabbè,
2: ragazzi.
1: Sorridere va bene. Brava, c'è la replica.
2: C'è la replica
1: stasera,
2: sia sul nostro sito che stanotte.
1: Che stanotte tra le 2 e le 5 del mattino. Ora andiamo verso una canzone che ti fa stare bene, ma prima abbiamo un pezzo nuovo da ascoltare insieme per la prima volta. Chi se ne occupa, Belletri? Potrebbe essere roba tua.
2: È il singolo estivo di un figlio d'arte, Francesco Da Vinci, figlio del noto Sal. Il suo singolo si chiama Signorina.
5: Procediamo.
6: Disco nuovo.

0: Aria origine la novità dell'estate 2026, Nui cioccolato al latte e caffè dell'Etiopia. Un cremoso gelato al caffè estratto a freddo avvolto in un croccante strato di cioccolato al latte con pezzetti di biscotto al cacao e caffè dell'Etiopia caramellato. Una nuova intensa esperienza di gusto. Scegliete la vostra prossima avventura con Nui.
1: R101 Made in Italy. La festa con le più belle canzoni italiane da cantare e da ballare. Ogni venerdì sera dalle 20 alle 21 in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro batte forte sempre.
5: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
6: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: AdTab. Amarsi è facile. Ad

0: Voilà! Siamo noi, gli procediamo da ascoltare in radio, ma da godere tranquillamente e comodamente anche da casa, in televisione sul canale 67 del Digitale Terrestre. Ale!
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
8: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
7: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
8: Rispetto per le persone.
7: Recycle.
8: Dare nuova vita alle cose.
7: ESG.
8: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
9: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto.

0: La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Matteo!
2: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
3: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride. Just gonna
4: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Prossimamente su Canale 5.
5: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
6: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
7: Allora la risposta è MG.
8: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: l'amore, l'amore, l'amore è uno ormai di momenti attesi, perché qui apriamo i nostri cuori, i nostri sentimenti, perché arriva sì la canzone che ti fa stare bene, però con una dedica, con un pensiero d'amore. Sentivo prima la promo di Temptation Island, che parte questo appuntamento dove si verificano anche lì i sentimenti, eccetera. Ci hai mai pensato, Regina, di andare magari con l'avvocato lì per vedere se insomma questa relazione si cementa o si...
1: Potrei fare anche un pensierino, dai, dillo tu.
2: Ma guarda che lì ci vanno relazioni che sono insieme da un bel po' di tempo a testare se la coppia è ancora salda o meno.
0: Molti si mollano anche, per cui insomma o si ritrovano meglio. Vabbè, insomma, sono curioso, io lo guardo abbastanza volentieri, con curiosità. Ora l'amore qui da noi con tanto amore. Allora, sentiamo i nostri ascoltatori stamattina verso dove dirigono i loro pensieri d'amore, i loro sentimenti, le loro storie. Prego.
3: Salve R101, buongiorno ragazzi. Stamattina vorrei dedicare una canzone all'amore della mia vita, a colui che da sempre mi ha accolta nel proprio cuore con i miei pregi e i miei difetti, senza mai provare a cambiarmi. E così io con lui, perché amare è questo: accettare, volere bene la persona che si ha di fronte senza provare a cambiarla, perché altrimenti per me non sarebbe amore. E la canzone è Just the Way You Are, così come sei, di Billy Joel. Grazie.
4: Ciao R101, sono Raffaele. Vorrei dedicare a mia moglie una canzone che 33 anni fa era la canzone nostra preferita. Sono un ragazzo fortunato, di Jovanotti. Grazie. Buona giornata, siete meravigliosi.
5: Buongiorno R101, sono Davide, perdonate la voce. Sono in Sardegna con i miei amici e mio marito Edgardo, al quale vorrei dedicare Bastardo di Anna Tatangelo. Se me la metteste fareste felice me e soprattutto lui. Un bacio a tutti e a zia Saverina soprattutto.
0: Un bacio a te.
6: Ciao, ottima scelta. Canzone d'amore io vorrei dedicare a mio figlio, che aspetta i risultati della scuola, e gli dedico Avrai di Claudio Baglioni, e gli voglio dire che comunque vada, una bocciatura o non sappiamo, non cancella chi sei, non cancella quanto vali, ma tu per noi sei unico e speciale e ti voglio di bene. In bocca al lupo.
0: Andrà bene, andrà bene.
7: Buongiorno. Bacio. Oggi volevo dedicare a mio figlio Davide una canzone di Vasco Rossi, e perché sta affrontando una battaglia contro il cancro. Adesso siamo all'Humanitas a fare la radioterapia, e in questo periodo sarebbe stato felice di andare al concerto di Vasco Rossi, però debilitato com'è non gliel'abbiamo sconsigliato, e volevo dedicargli una canzone di Vasco, e sarebbe bello quando torniamo a casa, perché tra un quarto d'ora lui termina la radioterapia, e poi intanto che torniamo a casa gli arriva questa dedica. Sarebbe veramente una bella sorpresa per lui. Un abbraccio, vi ascoltiamo sempre.

0: dopo tanti messaggi banali, un po' di tutti, il messaggio di questa signora veramente fa capire qual è il vero senso della vita. Un abbraccio a questo ragazzo, forza.
1: Ragazzi, riprocediamo, mi sono commossa io a sentire questa dedica al figlio, che straziante, però voi siete molto sensibili tutti quanti, perché ho seguito pure i vostri volti molto molto molto tristi.
2: Buongiorno, sono Monica. Vabbè, ma queste dediche così no, cioè anche no, dai, sono un colpo allo stomaco. Beh, grande, insomma, mamma, una grande mamma,
3: amica mia. Sai che proprio pensavo alla forza, insomma, che devono avere determinate persone. Intanto, se all'ascolto, come diceva questo ragazzo, gli faccio personalmente un grande abbraccio.
4: Una mamma forte, bella.
3: Hai una bella mamma. Va bene. No, poi ci sono tanti messaggi che sto leggendo, dicono unici gli ascoltatori che procediamo. E è vero, io spesso ci scherzo, calco la mano, però piacere di avere una community, no, Aldo? Insomma,
5: assolutamente.
3: Di gente tranquilla che senta proprio agio anche a tirar fuori i propri sentimenti, insomma, la propria intimità. E non è da tutti i giorni o da, insomma, tutti. È raro, insomma, piuttosto raro. In questo sono veramente contento e orgoglioso. Grazie a voi. Allora, tra un'ora ancora la canzone che ti fa stare bene su R101 in radio e in televisione con un vocale a questo numero:
4: 331 80 90 101.
6: Procediamo.
7: Lo show di Fernando Proce
6: su R101.

0: continuiamo, proseguiamo, procediamo.
1: Bravi, bravi, mi avete proprio commossa. Siete divertenti e sensibili allo stesso tempo ai dolori della gente proprio. Alessandra, da Segrate.
2: Vabbè, ciao, ragazzi, io hanno suonato alla porta, non sono riuscito ad aprire perché non potevo aprire con le lacrime. Comunque, grande madre, grande. E viva la vita.
3: Dai, esatto, dai, sempre, ma quanta gente, ma io personalmente, Aldo, io sono stato commosso anche dall'interpretazione di Regina prima del live, che oggi però abbiamo riso,
4: certo.
3: Però, insomma,
4: beh, un'altra commozione
3: era,
4: però.
3: Sì. Dai, scherziamo, andiamo avanti. E la vita c'ha tutte queste facce, no? E, insomma, alcune dolorose, insomma, che, come dire, mettono anche alla prova quelle che sono le nostre capacità. Ciò detto, vado immediatamente da Aldo, non prima di aver salutato chi da poco dei nostri, sia in radio che in televisione sul 67, sono le 11:02, nella replica di stanotte sono le... Regina.
5: Ah, oh, e chi lo sa, caro, chi lo sa?
3: se comincia la replica alle 2, ok? Dopo 2 ore...
5: Dopo 2 ore?
3: Proprio come dire, 2
5: siamo
3: più
5: ancora
3: 2.
5: Lì, 2 più 2 è 4.
4: Esatto, dopo 2 ore quello. Manca ancora un'ora.
3: Che miseria, hai capito? È proprio quando si dice non si riesce a fare 2 più 2. Riesce a fare 2 più 2. Aldo, giochiamo a pallone.
6: Sì, mondiali di calcio che si sono aperti ieri con la cerimonia inaugurale e con le prime gare. Mondiali che si giocano in Messico, Stati Uniti e Canada. E inizia anche la favola della nazionale del Curaçao, che è il paese più piccolo nella storia di quelli che si sono qualificati.
3: Ora,
6: si sono mai qualificati
3: il Curaçao,
6: ai mondiali. È un'isola del Mar dei Caraibi che si trova a nord del Venezuela, quindi ha 158.000 abitanti, quindi non è molto grande, e copre
3: come
6: un'area,
3: San Giovanni, insomma,
6: anche più piccola, copre un'area che è grande più o meno come un terzo dell'area urbana di Roma, quindi per dare l'idea, più piccola di Roma l'isola di Curaçao. La nazionale di Curaçao è inserita nel gruppo E assieme a Germania, Costa d'Avorio ed Ecuador. L'esordio domenica contro proprio la corazzata Germania, che è una delle favorite per la vittoria finale. Alla guida della nazionale del Curaçao c'è il CT più anziano della storia dei mondiali, si chiama Dick Advocaat e ha 78 anni. Dall'ex colonia olandese sono in partenza 3.000 tifosi, una marea blu che seguirà ovunque i propri beniamini a questi mondiali. Obiettivo dichiarato di Curaçao per questi mondiali: riuscire a segnare almeno una rete.
3: Dicono che siano andati tutti, che lì in Curaçao ne sono rimasti solo i guardiani lì per le case, il resto sono tutti al seguito della nazionale di calcio. E non solo il CT ha quasi ottantenne, ma anche molti calciatori, centrocampo 65-66.
5: No, che bello!
6: No. Non esagerare.
3: Sì, c'è il portiere al 54, il difensore 71.
5: Forza Curaçao!
6: Beh, facciamo
4: forza e coraggio, Curaçao.
6: Il tifo per questi ragazzi del Curaçao.
1: Sì. Cioè, capite che se è qualificata la nazionale del Curaçao, i nostri quattro beduini.
6: Ancora. Lo sappiamo che l'Italia non c'è ai mondiali, lo sappiamo.
3: È vero, imparagonabili. Chiusura non estiva di più. Dai, sentiamo, sempre quella.
4: Grazie, Aldo Preda.
7: Procediamo! Anche sul canale 67 del Digitale.

0: Procediamo!
1: No, lascia stare!
2: Buongiorno,
1: lascia
2: a tutti imparagonabili. Non serve che rinnovi sempre il mio interesse per la vostra radio, in macchina, in televisione, dappertutto. Comunque niente, oggi mi piacerebbe dedicare la canzone di Jovanotti, Tutto l'amore che ho, a mia figlia Alessandra D'Angiò, che è una giornalista di Rai Sport e che per la prima volta è inviata ai mondiali di calcio, e ieri sera l'ho potuta vedere su programma.
1: Bene, bene, bene, complimenti, vedi, orgoglio della mamma, Regi,
3: sì,
1: la figlia è inviata ai mondiali.
3: Brava.
1: Come si chiama D'Angiò, la ragazza, la giornalista, come si chiama?
4: Alessandra D'Angiò, ha detto la
1: Alessandra
4: mamma.
1: D'Angiò, la salutiamo, in bocca al lupo, buon lavoro allora con i mondiali. Domenica c'è il Brasile di Regina che affronta il Marocco, quindi è uno scontro tra Raja e Regina, capito, le nostre brasiliane e la marocchina. Tra l'altro Marocco, che è bello agguerrito, anche perché i prossimi mondiali si terranno proprio in Marocco, poi Marocco e qualche cosa lì,
4: Spagna,
1: adesso non
4: e Portogallo.
1: E quindi stanno facendo un sacco di investimenti, stadi nuovi, c'è un gran fermento anche in Marocco. Veniamo noi, anche se io sono preso, immagino molti siano in strada adesso, si stanno muovendo, anche io ho avuto questa malsana idea di fare la traversata, torno dal Salento, dallo studio Trillionaire, in macchina a Milano. Però siccome non vedo non vedo bene, farò delle soste, quindi mi fermerò a Lecce un giorno a Bari, un giorno a Vasto, un giorno a Pescara.
4: Ce la fai ad arrivare per
1: poi,
4: lunedì?
1: Secondo me lunedì te lo scordi, come faccio? Della prossima settimana, non di questa, di quella successiva.
4: Ecco.
1: Vabbè, dai, ci provo. Allora, c'è il test. Prepotente ritorna il cos'è?

0: Allora, avete verificato un po' tutte le risposte che sono arrivate in questo periodo di tempo in cui ci siamo occupati di altro e non del test? C'è stata qualche risposta esatta?
1: No.
0: Non ancora?
1: No, nessuna, né vocale né scritta.
0: E allora, ricordiamo il test fatto a quattro mani, due teste, quattro polmoni.
1: Quattro tette.
2: Quattro
0: tettoni.
2: Comunque io capisco così. Il testicolo attitudinale.
1: No, anche
0: non
1: io.
0: È il testicolo, amore. Non è il testicolo attitudinale, ma è il test psico attitudinale, che è il seguente.
3: Cos'è? 2026. In tanti non sono più interessati a toccarla.
0: Prima la toccavano,
1: sì,
0: ora
1: più.
0: Sono meno interessati, non sono quasi più interessati a toccarla. Avete detto di tutto, cose astratte, cose tangibili, dalla sigaretta alla macchina da scrivere a tutta una serie di altre cose, però non avete centrato. 331 80 90 101, credo voglia cimentarsi dalla redazione il caporedattore.
4: Riagomitolamelo, la vittoria. Ecco.
3: No, caro.
0: Ah, che però, che risposta. Non sono interessati più a toccarla. Va bene, non è che si tocchi. La televisione?
3: No.
0: Prima non c'era più il telecomando, può essere? Beh, anche questa non è male. Non sono più interessati a toccarla. Cioè, prima eravamo interessati, si era interessati a questa cosa. Adesso non più.
5: Ciao, procediamo. Vediamo. Secondo me la risposta è la tastiera del cellulare, perché ultimamente le persone preferiscono inviare messaggi vocali non più scritti.
1: No,
3: caro.
0: No. La macchina fotografica?
1: No.
0: La cartina geografica Franco da Corsico? L'intelligenza artificiale Francesca da Foggia? No.
2: Mia sorella?
3: No.
0: Allora, non siamo più interessati ai mondiali, Valentina da Potenza, le statue sacre, la fede, Michela, la zanzara,
6: la luna,
0: la corne...
3: No,
4: paragonabile.
0: Non è la luna, amico mio. Dobbiamo risolverlo, perché mica ce ne andiamo dal weekend con sto robo qua. Va fatto in moto il cervello, la cornetta del telefono, peccato.
1: Spiacente, no.
0: Oh, spiacente, lo si
2: riagomitamelo, la carne.
0: Sì.
1: No, non è la carne.
0: Non è la carne. Anche se la carne.
1: Però la carne è la risposta, forse che si avvicina di più.
3: È un po' di
0: attenzione, fermi.
2: La coppa del mondo.
3: No, amore.
1: No.
0: La carne si avvicina di più alla risposta del test psicoattitudinale che recita: non siamo più com'era, Regina, esattamente?
3: In tanti non sono più interessati a toccarla.
0: In tanti non sono più interessati a toccarla. Caporedattore.
4: L'anima.
3: No, caro.
0: No, non si avvicina alla carne.
1: Però adesso
0: la vagina,
1: no. L'anima è la risposta che si avvicina di più.
0: Ah, vabbè, bella. Cioè, si avvicina alla carne, adesso si avvicina all'anima.
1: Eh sì.
0: Cos'è l'anima?
1: No, vabbè, non è
0: la
1: quella.
0: La mano? No. Vabbè, stanno arrivando tanti. 331 80 90 101. Cos'è? Cos'è?
7: Procediamo!
8: Ogni mattina dalle 9 alle 12
7: su R101.

0: sei un fan dei Duran Duran. Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per una data del tour italiano dei Duran Duran. Ascolta R101. Golden Ticket.
1: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri, due grigliatine. E tu?
2: Ah no, io riparto con Boscolo.
3: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
4: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso.
10: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Non voglio essere fritto!
12: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
11: E gli altri?
12: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
13: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
14: È permesso?
12: Prego!
14: Guardavo il suo tetto tutto bianco, e che... ma che fresco qui in casa!
12: Merito del prodotto che ho fatto applicare, si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
14: Gliel'ho consigliato io!
12: No, il manutentore è anche carino, sa?
14: Pure!
15: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
16: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
17: Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
18: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
19: La spesa intelligente!
20: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
21: Deghi arredare casa?
22: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
23: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
24: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
23: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
22: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
23: E te lo porto io! Deghi provare!
21: Deghi fidarti!
23: Perché se non Deghi, non ci credi!
20: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lava pavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Buongiorno, sono Gianna da Foggia. Secondo me la risposta al test psicoattitudinale è una vecchia fiamma.
1: Una vecchia fiamma, la mia Gianna da Foggia. No, no, andiamo a bomba.
2: No, ma la risposta che più si avvicina.
3: Vabbè, tutte.
1: E tutte si avvicinano, ci stai prendendo per il...
2: Ma no.
1: Bella, bella. Allora,
2: poi
1: fammi
2: capirai.
1: Fare un po' d'ordine qua. 11:30, questo è Recente 1, il Procediamo, il format che rompe quotidianamente
2: la nicchia.
4: Yeah.
1: Anche in replica. Non ci bastava. Allora, attenzione, test psicoattitudinale che sta creando un pochino di difficoltà tra i nostri imparagonabili, anche se sono belli, lanciati, pronti, ma anche il caporedattore ci ha provato un paio di volte, nulla. Allora, semplice, non siamo più interessati a toccarla, è corretto, Imperatrice?
4: In tanti non sono più interessati a toccarla.
2: Non tutti, ma in tanti.
5: La spiritualità. Ciciriello dalla regia video.
2: No, ma è la risposta che ci avvicina di più.
1: Interviene il nostro Martin Scorsese della regia televisiva, che stamattina è dei nostri, con molto piacere. Viene più spesso, Gigi. Allora, attenzione. Attenzione, facciamo un ultimo giro. Vogliamo risolverlo entro oggi o ce lo portiamo fino a lunedì?
2: Chi io lo porterei
0: no, con il pensiero. L'amore.
2: No, no, ma è la risposta piccolo. Che si è avvicinata di più.
1: Oh, smettila,
2: no, ma
1: smettila.
2: È vero.
1: Non perché...
2: E vabbè, poi
1: anche
2: capirai.
1: L'amore, l'amore,
2: certo,
1: la carne, l'anima
2: l'amore.
1: E la fiamma.
2: E anche la spiritualità.
1: Sei seria?
2: Sì.
1: Quindi amore, spiritualità, anima, carne, no, così me li confondi. No, ti vuoi proporre, Aldo?
3: No, ti
1: ha confuso.
3: Non mi viene in mente nulla.
1: Allora, in tanti non sono più interessati a toccarla prima. 331-8090-101, prima lo erano. Ora in tanti non sono più interessati a farlo, a toccarla. E non è la cornetta telefonica, non è la tastiera.
2: Non sono oggetti fisici.
1: Non è la macchina da scrivere. Attenzione! Cosa ha detto?
3: La morale?
2: No.
0: La nostra morale, no. Elisabetta da Santiago.
1: La nostra morale. Ciao Elisabetta, saluti a Santia. E niente, allora la molliamo lì. In tanti non sono interessati a toccarla, imparagonabili. Se volete cimentarvi, 331 80 90
2: 101.
6: Procediamo!
7: Procediamo! Anche sul canale 67 del Digitale Terrestre.
8: Questa notte non finisce, voglio mille repliche. La cosa più stupida

0: sola.
1: Questa è per te Sabrina, sola, sola, sola, sola. Tu sei una grande sola. Sola, ci ha messo sola in difficoltà. Quando metterò Zampino, questa figlia così di Belletri, che figlia di Belletri.
2: Quando saprai la risposta, ti congratulerai con noi.
1: Va bene. Intanto era Annalisa su R101 in radio e in televisione. Andiamo verso mezzogiorno, verso la fine della puntata di Procediamo. C'è un disco nuovo di una collega di Regina Saraiva, che lo lanci tu? Sì, dai, lancialo.
3: Certo.
1: Vai, Regi.
3: Direttamente dall'Australia e il gruppo.
1: Direttamente?
3: Eh sì, ho Tame Impala.
1: Dall'Australia?
3: Sì, sì. Featuring Jenny, uditi, uditi e Dracula.
4: Procediamo!
5: Disco nuovo!

0: Allora, scommetto che anche voi avete la gallery piena di foto dei concerti, tutte sfocate perché eravate lontani dal palco. Beh, con Samsung Galaxy S26 Ultra il problema non esiste più, perché ha un sistema fotografico pazzesco che fa video e foto nitidissime anche al buio e con lo zoom. Insomma, non serve più essere in prima fila per portarsi a casa dettagli incredibili, e se qualcosa non vi convince c'è la Galaxy AI per sistemare tutto al volo con un prompt. Scoprite il nuovo Samsung Galaxy S26 Ultra.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Gusto Citterio 2% grammi.
0: Piena di foto dei concerti, tutte sfocate perché eravate lontani dal palco. Beh, con Samsung Galaxy S26 Ultra il

0: 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Voilà! Sono Fernando Proci su R101, in radio, in TV sul 67, ma anche in tempo reale su tutti i social, Facebook, Instagram e TikTok. Ale, procediamo!
4: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
5: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
6: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli €2,19. DM, qui io sono, qui compro.
7: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a €9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
9: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
10: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
11: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora. Just gonna
12: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Prossimamente su Canale 5.
13: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. Per la cura del corpo scegli Neutrogena, la crema corpo e il balsamo comfort della linea idratazione intensa Neutrogena sono a €4,49 e con un prodotto Neutrogena corpo o mani in regalo una crema corpo da viaggio. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
14: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
15: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a €13,000 oppure €139 al mese, 35 canoni. TAN 3,99 TAEG 6,17. Anticipo €2,500. Valore di riscatto €8,737, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
16: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero!

0: stanotte,
1: anche
0: amici.
1: Stasera?
0: Eh sì,
1: e ci scontriamo con la replica? No, dai,
2: noi andiamo subito dopo.
1: C'è questo scontro con la replica. Scusa, stavo sentendo la pubblicità, perché ormai, cioè, ascolto la pubblicità qua nello studio Trillionaire, essendo da solo. Ma cosa sono i fusi di pollo che sono in offerta?
2: Sono
1: di là,
2: i fusi di pollo.
1: I fusi. E che cosa sono i fusi di pollo?
2: Come cosa sono i fusi di pollo? È la parte della coscetta.
0: La coscetta piccola.
2: Che sono separati dal corpo e puoi comprare solo quelli, fusi di pollo.
1: Non sono le alette, sono le alette, le coscette.
2: No.
1: Ok, ho imparato i fusi, vabbè, non
2: so. Prego.
1: Allora, attenzione, fermi, devo confessarvi una situazione inedita che sta per verificarsi, perché, insomma, stamattina abbiamo ripescato una canzone tra quelle indicate che ci piaceva ascoltare. Mi piace, in assoluto, credo che sia una delle più belle canzoni che stanno d'estate. Allora, inutile girare la ruota, no. Tanto comunque barerei. E allora, oggi è il conducente titolare della licenza che sceglie la canzone che ti fa stare bene. Mi è concesso una volta all'anno?
0: Certo.
1: E allora, Marcello, direi drums please.

0: grazie Fernando, sei un grande.
1: Ostia, Fregene, Rimini, Riccione, un'altra abbronzatura ed un'altra cazzone. Beh, un pezzo di questa qua, c'è poco da fare. Jazzy Jeff and the Fresh Prince con Will Smith che rappa in questa canzone storica. Siamo al che anni sono? Fine 80, se non sbaglio, inizio 90. Summertime, allora, che sia l'inizio dell'estate, domani il 13 di giugno, e tra l'altro legate al 13 di giugno tantissime iniziative, perché si festeggia il santo più venerato al mondo, regina, capisci?
2: Oh, che
1: sai
2: bella.
1: Di chi sto parlando? Tu che sei una donna di chiesa?
2: Non vorrei sbagliarmi?
1: No.
2: Padre Pio.
1: Ma è... No, no, no, il santo più venerato al mondo.
3: Forse è Sant'Antonio di Padova?
1: Bravissima. Sant'Antonio di Padova.
3: Io sarò
1: in
3: là.
1: In realtà adesso no. Non per... Ah sì, vai al Pride?
3: Sì, vado al Padova Pride Village.
1: Ah, non alla Basilica di Sant'Antonio.
3: Beh,
1: no,
3: mi allungherò, dai.
1: Adesso non per venire sempre a me per fare. Però Sant'Antonio si chiamava Fernando, di origine portoghese, poi prendendo i voti francescani adottò il nome di Antonio, per cui anche io.
3: Beh, ma in Salento come iconografia è in tantissimi luoghi Sant'Antonio da Padova.
1: Ma ovunque Sant'Antonio da Padova è il santo in assoluto più venerato sia in Italia che nel mondo. Questo, vabbè, viene con parte, insomma, con questo weekend di sole, no? Mi pare, Aldo, la situazione qual è? Buona?
4: Sì, weekend di sole oggi, qualche temporale ancora residuo, poi weekend di sole e dalla prossima settimana, da metà della prossima settimana, anticiclone sempre più caldo, con al sud si sfioreranno i 40 gradi.
1: Bene, ha un nome questo anticiclone?
4: No,
1: non l'avete ancora individuato? Va bene, ci auguriamo che sia una buona stagione, un buon inizio anche per chi lavora, per gli esercenti, per i vari lidi, i posti, insomma, di cui insomma il nostro paese vive, perché il turismo oggi è gran parte del PIL del paese. Grazie a tutti, No, vuoi fare il test? Ancora il test vuoi fare? Porca miseria.
3: Ultimo giro di giostra, dai.
1: Ma se non lo indovineranno mai, perché hai dato tante indicazioni. Vabbè, allora, test psicoattitudinale al volo, regina, prego.
5: Cos'è 2026? In tanti non sono più interessati a toccarla.
0: Fernando, la risposta è la fede?
5: No.
3: No.
1: Non è la fede, non è qualunque cosa che state scrivendo, perché le indicazioni, secondo Sabrina, sono l'anima, la carne, la fiamma e
3: la spiritualità.
6: Secondo me la risposta dovrebbe essere la poesia.
3: No, no, la poesia non è vicina alla risposta.
1: In tanti non sono interessati a toccarla, questo ti fa pensare che prima invece lo erano.
5: No.
1: La famiglia non è la famiglia.
7: La profondità.
1: Chi ha indovinato?
3: Un ascoltatore, perché? Un anonimo.
5: Sì, bravissimo.
1: E non ho sentito qual era?
3: La risposta era la profondità, specificando nei sentimenti.
5: Hai capito?
1: Aldo, di qualcosa, guarda.
3: Qualcosa.
1: Dai, tirata per i capelli, dove sta?
4: E
1: non è congrua.
4: Chi ve lo dice che tanti non sono più interessati a toccarla?
3: Lo si vede in tutti i giorni.
1: Sono arrivate loro.
5: È vero,
1: e io che perdo tempo a fare i test con loro, capito? E gli altri che scrivono e partecipano.
3: Grazie a tutti.
1: Allora, cartellino rosso sul finale, Marcello, lasciano lo studio con minuti di anticipo.
3: No, io non posso.
1: Regina Saraiva e Sabrina Bambi.
5: No, dai.
1: No.
5: Ragazzi.
1: Andiamo che tardi.

0: Questa pare essere la hit dell'estate. Vedi questo sud che si riafferma, si riappropria della propria identità con lo studio radiofonico più bello d'Europa e con la hit dell'estate. Questi sono segnali che devi raccogliere, tu nordicissimo che sei.
1: Incominciano le ferie, c'è Fernando al suo paese, per l'amore e per la zic, dormi sopra il paese.
0: Mi affranco momentaneamente dal tacco d'Italia per tornarci quanto prima, magari anche con voi tutti, dai, a fare qualche puntata dai nostri studi meravigliosi di Raccale. Grazie a tutti, è stata una settimana come
2: appassionante.
0: Grazie a chi ha lavorato oggi per la televisione, a Cicirello, grazie al direttore dell'orchestra
2: Marcello Zoara,
0: al caporedattore
2: Aldo Preda.
3: Buongiorno
0: Sabrina Bambi e Regina Saraiva.
4: Dance party.
0: E che Dio sia con noi. Buon weekend di cuore a tutti. Siamo.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Trump dichiara: abbiamo vinto la guerra da soli. G7 e leader europei irrilevanti. Teheran frena, ancora nessun accordo. Il sito Axios parla di intesa da firmarsi a Ginevra nei prossimi giorni. 4 aerei USA in Europa per preparare la cerimonia. A Milano, in zona Bicocca, macchina investe monopattino che non rispetta la precedenza. Muore un 18enne, uno dei due occupanti il mezzo a due ruote, circostanza vietata dal codice. Ferito il guidatore di 20 anni, la automobilista negativa ai test di alcol e droga. Ragazzo di 17 anni travolto da una macchina e ucciso mentre rientrava a piedi da una festa. È successo a San Nicandro Garganico, nel Foggiano. L'investitore aveva partecipato allo stesso ritrovo della vittima. Dopo la morte del bimbo trapiantato a Napoli, i medici Oppido e Bergonzoni interdetti per 12 e 7 mesi. Il 23 dicembre scorso fallirono l'intervento sul piccolo Domenico Caliendo, morto il successivo 21 febbraio. Accolte le richieste dei PM, così il legale di parte civile, primo momento di verità. In Italia aumentano gli occupati, più 50.000 in un anno, ma sono tutti autonomi, calano i dipendenti, lo rileva Istat. Nel primo trimestre del 2026 la disoccupazione è scesa al 5,3%, mentre salgono gli inattivi. Calcio: Messico Sudafrica 2-0, Corea del Sud Repubblica Ceca 2-1. Il gruppo A dei mondiali mette in archivio la prima giornata, quella inaugurale del torneo. Dalle 21 Canada Bosnia Erzegovina. Allo stadio Azteca le esibizioni di Shakira e Bocelli, ma a Città del Messico si protesta contro il governo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No,
2: beh, ma i nostri controlli.
3: No, no,
2: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line.
2: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
4: MV Line.
5: Maniaci della qualità.
6: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti puglia.

0: nuova puntata, no, una nuova diretta. Sono il mio direttore, sai, Sabri.
1: Beh, giusto sottolinearlo, diretta. Perché non tutti vanno in diretta.
0: È
1: noi
0: vero,
1: andiamo sempre in diretta.
0: Esatto, esatto, una nuova diretta di R101, dei Bonazzi di R101, con Sabri Bambi,
1: Fabio
0: e
1: De
0: me,
1: Vivo.
0: Fabio De Vivo. Ma attenzione, attenzione, perché oltre a Roberta Bussolati, la nostra autrice e redattrice, c'è il comeback direttamente da Manhattan, New York City, di Claudio Randone. Grande Claudio.
1: Rand One,
0: va bene. Voi come state? Dai, se avete voglia di farcelo sapere, sapete bene che avete un numero a disposizione, che è il 331 80 90 101. Tutta la voce, tutto quello che avete voglia di dire, anche un po' di sfogarli.
1: Ma
0: venerdì
1: sì, anche
0: ci
1: perché
0: sta...
1: siamo sulla rampa del weekend, quindi aperti tutti.
0: In rampa di lancio, gli Imagine Dragons.

0: Imagine Dragons con Demons qui su R101, i Bonazzi di R101 in questo venerdì 12 giugno con Sabri Bambi, Fabio De Vivo. Come state? Come state? Ma soprattutto, vi sentite stressati alla fine della settimana? Siete arrabbiati con qualcosa o con qualcuno? O la vivete in modo zen questo venerdì?
1: Guarda, tu, Sabri, oggi proprio approfondiamo, perché abbiamo una ricerca, come le chiama Aldo Preda, di uno studio.
0: Bello.
1: Che fa una correlazione sulle nostre abitudini e lo stress e l'arrabbiarsi.
0: Esatto, perché siamo sempre più arrabbiati? È così che recita appunto questo studio, che evidentemente è stato realizzato in qualche università del Massachusetts, come sempre accade.
1: Come sempre.
0: Mancanza di sonno, social network, cortisolo, insomma siamo tutti un po' più irritabili quando il nostro cervello arriva al limite. Oggi molti lo chiamano burnout, cioè quando arrivi a quel punto che non ne puoi più, ti senti arrabbiato da una parte e ovattato dall'altra.
1: E sei talmente sopraffatto che a questo punto cosa succede? Molto spesso tendi a mollare tutto.
0: Vero, vero,
1: con effetti
0: vero.
1: Disastrosi.
0: Esatto, su te stesso e magari anche sugli altri, diventa poi una sorta di catena. Però arriviamo, non so tu, di solito verso l'estate, no? Quando cominci a mollare un po' l'osso, che lo stress, la rabbia, la stanchezza cominciano un po' a farsi sentire. E ognuno di noi diventa irritabile con qualcosa o con qualcuno in particolare. Ti dico la mia.
1: Dai.
0: Io comincio, quando arrivo tipo a giugno-luglio, comincio a essere un po' esaurito, non ne posso più, ho bisogno di
1: Che è
0: di
1: proprio
0: vacanze.
1: Il periodo che passeremo assieme, grazie di averlo anticipato.
0: Ma tu rendi tutto più bello, Sabri, grazie al cielo, va detto. Però io comincio a prendermela con cose strane. Cioè, che ne so, mi cade un oggetto a terra e ti cade sempre nel punto più lontano.
1: Vero.
0: Mi irrita, c'è una roba che mi fa venire un nervoso e mi rendo conto che è un nervoso diverso da quello che potrei avere a novembre o dicembre.
1: Però magari cade proprio in questo periodo perché poco più avanti si avranno le ferie.
0: Ma che ne so.
1: Magari arriviamo proprio allo stremo dell'anno.
0: C'è qualcosa a te di stupido che ti fa arrabbiare tanto?
1: Adesso ci penso un attimo.
0: Pensateci anche voi, ma soprattutto rispondete con la voce. Quelle robe un po' stupide, strane, desuete,
1: che però vi fanno proprio girare i
0: cosiddetti, che vi fanno sbroccare la cavessa. Al 331 80 90 101 vogliamo saperlo con la voce. Cominciate a sfogarvi da adesso.

0: Summer Funk di Francesco Gabbani qui su R101, lui che è stato ospite peraltro nei Bonazzi di R101, intervista che è possibile anche rivedere e riascoltare sul nostro sito r101.it.
1: Bella intervista tra l'altro.
0: Ma lui è simpaticissimo, lui è proprio in gamba secondo me.
1: Esatto, tu pensa che era pure candidato a terzo Bonazzo, mi ricordo tutto.
0: Fondamentalmente credo che avrebbe tutte le credenziali per poterlo essere molto più di noi. Va bene, parliamo di rabbia, di quelle cose strane che vi fanno però arrabbiare tanto.
2: A me fa salire la carogna, ma veramente tanto, quando qualcuno e ti chiede come va, tu inizi a parlare e cambiano discorso.
1: Sì,
2: se non te ne frega un piffero, non me lo chiedere neanche come va o come sto. Ciao.
1: Giusto, quella formalità spicciola è veramente urticante. Per
0: le psicologia, no? Perché la gente vuole sentirsi dire tutto bene. Per la sera ho fatto il compitino, ho chiesto, ma non ci sbatti di chiederti
1: cosa. Sì, ma poi non vede l'ora di dirti il loro stato.
0: Sì, vero,
1: che è ancora
0: vero,
1: peggio.
0: Vero. Poi.
3: Buongiorno, sono Adriana da Palermo. La cosa che mi fa sbroccare è che lascia tutto aperto: cassetti, ante di armadio, porte non chiuse. Questo mi fa sbroccare totalmente.
1: Ma non sta parlando di ladri.
0: Nella coppia però, se ci pensi, c'è sempre uno che lascia qualcosa di aperto, non fa qualcosa perché sa che dall'altra parte c'è chi compensa, ok? Cioè sempre chi se ne frega tanto passa
1: solo
0: lui,
1: solo che prima
0: passa
1: di compensare
0: lei.
1: C'è lo sclero.
0: E a voglia, vero, vero. Poi
4: buongiorno Bonazzi, a me quello che mi fa sbroccare è l'inciviltà e l'insensibilità delle persone.
0: Qui siamo già alti.
1: Vabbè, qua siamo per tutti. Noi vogliamo cose più basse.
0: Sì, quelle robe che ti fanno arrabbiare. Che ne so, semplicemente che pestare in strada qualcosa, tanto per intenderci. Cioè, quelle robe piccole che però ci fanno sclerare tanto. Tu ci hai pensato?
1: Sì, esempio, tipo io quando mando dei bei messaggi lunghissimi, dettagliati, e poi mi rispondono o con emoticon o ok.
0: Che fastidio.
1: E io vorrei rispondere sta...
0: È il momento che fastidio, dai, 331-8090-101, quelle cose che appunto ci infastidiscono e ci fanno arrabbiare tanto tanto tanto. Mandate un vostro messaggio vocale, noi intanto mettiamo la musica, invece c'è Taylor Swift.

0: The Fate of Ophelia di Taylor Swift qui su R101, nei Bonassi di R101, dove parliamo di sclero, di rabbia, di burnout, di quella fastidi, roba che ci stressa, di fastidio, che ci appunto infastidisce tanto. Che cosa?
1: Ciao Bonazzi, io sbrocco quando lavo a terra e il gatto passa puntualmente in ogni punto in cui ho appena lavato. Passo e chiudo.
2: Tu, ma i gatti sono i padroni di casa, sopporta,
0: cioè,
2: sopporta.
0: Il gatto poi ti guarda dopo con supponenza, come per dire...
2: Bella, vuoi, ripassa, ecco, che è meglio.
0: Dai, le cose che vi stressano, anzi che vi infastidiscono di più, quelle magari anche un po' strane, no? Al 331 80 90 101.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
2: Da Steven Spielberg.
1: Non riesco a capire, sono persone.
3: No.
2: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
1: Cosa vuoi fare?
3: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Radio Trailer.
4: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
1: Fossi in te sarei nervoso.
4: 7 eredi.
5: Chi è il prossimo?
4: Una fortuna. Nessun testimone.
1: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
4: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
6: Sai come andrà a finire.
4: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Anguria Baby sfusa a 99 centesimi al chilo. Pasta de Cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nei Carrefour ipermarket aderenti e online. Carrefour.
9: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
10: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
9: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
10: Rispetto per le persone.
9: Recycle.
10: Dare nuova vita alle cose.
9: ESG.
10: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
11: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
12: Prendiamo due prodotti Luxury
11: e teniamo lo scontrino.
12: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
11: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
13: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
14: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
15: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
16: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: La Coppa del Mondo di Mountain Bike torna alla Twill in Valle d'Aosta. Dal 3 al 5 luglio vivi un quadruplo evento: cross country, enduro, discesa, short track, le discipline regine, i migliori rider e 3 giorni di spettacolo, adrenalina ed emozioni. Info e biglietti su latwillworldcupmtb.com. Radio ufficiale R101.
18: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene

0: 5%.
1: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Canzone meravigliosa che si portava dietro un video altrettanto strepitoso, perché nello stesso, qualora non l'abbiate visto sul canale 67 o non ve lo ricordaste, c'era il primo esempio di morphing, cioè di questi visi che cambiavano sotto un punto di vista cinematografico, e a noi tutti, bambini degli anni 90, sembrava allucinante che riuscissero a fare una roba così.
1: Anche perché era un miraggio l'AI in quegli anni.
0: Eppure Michael Jackson c'era riuscito. Va bene, qui su R101 stiamo parlando di rabbia, di cose che ci fanno innervosire, che ci recano fastidio.
2: La cosa che mi fa incazzare viaggiando per lavoro su mezzi pubblici è quando ascoltano video senza cuffie ad alta voce o parlano al telefono ad alta voce. Davvero fastidioso.
0: È vero.
1: Confermo.
0: Non so tu, Samri, io ad
1: oggi...
0: E
1: poi sentono sempre musica pessima, aggiungerei.
0: Fa un po' mummia il mio discorso, fa un po' boomer totale, però oggi c'è un po' quella roba tra gli adolescenti che vanno in giro con la cassa Bluetooth ad alto volume. Non capisco il motivo.
1: Forse perché poi vanno nel parco, tornano, però al parco magari puoi farlo, in metro meglio di no.
0: Mai che qualcuno gli ha rubi quella cassa lì, eh. Mai.
3: Sì, quello che mi fa indiavolare quando sono fermo al semaforo, che è rosso, e subito scatta il verde, senti subito dietro bi, cioè neanche il tempo di mettere la marcia. Ale da Sassari.
1: Ah, vedi, io pensavo fosse solo di Roma e Milano con molto traffico, anche in Sardegna.
0: Guarda,
1: bene.
0: Devo dirti che io non al semaforo, però comunque in macchina posso parlare poco, perché quando sono sclerotico divento molesto anche io.
1: Strombetti anche tu.
0: Sì, qui anche io sono così. Chi è?
4: Ciao Bonazzi, a me quello che infastidisce da morire, che mi fa diventare una bestia, è quando in ufficio vado al bagno e la persona prima di me non ha tirato lo sciacquone.
0: Schifo.
1: Questo è veramente... orrendo.
0: No, io poi mi stomaco facilmente, faccio proprio fatica ad andare nei bagni pubblici. Cioè, mi vedi che sono lì schifitosissimo, che guardo verso il muro. Va bene, comunque, in ogni caso sappiate che se vi sentite stressati, arrabbiati con il mondo e siete sotto burnout, secondo un altro studio, oggi ce ne sono diversi, basterebbe vestirsi comodi e con delle tinte pastello. Cioè, devi andare in giro vestito come un Pokémon.
1: Beh, sono d'accordo.
0: Non male.

0: Damiano David qui su R101 alle 12:37 minuti, sempre in diretta con la Sabri Bambi, Fabio De Vivo. Allora Sabri, tu su queste cose sei secondo me più ferrata di me.
1: Dimmi.
0: Damiano David con chi è fidanzato, mo? Si sa?
1: Allora era con Dove Cameron.
0: Ma si dovevano sposare?
1: È un'attrice. Sì, si dovevano sposare, la promessa è stata fatta, però ancora non c'è una data ufficiale.
0: Sai, io sono proprio l'anti-gossip, quindi mi rendo conto che non so nulla. Cioè, non tutte quelle robe che magari a un certo punto t'appaiono sui social e cerchi di carpire, perché lui si è un po' americanizzato al punto anche di fidanzarsi poi con questa ragazza che, se ricordo bene, bella, eh?
1: Bellissima, sì. Beh,
0: molto,
1: anche
0: molto bella.
1: David non è che...
0: Secondo te è bello
1: via.
0: Lui, affascinante.
1: Secondo me lui è molto molto attraente,
0: ecco,
1: nel complesso. Io l'ho visto dal vivo vicino parecchie volte, insomma, notevole.
0: Mi fido di te, anche del fatto che ti sei un po' emozionata.
1: Sì, è proprio salivazione azzerata.
0: Va bene, dai, da un bello di oggi a un bello di ieri o comunque un
1: bello
0: affascinante
1: sempre.
0: Di sempre. J-Ax, IPIO qui su R101. 1, 2,

0: Kentucky, la svolta un po' texana, un po' sud del
1: country,
0: sud degli
1: sì.
0: Stati Uniti, appunto, di J-Ax, i pigliaio qui su R101. Sapri, dopo la svolta un po' texana, un po' sud del
1: country,
0: sud degli
1: sì.
0: Stati Uniti, appunto, di J-Ax, i pigliaio qui su R101.

0: il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
5: Ah no, io riparto con Boscolo.
6: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
7: Tra poco qui su Radio 101 la canzone che ti fa star bene, che magari mi suscita anche qualche bel ricordo. Se ne avete uno, allora chiedete la vostra al 331 80 90 101, basta un messaggio vocale, dai!
8: Convenienza? Ma vai da Conad!
9: Via, via.
8: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
11: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
12: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49€. DM, qui io sono, qui compro.
14: Euronics, c'è il Black Friday! Un'estate di occasioni da cogliere al volo! Affrettati! Hai tempo solo fino al 17 giugno! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
15: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Minichen e vinci Gardaland! Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colahellenic.it.
16: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
17: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
18: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
17: AdTab, amarsi è facile. AdTab.
19: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, padella in ceramica adatta all'induzione a 9,99€ e trapano o smerigliatrice angolare da 20 volt a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
20: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
21: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
22: Devi aprire la pagina deghi.it.
23: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
20: Poi devi solo cliccare.
23: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
20: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
24: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
21: Devi provare.
20: Devi fidarti.
21: Perché se non devi, non ci credi.
25: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
26: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
27: Crispy McBacon o McChicken.

0: Chicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

0: canzone che ti fa stare bene qui su R101 ed è un appuntamento che arriva ogni ora, giusto?
1: Esatto, allora oggi noi ve la mandiamo nel metodo classico, ma voi cominciate a richiedere le canzoni estive che vi fanno stare bene.
0: Vero.
1: E sul nostro sito c'è anche la sezione 101 canzoni estive che vi fanno stare bene per prendere spunto.
0: Chi ha scelto e che cosa?
2: Ciao, buongiorno amici, Massimo da Lecce. La canzone che mi fa stare bene, che è Fantastica storia della vita di Mellini.

0: Tonellone Venditti, che fantastica storia la vita qui su R101. Canzone che ti fa stare bene, che avete scelto voi, fatelo ogni ora, chiaramente sempre un pezzo diverso.
1: Esatto, e non dubitate se non passa in quest'ora, perché abbiamo tutte le altre 20-24 per poterlo fare.
0: Senti la cassa?
1: Sì.
0: In lontananza?
1: È arrivato quel momento.
0: È arrivato un momento che abbiamo imbastito settimana scorsa, che vi è piaciuto un botto, abbiamo deciso di rifarlo. È il momento del vocalist, che abbiamo denominato Sulle Manche.
1: Quindi voi dovete, in maniera psichedelica, in maniera urlante, dirci cosa state facendo, le cose più comuni, più banali, ma come se foste dei vocalist.
0: Esatto, tutti noi sappiamo, insomma, mamma mia che pezzo, tutti noi, insomma, sappiamo che i vocalist dicevano cose un po' no sense.
1: Vai,
0: la maggior parte delle volte, anche noi
1: sapere,
0: l'abbiamo fatto diverse volte.
1: Sulle mani, giù le braghe, arriva la bottiglia.
0: Un saluto al tavolo per un billa.
1: E invece voi dovete dire, sto comprando le pesche, 2,49 euro il chilo.
0: Esattamente, prendete esempio dalla Sabri, dovete parlare come dei vocalist, allungare le vocali all'ultimo, fatevi capire, sì, no, chi se ne frega, l'importante è avere entusiasmo e parlare di vita normale, ma come se foste dietro la console del Cocorico,
1: del Pascià,
0: dai. 331 80 90 101, vi vogliamo così.

0: tutti di R101 ogni giorno in onda da mezzogiorno alle 2 per un mese circa con Sabri Bambi con me
1: e Fabio De Vivo per un mese circa, forse più di un mese,
0: esatto,
1: chi lo sa,
0: esatto,
1: o forse tutta l'estate. Non si sa.
0: Siamo sui 40 giorni, poi siamo tutti sotto lo stesso
1: Bravo,
0: cielo.
1: 40 numero tondo.
0: Quindi
1: ottimo.
0: Si sa, perché il Musazzi, ricordiamo, è andato a fare il cammino di Santiago partendo da Andorra, no?
1: Ah, bene.
0: Ci crede più nessuno.
1: Quindi
0: però
1: lo fa dalla parte della Spagna, lui.
0: Lo fa dalla parte del disagio, lui, sicuramente.
1: Quello
0: lo salutiamo
1: sempre.
0: E lo abbracciamo fortissimo. Un saluto anche a Roberta Bussolati, la Bussolage in redazione, il nostro Claudio Renduan Randone in regia e tutti voi. Stiamo facendo il momento vocalist, stiamo raccogliendo
1: pronti?
0: Messaggi. Pronti, pronti. Sulle mani.

0: qui su R101, però ci trasformiamo subito in una discoteca di quelle un po' anni 90, anni 2000, la Bonazzi Club, dove tutti voi avete la possibilità di essere dei vocalist per l'occasione sotto una base un po' zarra.
1: Vai,
0: che ci
1: a
0: piace.
1: Palazzo Bonazzo!
0: Palazzo Bonazzo! Sentiamo voi!
2: Dai, dai ragazzi, dai, dai, che sta arrivando il magazzino, parcheggio il furgone e inizia il fine settimana! Sculvani! Fabrizio da Tuscania!
1: Stupendo!
0: Io trovo meraviglioso tutto questo, perché me l'immagino, capito? Lui che è arrivato lì con la sua tenuta da lavoro, davanti al magazzino sclerato perché magari non ha voglia di andare a lavoro.
1: Ma chissà quanti verranno licenziati per questo momento.
0: Ma per giusta causa. Sentiamo!
3: Sono uscita da lavoro e ora vado a casa! Sulle mani, sulle mani, sulle mani! Mi aspetto una bella cucinata!
1: Grandiosi.
0: Io do anche dei suggerimenti. Se vi trovate magari in più persone, fingete anche
1: coro, certo,
0: di essere, che so io, uno il vocalist e uno, sai, il classico capo del tavolo che sciabola.
1: È giusto,
0: so,
1: il festeggiato.
0: Sono qui con Mario che compie su 6 anni. Perché non si capisce mai cosa dicano, mai.
1: Meglio.
0: Chissà perché.
4: Oh, appena finito di pulire in casa. E oggi non cucino.
1: Bene.
0: Un po' timide, in questo caso non aveva voglia di farsi sentire troppo.
1: E tutto senza alcol, bravissimi.
0: Questo è il vero plus. Dai, vogliamo voi, vi vogliamo vocalist della vita normale, di quella di tutti i giorni. Al 331 80 90 101 fatevi sentire con la vostra voce e soprattutto con le mani.
5: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui. Siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Qui su R101 c'è una bella abitudine che sta prendendo piede, soprattutto tra tutti noi nostalgici del mondo della dance, della discoteca, Sabri.
1: Che è quella di raccontare quello che stiamo facendo in maniera estemporanea, cose banali, semplici, ordinarie, però con lo straordinario mood dei vocalist.
0: Esatto, ma con base, perché senza una base atta a far sì che voi diventiate vocalist diventa tutto più difficile. Quindi volume bello alto della base, sentiamo voi.
2: Ehi ragazzi, sulle forchette, sono pronte le cotolette. Tu non perdi tutto il vino che diventi un cretino. Sulle mani.
1: E beh, qua non plus ultra, anche in rima.
0: Sì, sì, quando mi fanno la rima devo dire che a me viene leggero solletico, Sabri. Poi,
3: R101 in diretta da Rimini, pronti per andare a pranzo. Alzate queste mani.
0: Il sulle mani comunque la roba è il fil rouge.
1: Sì, io dicevo sempre namo coste mano.
0: Namo coste mano è belli. Namo coste mano. Guarda, peccato che uno più ne dà per fare il vocalist, se
1: altrimenti
0: no...
1: me lo ruberesti.
0: Vero, però cheat.
4: Gambe sotto il tavolo, tende tirate, ma le ruote non girano.
0: Vedi,
1: questo
0: vedi.
1: Era criptico però.
0: Sì, questo era un po', cioè questo è il vocalist della musica techno.
1: Però
0: che
1: state dando soddisfazione al nostro DJ Claudio Randowns.
5: Esatto. Ciao ragazzi, tutti al pranzo di pensionamento di Fernando. Auguri ragazzo, goditela.
0: No, io vi amo, cioè è proprio
1: e
0: la parte
1: a
0: mia, è amore a prima vista nei vostri confronti, perché tutti noi abbiamo dentro quella voglia di tornare in discoteca senza essere giudicati per i capelli bianchi.
1: Sì, ma poi possiamo dire che l'abbiamo perculati tutti,
0: ma
1: i vocalist,
0: sì,
1: dai.
0: Ma quando arrivano e ti guardano e ti dicono, cosa stai dicendo? Si capisce niente, sei mica il papete. Va bene, continuate voi, altri messaggi, sempre così, di vita vera, ma in modalità vocalist, al 331 80 90 101.
6: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Che fastidio! Dito nella piaga, nel bel mezzo del nostro momento vocalist, dove vi facciamo fare appunto quella roba lì, ma con la vita normale, cioè inneggiare la vita normale, ma col fare da vocalist.
2: Vi aspettiamo tutti!
1: Vai!

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
0: Radio Trailer.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Una produzione Top Ten Group.
9: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: È permesso?
3: Ah, proprio lei!
2: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
3: Infatti.
4: Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
2: E risparmia sulla bolletta.
3: Posso metterlo io?
2: È meglio applicato da un professionista.
3: Come lei?
2: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
5: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
6: Hai fame?
7: Sì.
6: Molta?
7: No.
6: Hai voglia di uno sfizio?
7: Sì.
6: Fritto?
7: No.
6: Croccante?
7: Sì.
6: Dici sempre sì e no.
7: E sì?
6: Sì e no Fiorentini?
7: Sì.
8: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
13: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
14: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
15: Tutti per Oro Cash.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
17: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
18: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
19: E i consumi?
18: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
20: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.

0: icona un po' degli anni 90 che teletrasportiamo qui nel 2026 nei Bonazzi di R101. Per tutti quelli che fossero già sintonizzati lo sanno, per quelli che l'hanno fatto adesso stiamo imbastendo il nostro momento vocalist, Samri, giusto?
1: Esatto, voi che ci raccontate quello che state facendo dalle cose più ordinarie però in modalità vocalist, quindi urlandolo.
0: Base Zarra!
2: Oggi un grande mal di testa, devo portare i figli prima al dopo scuola e poi in palestra!
1: Questo lo amo.
0: Tu pensa a lui, davanti ai figli che lo guardano un po' attoniti, che fa il vocalist, lo trovo meraviglioso. Dai, dai, voi!
3: Sto aspettando il pullman di mia figlia, che torna da Cesenatico, e domani riparte! Per dove? Sempre per lo stesso posto, sempre per Cesenatico!
0: Qui c'era anche della felicità, cioè per la sera mi libero un po' dalle scatole di mio figlio che ci sta ogni tanto e va benissimo. Ne abbiamo un'altra!
1: Continuiamo!

0: Bene, bene, bene, bene.
1: Sai che sono quelle robe estemporanee che nascono così, se vogliamo anche un po' per un uso privatistico, perché noi tutti volevamo ritornare con la testa a quel mondo, ma vedo che coglie alla grande.
0: Guarda che tutti hanno sognato comunque di fare i cantanti, conduttori, ballerini, quindi per una volta che possono immergersi in questa realtà,
1: tu
0: approfittano.
1: Tu pensa, Sandra, che noi ci hanno pagato per fare i vocalist, per dire ste robe qua, quello è il bello.
0: Vero.
1: Vedi? Va bene, dai, momento che torna settimana prossima quello del vocalist, ora ci sta questa, va bene, se volete continuate voi anche a casa. Cato! I said it.

0: Qui su R101 alle 13:34 minuti. Allora, Sabri, ci sono degli argomenti che vanno trattati in punta di dito in un...
1: Esatto, che vanno toccati ma da lontano.
0: Sa, è difficile parlare all'1:35 di quella che comunque nasce come una ricerca. Ok, allora.
1: Allora, tu basati però su sistemi scientifici.
0: Benissimo.
1: Stai solamente riportando un dato.
0: Brava, bravissima. Un dito sto riportando.
1: Okay.
0: A dire il vero, perché secondo l'ennesimo studio fatto su quelle che possono denominarsi le virtù fisiche maschili, è stato detto che, da parte di un dottore, per capire se queste virtù siano importanti o meno, basta guardare il dito indice di un uomo.
1: Quindi,
0: c'è,
1: diciamo...
0: chi diceva il polso, c'è chi dice il naso, c'è chi dice i piedi, mo' il dito.
1: Sì, io sapevo il polso. Il naso,
0: polso...
1: vabbè, è un detto comune.
0: Sì.
1: C'è anche chi dice le orecchie.
0: Le orecchie?
1: Ti dico pure, sì.
0: Ma come le orecchie?
1: Che dalle orecchie si capisce...
0: Ma scusa, ma secondo te sotto il punto di vista del direttamente proporzionale, cioè più le orecchie sono un orecchio d'elefante, più... Cioè come che funziona?
1: Sai che non lo so, io l'ho sentito dire ma non ho approfondito. Io preferisco sempre i metodi classici, cioè arrivare
0: allora,
1: e tastare.
0: Bisogna considerare il rapporto tra la lunghezza dell'indice e quella dell'anulare. Più questo valore è basso, più, diciamo, le virtù saranno importanti. E questo, cioè, non è tanto un discorso di lunghezza del dito indice.
1: Adesso io immagino tutti quelli all'ascolto che stanno guardando le proprie mani. Non allora, lasciate il volante,
0: guardate,
1: per questa ricerca.
0: Se non siete in macchina, guardatevi il dorso della mano. Guardate la distanza tra indice e anulare. Se c'è pressa poco un centimetro.
1: Tu hai una falange quasi intera.
0: Una falange importante.
1: Sì. Una falange importante.
0: Sai che nessuno mai mi ha detto hai una falange importante.
1: Te l'ho detto io.
0: Grazie, Sabri, è sempre un piacere. Nel tempo, poi, quando diventi adulto, i complimenti che ti piacciono di più sono quelli qui, questi qua, non quelli palesi, capito?
1: Beh sì, ci si accontenta un pochino.
0: E chi si accontenta gode, non troppo, perché sennò, vabbè. Miu, vaffa amore, è così che si chiama questo pezzo.

0: di Mew qui su R101. Allora, secondo questa ricerca del Massachusetts, bisogna considerare il dorso della mano, guardare il dito indice e il dito medio. Meno
1: la differenza, più sarà la ricchezza e l'abbondanza.
0: Esatto, Sabri, chi c'è?
2: Comunicarvi che siete molto ascoltati, perché sto in macchina sulla statale sorrentina e ho incontrato 3 macchine che si stavano misurando le mani.
1: Meno ma.
0: Guarda, io mi sarei spaventato molto di più se si misuravano dentro le mutande. Meno male che è andata così, no?

0: Il divertimento continua per tutto il pomeriggio. Dalle 14 alle 16, non perderti Good Times con Melita Toniolo e Marco Santini. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%. Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
3: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
4: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online, solo da un euro. Batte, forte, un euro chiama. La spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online, solo da un euro. Batte,

0: Per quest'estate. Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Just go.
3: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Prossimamente su Canale 5.
4: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
5: Grazie, amore, ma gli anni passano.
4: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
5: Poi ci sono i 70, gli 80.
4: Brava, pensiamoci ora con Generali.
6: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita a vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
7: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
8: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
9: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
10: Ok, e quindi?
9: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
10: Allora la risposta è MG.
11: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
14: Crema di caponata o salsa di fichi?
13: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
15: La Piadineria.
14: La più buona perché è mia.
16: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
17: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
18: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
19: Deghi arredare il tuo giardino?
20: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
19: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
20: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
21: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
20: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
19: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
20: Deghi provare.
19: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
22: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
23: Matteo!
24: Matteo!
25: Che brutto sogno, ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita, così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero, fai ora un preventivo su vitesicure.it.
26: Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 GB di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
27: Inizio conto alla rovescia.
28: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
29: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.

0: 101 ogni ora, lo sapete, arriva la canzone che vi fa stare bene.
1: Il momento in cui voi diventate i protagonisti e i nostri programmatori musicali abbinandole a un vostro ricordo.
0: Esatto, esatto, sentiamo chi c'è e cosa ha chiesto.
2: Sono Ida, la canzone che oggi mi farebbe tanto stare bene è Lesson in Love dei Level 42.

0: Le virtù, Sabri. Va bene, questa è la canzone che ti fa stare bene. Su R101 l'avete chiesta voi, bravi, fatelo, sempre diversa ogni ora con un messaggio. Si parlava di virtù perché uno degli ultimi argomenti che abbiamo trattato è questa ricerca, che però ha coinvolto molti uomini che si sono guardati il dorso della mano.
1: Però ti posso dire una cosa, mi sembra anche giusto rilevare che ci sono sempre ricerche sulle dimensioni degli uomini. Cioè, in questo c'è un po' di sessismo, lo dico.
0: Non vorrei entrare nello specifico, ma in che modo si potrebbero misurare? Vabbè, abbiamo capito. Abbiamo un messaggio.
2: Ciao ragazzi, sono Alex. Io penso che sia più attendibile il parametro del polso.
1: Sì.
2: E poi volevo dire a Sabrina. Sabrina, sei molto esperta, dovevi insegnare educazione sessuale invece di fare la speaker, ti pare?
1: Ah, tu mi proponi un cambio? Beh, no, resto col pacco radio.
0: A ognuno il suo pacco, per favore.

0: di Roma per andare a chiudere questa settimana intera dei Bonazzi di R101 con Sabri Bambi, Fabio De Vivo, felicissimo di essere con te, Sabri.
1: Anch'io, perché questa settimana finisce, ma lunedì ne inizia un'altra assieme.
0: E poi io un plauso a Sabri Bambi, perché settimana extended, dalle 9 del mattino con Procediamo, da mezzogiorno insieme a me, la notte anche in replica, praticamente Radio Bambi.
1: Sono io, sì.
0: Favoloso.
1: R101 Bambi.
0: Vabbè, tu sto weekend sarai a Padova, giusto?
1: Sì, a Padova Pride Village.
0: Io domani sera, anzi domani pomeriggio sera, sì, sarò a Firenze Rocks con la radio R101, quindi ci vediamo alla Viserno Arena. Non vedo l'ora di farvi saltare, nel senso buono del termine, facendo il vocalist un po' anche io.
1: Vai
0: sulle mani. Salutiamo e ringraziamo Claudio Randone in regia. Qui diamo ancora una volta il bentornato da New York, Roberta Bussolati, la Bussolage.
1: Dai, salutiamo come i vocalist. Dai, salutiamo. Belli.
0: Good times. Ciao.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Esther Roletto. Un memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra nel Golfo potrebbe essere firmato già domenica a Ginevra tra J.D. Vance e Mohammed Ghalibaf. L'indiscrezione arriva da Reuters e Bloomberg. Donald Trump continua ad ostentare trionfalismo. Abbiamo vinto la guerra, l'Europa è irrilevante. Il monito di Leone XIV ai trafficanti di esseri umani. Fermatevi, convertitevi, l'appello del Papa dall'isola di Tenerife. Approdo dei migranti. Ultima tappa del viaggio del pontefice in Spagna. La visita nel centro di permanenza temporanea è l'invito ad imparare la lingua del luogo che accoglie e rispetto delle leggi. Occupazione record nei primi tre mesi dell'anno, 24.207.000 lavoratori, riporta l'Istat, 67.000 unità in più rispetto al quarto trimestre 2025. Crescono gli indipendenti, più 72.000, e gli impiegati a tempo determinato, più 9.000. Un morto e tre persone ferite in un incidente che ha coinvolto un elicottero a bordo del quale si trovavano nei pressi del Lago Maggiore Alese in provincia di Novara. Il velivolo era da poco decollato da una villa a Foce dell'Erno, sempre sulla sponda piemontese. Un diciottenne ha perso la vita a Milano dopo che il monopattino sul quale si trovava con un amico si è schiantato contro un'auto. Non avrebbero rispettato la precedenza ed erano senza casco. Contusa la 21enne alla guida della vettura. La denuncia di Assoutenti, nonostante i divieti e Far West, 6 le vittime da inizio anno. Morto a 88 anni David Hockney, uno degli artisti più influenti al mondo, icona della pop art, si è spento nella sua casa di Londra. Ha raccontato la contemporaneità e la sua vita nel nord della Francia e in California. Queste le Breaking News di TGCOM 24.

CDR 101, buon pomeriggio a tutti, benvenuti qui nel Good Times. Oggi, lo sapete già, ve l'abbiamo già annunciato ieri, il mio compagno, socio, anzi metà della mela, Marco Santini, non ci sarà, quindi sarò da sola, ma ci siete voi a farmi compagnia al 331 80 90 101. Non vedo l'ora di sentire le vostre voci e non solo, perché come sempre alle 15 ci sarà immancabile la nostra polemica, ma poi durante, insomma, questa prima ora ci saranno anche delle bellissime sorprese, quindi non muovetevi ragazzi, perché Insomma, ci sono un sacco di cose di cui parleremo. Parleremo soprattutto di lavoro, di stress, ma non voglio preannunciare nulla, ragazzi. Come sempre c'è la nostra musica che vi tiene compagnia, che vi fa stare bene. E quindi che dite? Iniziamo, via!

E siamo partiti con lui, Cesare Cremonini, qui su R101, il comico. Sai che risate, sapete che risate mi farò tra pochissimo con i vostri vocali, perché ragazzi ho deciso oggi di parlare di stress. Ma quale stress? Lo stress causato dal lavoro, visto che la nostra polemica alle ore 15 puntuali, anche senza Santini, parlerà proprio di quello. Andremo a Latina, dove è successa insomma una piccola cosa all'interno di un ufficio. Ma visto che ho sentito anche prima Fabio, la Bambi, sono tutti stressati, tutti stanchi dal lavoro, pure la bussolina è stanca, ragazzi, quindi stanno arrivando le vacanze, siamo tutti veramente stressati, ci mancano un pochino le forze, ma forse non è proprio il lavoro a stancarci, ma tutto quello che ci gira intorno. Di che cosa parlo? Le pressioni, le riunioni, anche lo smart working può stressare tanto, perché magari non si stacca mai davvero dal lavoro, dal computer. Ci sono anche i colleghi che ci possono stressare, come succede a me quando c'è Marco Santini, oppure come è successo proprio nella nostra polemica. Anche i ritmi lavorativi non sono spesso facili, e quindi voglio lanciarvi una domanda, visto che nella prima ora solitamente io e Marco vi lanciamo sempre una domandina per capire insomma che cosa ne pensate voi. Se poteste cambiare una cosa del vostro lavoro per vivere meglio, quale sarebbe? 331 80 90 101, un bel vocale, potete sfogarvi e dirmi tutto quello che vi pare. Nel frattempo ci sono loro, Lady Gaga, Bruno Mars.

0: Su R101 Achille Lauro, Comuni Immortali, ed è già sold out il concerto che si terrà proprio lunedì a San Siro di Achille Lauro. Allora ragazzi, stavamo parlando di stress da lavoro, perché insomma stanno arrivando le vacanze, siamo tutti un pochino più stanchi, più stressati, ma non è solo il lavoro in sé, ma tutto quello che circonda anche l'ambiente lavorativo. Quindi ho chiesto a voi se poteste cambiare una sola cosa del vostro lavoro per vivere meglio. Quale sarebbe? Sentiamo.
1: Lo stipendio, almeno 2000 euro in più.
0: 2000, comunque sono arrivati tutti i vocali con soldi, stipendi e quant'altro.
2: Buongiorno a tutti e buona estate a tutti. Io sacrifico da più di 30 anni l'estate perché faccio il gelatiere, ma se potessi cambiare, dall'anno prossimo lo farò, chiuderò il mio locale la sera, perché adoro lavorare l'estate, adoro i bambini, adoro tutto del mio mestiere, tranne non aver fine alla giornata. Un saluto a tutti.
0: Non c'è mai fine alla giornata. Qualcuno scrive: sicuramente vorrei avere più pausa durante il turno lavorativo. Giulia dice: sicuramente metterei tutte le casse automatiche, perché io faccio la cassiera e non avrei più problemi di dare e contare soldi. E Riccardo dice: se potessi cambierei la mentalità dei miei clienti, però voglio saperne di più. Che lavoro fai per voler cambiare la mentalità dei clienti? Ragazzi, continuate a raccontarci che cosa cambiereste, ma solo una cosa, del vostro lavoro per vivere meglio. Quale sarebbe questa cosa? 331 8090 101.

0: R101 Golden
1: Ticket. Ve l'avevo detto che ci sarebbe stata una sorpresa, ed è quella cosa che non cambieremo mai noi di R101, quella di farvi felici con i nostri regali. Ed eccolo qui, perché il più veloce che manderà un messaggio al 331 80 90 101 con scritto R101 Duran Duran avrà in regalo due biglietti per il loro concerto giovedì 9 luglio alla Reggia di Caserta. Quindi mi raccomando, il più veloce vincerà e si porterà a casa questi due biglietti. Si parte? 3, 2, 1, via!
0: Golden. R101 Golden Ticket.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?
4: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire, sono persone.
5: No.
4: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Radio Trailer.
6: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
6: 7 eredi.
7: Chi è il prossimo?
6: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
6: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
8: Sai come andrà a finire.
6: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
9: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
12: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
13: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
14: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
15: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
16: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
17: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
18: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello

0: 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso.
2: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
6: devi andare su deghi.it.
7: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
8: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
5: E poi devi cucinare per 16.
7: Devi credermi! Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
6: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Devi provare, devi fidarti.
5: Perché se non devi, non ci credi.
9: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
10: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: R101
1: Golden Ticket. The winner is...
2: E la vincitrice è lei, Ornella da Torino. Ciao.
3: Ciao Melita.
2: Ornella, come stai? Sei felice di aver vinto questi due biglietti?
3: Certo.
2: Sei fan dei Duran Duran?
3: Da sempre, praticamente.
2: Ma è la prima volta che cerchi di vincere biglietti qui su R101?
3: No, con i Duran Duran si prova sempre.
2: Ah, quindi l'hai detto almeno una volta nella vita, sposerò Simone Le Bon.
3: Magari.
2: Allora,
3: io ho 62 anni, sono da quando hanno iniziato a cantare.
2: Wow, che li segui?
3: Certo.
2: Che meraviglia. Allora, questa è fortuna, ma soprattutto, insomma, ci hai provato tanto ed eccoci qui. Allora, il concerto è giovedì 9 luglio alla Reggia di Caserta. Io so che tu sei dalla provincia di Torino, quindi sono un po' di chilometri.
3: Andrò in vacanza a Caserta.
2: Esatto, magari ti fai anche un bel weekend e vai a visitare un pochino Caserta, che è meravigliosa.
3: Certo, io non l'ho mai vista, quindi.
2: Visto che i biglietti sono due, te lo chiedo, con chi ci andrai?
3: Con mio maritino, che mi sopporta, ma visto che gli rompo le scatole con il Duran Duran.
2: Ma lo sa già o è una sorpresa in diretta?
3: Sì, no, lo sa già.
2: L'hai avvisato. Va bene, Ornella, allora noi di R101 ti mandiamo un grande bacio, mi raccomando, facci sapere com'è andata e divertiti al concerto dei Duran Duran.
3: Ok, grazie mille.
2: Ciao, grazie.
3: Ciao, Melita, ciao.
0: R101.

0: Post Malone su R101, le 14.39, questo è il Good Times, io sono Melita Toniolo, Dieghito in regia, come ho detto poco fa, insomma non c'è Santini per delle ragioni personali, ma la nostra polemica delle ore 15 non mancherà, ragazzi, è lì pronta, bella, appena sfornata per voi, e parleremo di stress da lavoro, visto che insomma si avvicinano le vacanze, siamo tutti un pochino più stanchi. Ho anche lanciato questa domandina: se ci fosse, se poteste cambiare una cosa, ma solo una, del vostro lavoro per vivere meglio, per vivere in sintonia e in armonia, quale sarebbe? Al 331 80 90 101 ci avete fatto divertire, ma sentite loro.
1: Ciao Melita, ma io per rendere il mio lavoro più tranquillo, sicuramente facendo il tassista, azzerare biciclette e monopattini, andrà da Milano.
0: Sì, anche per la sicurezza, immagino.
2: Ciao, Salvatore dalla provincia di Agrigento. Io cambierei proprio lavoro.
0: Ecco, e quale lavoro fai però? Vogliamo saperlo, e che cosa andresti a fare soprattutto? Ci sono anche dei messaggi scritti. Giovanni da Caltanissetta dice: io lavoro come elettricista, non cambierei nulla del mio lavoro, solo i colleghi. Ecco, appunto, la nostra polemica parlerà proprio di questo. Qualcun altro dice: io cambierei la mia dirigente scolastica. Ah, voglio sapere di più, ma purtroppo non avremo tempo. Continuate a raccontarci, insomma, quali sono quelle cose che vorreste cambiare del vostro lavoro.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Riomare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it. Just gonna
5: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Prossimamente su Canale 5.
6: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. Scegli la delicatezza Johnson's Baby per il tuo bambino. La linea Johnson's Baby è studiata proprio per i più piccoli. L'olio corpo è a 1,99€, lo shampoo a 2,99€ e con un prodotto Johnson's Baby in regalo un olietto da viaggio. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
7: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
8: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
11: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
10: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
11: Rispetto per le persone.
10: Recycle.
11: Dare nuova vita alle cose.
10: ESG.
11: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
12: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
13: Parti e se ti cancellano il volo?
14: Tanto io parto con Boscolo.
15: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
16: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: alle 14.48 come sempre arrivano le vostre canzoni, quelle che vi fanno stare bene, quindi oggi vi portiamo nel 1988.
1: Ciao ragazzi, buongiorno. Ciao. A tutti, per la canzone che ci fa stare bene oggi proporrei Africa Bambaataa con Reckless.

0: Africa Bambaataa, UB40, Reckless, per la canzone che ti fa stare bene. Siamo andati nel 1988, noi vi ringraziamo sempre per questi gioielli che ci mandate, ma vi ricordo anche che se andate sul nostro sito r101.it, nella sezione le canzoni che ti fanno stare bene, questa volta troverete le canzoni estive che vi fanno stare bene. Perché? Perché vogliamo passare, insomma, questi 3 mesi in vacanza con le canzoni, insomma, che ci ricordano appunto il mare, la spiaggia e i cocktail, che tra poco vedremo anche io e Diego. Ragazzi, dove eravamo rimasti? Al lavoro, allo stress da lavoro. Quali sono quelle cose che vi stressano di più, ma soprattutto che vorreste cambiare?
1: Lavorando sulla grande distribuzione, quello che cambierei è degli orari di lavoro più decenti, sabato e domenica chiusi, e magari che non fosse a 40 km da casa. Questa mattina sveglia alle 4:30. Claudia da Bologna.
0: Mi dispiace molto, Claudia.
2: Ciao Mini, ciao a tutti. Ciao. Io dal mio posto di lavoro cambierei solo le colleghe invidiose. Buona giornata a tutti, buon weekend.
0: Vedi, però alla fine era anche felice di essersi sfogata un pochino con noi. Ragazzi, tra pochissimo vi potrete sfogare tutti, perché c'è la nostra polemica tra 7 minuti precisi. Nel frattempo ci ascoltiamo Noemi, Se ti innamori muori.

Ascolto qui su R101, buon pomeriggio a tutti, io sono Melita Toniolo, questo è il Good Times, Dieghito in regia e tutti voi che lo so, lo sento ragazzi da lontano che non vedete l'ora di sentire la nostra polemica. Oggi ho scelto una polemichina che potrebbe piacere anche molto a Santini, ma purtroppo per noi non c'è ragazzi, tornerà sicuramente lunedì. Parleremo di colleghi, parleremo di ansia, insonnia e anche tanti soldi per un risarcimento un po' particolare, ma ve ne parlo tra pochissimo ragazzi, quindi pronti al 331 80 90 101, perché anche qui secondo me ci saranno tante persone che si sfogheranno, sì sono sicura, qui nel Good Times tra pochissimo.

Sam Motel, My Type su R101, le 15.03. Come sempre a quest'ora, che cosa arriva? La nostra polemica. Essere costretti ad affrontare quotidianamente un ambiente di lavoro caratterizzato da umiliazioni e atteggiamenti emarginanti può provocare conseguenze profonde sulla salute psicologica del lavoratore. E io ne so qualcosa. Sempre vicino a Santini, ansia, insonnia e difficoltà relazionali rappresentano spesso i primi segnali di un disagio che può evolvere anche in una vera e propria patologia. Infatti il protagonista è un lavoratore di un'azienda, insomma, molto importante, che aveva denunciato di essere stato vittima di comportamenti molto fastidiosi tali da compromettere il proprio equilibrio psicofisico, e il tribunale di Latina ha riconosciuto al dipendente un risarcimento di 80.000 euro per il danno e aveva anche dichiarato illegittimo il licenziamento, perché ovviamente è stato anche licenziato per troppe assenze. Secondo il giudice, una parte di queste assenze era proprio collegata alla patologia provocata alla fine dai colleghi di lavoro. L'azienda ovviamente respinge tutte le accuse, anche i colleghi negano, dicendo che è tutto falso e questa persona si è solo approfittata della situazione per fare, insomma, un bel gruzzoletto di soldi. Beh, insomma, una bella polemicona che ho deciso di sottoporvi, e voglio sentire voi da che parte state, se dalla parte dei colleghi oppure da questa persona che ha deciso, insomma, di denunciare il tutto. Alziamo la nostra Claire delle polemiche, facciamo entrare tutti voi al 331 80 90 101, che cosa ne pensate, soprattutto da che parte state. Al via la nostra polemica.

Bossa nostra qui su R101, la nostra polemica che è partita. Siamo andati a Latina, dove il protagonista è un lavoratore di un'azienda che ha denunciato di essere stato vittima di comportamenti molto fastidiosi dai colleghi, in maniera significativa, perché insomma il proprio equilibrio psicofisico è venuto a mancare, e il tribunale di Latina ha riconosciuto un risarcimento di 80.000 euro per il danno. Al 331 80 90 101 vi ho chiesto insomma da che parte state, e vi leggo due messaggi. Uno arriva da Giulia, dice: io ho passato la stessa situazione con il mio vecchio datore di lavoro e tutti i colleghi, però non ho denunciato perché mi sembrava un pochino troppo. Alla fine ho cambiato lavoro, ma a sentire questa storia potevo farlo e magari prendere anche qualcosina. Beh, in effetti sì, 80.000 euro non sono per niente pochi. Luca da Modena invece ci scrive: secondo me il problema è del datore di lavoro, che non ha protetto abbastanza il ragazzo in questione. In effetti del datore di lavoro non sappiamo proprio nulla, ma chissà come è andata a finire questa storia. Continuate a dirci insomma che cosa ne pensate al 331 80 90 101. Ricordiamo che la polemica insomma riguarda questo ragazzo che dice: i colleghi mi hanno stressato, mi causano anche ansia e insonnia.

0: Breaker Somber su R101, le 15:16. La nostra polemica, i colleghi mi stressano, ansia e insonnia, mi hanno causato 70.000 euro di risarcimento al dipendente.
1: Ha fatto bene, anzi io chiederei risarcimento anche ai colleghi, perché ci sono dei colleghi che sono veramente tossici
0: e via, soldi per tutti.

0: Ciao patatina!
1: Ciao patatina!
0: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
1: E cioè?
0: Buona, ma non fritta.
1: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
2: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Anguria Baby sfusa a 99 centesimi al chilo. Pasta de Cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
5: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene.
6: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
7: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
9: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
10: Deghi trovare il prezzo migliore?
8: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
11: Deghi scegliere, cliccare.
10: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
11: Deghi provare.
10: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
12: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
13: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
14: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
15: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
16: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
17: Grazie amore, ma gli anni passano.
16: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
17: Poi ci sono i 70, gli 80.
16: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
18: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di Dazon Full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
16: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
19: Io Kamik.
16: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
19: Ma è Kamik?
16: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
19: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
20: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come Bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
22: R101 Meteo.
0: Buon pomeriggio da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM24. Le previsioni meteo per le prossime ore. Nuvole e qualche breve scroscio di pioggia sulle Alpi orientali in Calabria. In prevalenza sereno poco nuvoloso sul resto d'Italia. In serata niente piogge. Temperature massime in rialzo al nord e in Sardegna. Decisa diminuzione al sud e nel medio adriatico. Moderati venti settentrionali al centro-sud e nelle isole. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
21: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Rihanna, Don't Stop the Music, qui su R101, le 15:25. Come sempre, come oggi, ogni pomeriggio qui nel Good Times, è partita la nostra polemica, dove protagonista un lavoratore di un'azienda molto importante che aveva denunciato di essere stato vittima di comportamenti molto fastidiosi, tanto da compromettere anche il suo equilibrio psicofisico. Ovviamente ha denunciato il tutto. Il tribunale di Latina aveva riconosciuto al dipendente un risarcimento di circa 80.000 euro per il danno subito. Ovviamente ho chiesto a tutti voi che cosa ne pensate di questa situazione, da che parte state. Sentiamo, vai.
1: Scusa, ma se uno non si trova bene in posto di lavoro per qualche motivo, non aspetta così tanto. Quindi questo qui di sicuro sta prendendo le scuse per farsi un po' di soldi senza lavorare.
0: Ah, vedi, quindi tu la pensi come i suoi colleghi, che l'hanno un po', diciamo, hanno negato il tutto.
2: Ciao a tutti, ma secondo me siamo diventati un po' troppo bambini. Prendiamo esempio i militari che all'epoca subivano il nonnismo, adesso sono persone che contano nella caserma in cui stanno. Questo perché? Perché ti dà forza. Oggigiorno, se tu non saluti il tuo collega, questo subito va dal capo e ti fa delle storie.
0: Hai capito, vanno subito dal capo. Infatti anche qui dicono il capo forse non l'ha, diciamo, come si può dire, protetto abbastanza.
3: Ciao Melita, buongiorno. Io credo che abbia ragione il ragazzo. Spero non si sia approfittato della situazione, però anche a me è successa la stessa cosa tanti anni fa, anche se purtroppo non ho avuto il coraggio di denunciare. Però a questo punto lui ha fatto veramente molto bene, anche perché i soldi, insomma, non sono per niente pochi.
0: No, in effetti, ragazzi, 80.000 euro fanno gola a tutti, però insomma, dai, io spero, anzi, non voglio dire da che parte sta, non lo voglio dire, lasciamo lì, lo lascio a voi questa polemica. E colleghi, mi stressano, mi causano ansia e insonnia, 80.000 euro di risarcimento. Continua la nostra polemica al 331 8090 101. Questa sera

0: Weekend su R101 In Your Eyes. E c'è anche la nostra polemica. Siamo andati a Latina, dove c'è questo ragazzo, insomma questo dipendente di un'azienda molto importante, che ha deciso di denunciare al lavoro perché è stato vittima di comportamenti molto fastidiosi, tanto da compromettere il suo equilibrio psicofisico, e ha denunciato tutto. Il tribunale ha riconosciuto un risarcimento di 80.000 euro. Tantissimo, secondo me. Ma ho chiesto a voi che cosa ne pensate, quindi continuiamo a sentire tutti voi.
1: Allora, secondo noi di JB Motors ha ragione il ragazzo dipendente, perché qui in Italia soprattutto gli stipendi devono basarsi su quanto facciamo, non come ha detto prima il ragazzo, il nonnismo, che quindi noi dobbiamo andare per forza a sentire le persone più anziane.
2: Cioè, dobbiamo tornare all'epoca della pietra. Allora a questo punto non vendo più le macchine, vendo i cavalli.
1: Andiamo a vendere i cavalli.
0: Mi piace però questa cosa che in due mandano il vocale, vai.
3: 101, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Se lo conoscete a questo delicatissimo personaggio del mondo del lavoro, che ritiene che purtroppo è stato totalmente molestato, dategli un consiglio da parte mia. Andasse a zappare.
0: No. Aia, mi sa che lui non era tanto d'accordo con questo dipendente. Vabbè, non finisce qui la nostra polemica, ovviamente, ma c'è una bellissima novità, ragazzi, perché è arrivato il video della nuova di Baby K, Tuca Macarena. Eccolo qua.

0: DK, Tuca Macarena, e anche il video meraviglioso e la nostra polemica. I colleghi mi stressano, mi causano ansia e insonnia, 70.000 euro circa di risarcimento.
1: Ma poverino, lui è stressato. All'insonnia,
0: sì.
1: Mo poverino.
0: Mi sa che non è d'accordo lui, eh.
2: Divertimento continua per tutto il pomeriggio.
3: Cari amici di R101,
2: dalle 16 alle 18 non perderti Cari amici di R101 con Emanuela Maisano. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e

0: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
2: C'è solo un modo per far parte di R101 e scegliere la tua musica preferita. Basta mandare un vocale al 331 80 90 101 con il titolo della canzone che ti fa stare bene. E se vuoi qualche suggerimento puoi andare sul nostro sito r101.it.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente. La spesa
6: intelligente! Permesso? Che bel parquet!
5: Ha visto?
6: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
5: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
6: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
5: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
6: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
7: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
8: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti,

0: 100.
1: Matteo!
2: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
3: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Per te che le ferie di agosto le
5: Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Per te che

0: le discipline regine, i migliori rider e 3 giorni di spettacolo, adrenalina ed emozioni. Info e biglietti su latwilworldcupmtb.com. Radio ufficiale R101.
1: Crispy McBack con un McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: Il vostro appuntamento preferito arriva ogni ora solo qui su R101 e oggi ci portate nel 1989, vai!
1: Vorrei ascoltare Liberi Liberi di Vasco Rossi, di Caterina Moglie, per il 25° anno di matrimonio.

0: Marco Rossi, liberi liberi R101. Siamo andati nel 1989 con una canzone meravigliosa. Noi vi ringraziamo sempre, vi abbracciamo, vi baciamo, perché anche qui in studio l'abbiamo cantata, insomma, meravigliosa. Continuate a mandarci le vostre richieste, magari anche in modalità estiva, visto che se andate sul nostro sito r101.it, nella sezione La canzone che ti fa stare bene, troverete una bella sorpresa, perché c'è la canzone estiva da scegliere. Quindi mandatela sempre al 331 80 90 101, numero che avete usato anche per polemizzare insieme a noi. Vi abbiamo parlato di questa polemica che arriva da Latina, dove c'è questo ragazzo che dice: i colleghi mi stressano, mi hanno causato ansia, insonnia. Lui ha denunciato il tutto, il tribunale gli ha dato ragione, 70.000 euro, 80.000 euro circa di risarcimento. Sentiamo lui.
1: Ah, buongiorno, io vado conto corrente, perché non si può essere simpatici a tutti, non si può essere sempre bravi, per cui può capitare che capiti in un gruppo che non ti accetta perché non gli stai bene come lavori, come fai, magari uno è un po' zuccone, non lo vuole accettare. Ragazzi, ci sono tanti presuntuosi che pensano di saper fare il lavoro sempre e non si domandano se tutti gli dicono qualcosa, forse sbagliano. Cioè, non è sempre il lavoratore che ha ragione.
0: Hai capito? Non è sempre lavoratore. Io non lo so, credo che, insomma, di base ci voglia sempre un po' di rispetto, di educazione, sempre. Chiudiamo la nostra polemica, ragazzi, come sempre, però non ci abbandonerà lunedì. Intanto c'è lei, Camila Cabello.

Smith su R101 a chiudere il nostro Good Times di oggi, venerdì 12 giugno. Grazie a tutti per essere stati con noi, grazie a Dieghito per avermi supportato e supportato. Io vi lascio nelle mani, nelle braccia della zia Manu, vi mando un grande bacio, ci vediamo lunedì sempre alle ore 14. Ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Il conflitto in Medio Oriente, secondo i mediatori pakistani, l'accordo tra USA e Iran si sta concretizzando. Possibile firma del memorandum domenica a Ginevra, alla presenza del vicepresidente americano Vance e del numero uno del Parlamento iraniano Ghalibaf. Il capo della Casa Bianca Trump annuncia sui social: abbiamo posto fine alla guerra, Teheran non avrà mai l'arma nucleare. I paesi europei non sono stati utili per la pace, ma lo saranno in futuro. Ufficializzata data e luogo del vertice intergovernativo tra Italia e Francia, il primo di Macron con la premier Meloni dal febbraio del 2020. Si terrà il 25 giugno ad Antibes. Sul tavolo la cooperazione franco-italiana in molti settori strategici come la difesa, lo spazio, l'energia e le infrastrutture. Ogni vita persa in mare è un fallimento per la famiglia umana. Indifferenza e violenza non avranno l'ultima parola. Siamo tutti migranti. Così Papa Leone XIV, incontrando le realtà di integrazione degli immigrati a Tenerife, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. Nei primi tre mesi dell'anno, numeri record per l'occupazione, 24 milioni e 207 mila lavoratori, a riportarlo è l'Istat. Si tratta di 67 mila unità in più rispetto al quarto trimestre del 2025. Crescono gli indipendenti, più 72 mila, e i contratti a tempo determinato, più 9 mila. È di un morto e tre feriti, in codice giallo il bilancio dell'incidente che ha coinvolto un elicottero precipitato oggi a Solcio di Lesa sul Lago Maggiore in fase di decollo. La vittima è un imprenditore svizzero ultra settantenne, era ai comandi del velivolo, gli altri passeggeri amici. Morto all'età di 88 anni David Hockney, artista britannico e una delle figure più influenti e importanti dell'arte contemporanea, si è spento nella sua casa di Londra. Spaziava dalla pittura alla fotografia, dalla stampa al design di scenografie teatrali. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Che ti fa stare bene il nostro appuntamento di ogni giorno. Buon pomeriggio dalla zia Manu. Questo è Cari Amici, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 18, per chi è collegato in questo momento in radio, ma anche in TV, sul canale 67 e dall'app gratuita. Tutta la squadra di Cari Amici, quindi Federica Salvia in redazione, Paride Ausili in regia. La musica che sceglieremo insieme oggi, si parla anche un po' di uscire dagli schemi e capirete perché. E intanto torniamo all'estate del 2013. Klingend, Jubal.

cari amici, cari amiche, come va questo venerdì pomeriggio? 5 minuti dopo le 16, ancora buon pomeriggio da parte mia, io sono la zia Manu. Dicevo, soprattutto attraverso l'app, perché appunto radio e TV, so che siete collegati dall'Italia, ma attraverso l'app da in giro per il mondo. C'è qualcuno che ci sta ascoltando da fuori Italia? Se sì, da quale parte del mondo? E che ore sono da voi? Com'è il tempo? Che programmi avete? A proposito di programmi, bello l'argomento, tanto per cambiare. Federica Salvia, quanti complimenti ti faccio a settimana? Vedi? Partito l'applauso. Molto bello l'argomento che Fede mi ha proposto nei giorni scorsi e che abbiamo scelto di condividere proprio oggi, legato a uno schema quotidiano e settimanale che tutti noi, lo dico accomunandoci, cerchiamo di non sgarrare. È approfondito dal magazine The Muffa, trovate le informazioni su Instagram, poi loro hanno anche un sito, che parla proprio di come tutti quanti settimanalmente, giornalmente viviamo, decidiamo di vivere un po' la stessa liturgia, tra virgolette, del benessere. Quindi che ne so, vi svegliate immagino presto perché poi uno deve andare a lavorare, colazione sana, proteica, saziante ma non grassa, poi vai al lavoro, fai i tuoi movimenti per mantenere il corpo sano, pausa pranzo, magari fai palestra, quindi salti proprio il pranzo, oppure un pranzo irreprensibile, perché così non hai cali di zucchero, così hai tutte le proteine giuste, così puoi lavorare come si deve, arrivi a casa, cena anche quella tutta perfettina, lavatrice, stendi, ritiri, dormire presto perché il corpo si deve riposare. Va bene, nutrizionisti ed esperti ci fanno l'applauso, però poi animicamente come stiamo, umoralmente come stiamo quando non sgarriamo mai? Vi ci ritrovate in questo schema? Vi ci ritrovate un po' nella frustrazione di dire voglio essere perfetta per far star bene il corpo e la mente, però a una certa anche il carico di stare bene diventa pesante? Partiamo da qui, ditemi se è vostra questa cosa al 331 80 90 101. Mahmood, Tutta Gold su R101.

Night, J-Lo, David Guetta su R101. Cari amici, buon venerdì pomeriggio a tutti voi dalla zia Manu. Stiamo chiacchierando di un argomento, vi dico solo che fuori onda, essendoci anche Pari De Ausili che è alla regia oggi di Cari Amici, l'abbiamo soprannominato l'argomento Paride, e adesso capirete perché, perché giustamente voi non conoscete questa parte della sua vita privata. Paride, diciamo che è la perfetta rappresentazione di quello che vi ho detto poco fa, la schematicità a livello nutrizionale, a livello di sport e quindi allenamento, a livello di stile di vita, per avere un fisico sano, anche la mente sana, sì dai, anche la mente ci prova. Comunque soprattutto l'alimentazione e il fisico per Paride è fondamentale, cioè quando Paride mi vede mangiare un sacchetto di patatine, di chips, Manu! Stai mangiando le schifezze, non dice proprio schifezze, ma più o meno è quella la parola. E lui è ossessionato. Adesso gli ho fatto una domanda, gli ho chiesto se posso condividerla in onda per farvi capire proprio l'eccesso. Pari, quando è stata l'ultima volta che ti sei concesso uno sgarro nel tuo schema così perfetto? A febbraio ho mangiato una pizza. Perché ero in compagnia di altre persone che convivialmente mi hanno detto vieni a mangiare la pizza, altrimenti non è. E allora, siete tra quelli ossessionati dal benessere in questo senso, che poi diventa quasi un controsenso, no? Benessere fino a che punto? Oppure siete tra quelli che ogni tanto lo sgarro sì, perché fa parte del benessere psicofisico della persona? Raccontatelo al 331 80 90 101 con nota vocale.

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

If, tu mi piaci tanto su R101, in radio, in TV, dall'app, ma anche sui social. Vi aspetto su Instagram, Facebook e TikTok nel nostro appuntamento di Cari Amici dalle 16 alle 18 insieme.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?
2: Da Steven Spielberg.
1: Non riesco a capire, sono persone.
3: No.
2: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
1: Cosa vuoi fare?
3: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Radio Trailer.
4: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
1: Fossi in te sarei nervoso.
4: 7 eredi.
5: Chi è il prossimo?
4: Una fortuna. Nessun testimone.
1: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
4: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
6: Sai come andrà a finire.
4: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Le maxi confezioni risparmio di ricariche Gillette sono tutte in offerta. 8 lame Pro Glide, 9 Fusion, 12 Mach 3 e 7 Labs sono a 23,99€ ciascuna. Si adattano ai contorni del viso per una rasatura profonda senza compromessi. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
14: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
15: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardor Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it. Just
16: gonna stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Prossimamente su Canale 5.
17: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
18: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
19: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
20: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
21: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
22: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
23: Devi aprire la pagina deghi.it.
24: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
21: Poi devi solo cliccare.
24: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
21: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
25: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
22: Devi provare.
21: Devi fidarti.
22: Perché se non devi, non ci credi.
26: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
27: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus.
1: 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
1: Skank & Nancy su R101, a cari amici con Mezzi a Manu. Mentre l'ascoltavo insieme a voi pensavo, guarda che giri strani che fanno a volte le cose. Hedonism, che è una parola di cui io vi confesso non mi sono mai preoccupata di cercare la definizione, non ce l'ho presente, magari qualcuno di voi sa cos'è l'edonismo. Mi è capitata oggi, proprio facendo degli approfondimenti sull'argomento di cui stiamo parlando, che adesso vi riassumo. Appena è partito sono partiti gli Skank & Nancy, hedonismo, ho detto aspetta, ma loro stanno cantando di una parola che io ho appena conosciuto oggi? E qui non è mai il caso. La parola fa riferimento al fatto che è un concetto filosofico, le persone dovrebbero cercare il piacere, poiché è l'unico bene intrinseco. Ci sta alla grande, perché l'argomento di oggi è proprio legato al siamo talmente ossessionati dal benessere psicofisico che ci siamo dimenticati che ogni tanto il nostro bisogno è soddisfare il piacere, che a volte passa per qualcosa che non è medicalmente consigliato. Una birra in più, uno zucchero in più, uno sgarro. Che rapporto avete con gli sgarri?
2: Già, zia Manu, credo che quello che sta dicendo Paride andrà un attimo praticamente questa settimana sgarro gogo, il mio capo ha portato le brioche in ufficio. E poi vuoi non mangiare un gelato con i bambini? Che fatica, però vabbè, si fa, è buono, poi la vita è una e mangiamo un po'. La Rebi dall'Imbiate.
1: Mi piace Rebi, mi piace il tuo spirito. Per chi non avesse seguito l'intervento di prima, Paride in regia, io avevo raccontato della sua vita proprio bella, organizzata, precisa, impeccabile dal punto di vista proprio del benessere fisico e nutrizionale. Ecco, se molti di voi magari la mattina dopo uno sgarro, una serata un po' con degli eccessi che uno di solito non si concede, invece di pensare wow che serata, si sveglia con l'amaro in bocca, non solo un po' straccio, perché poi dipende, magari uno non è più abituato, ma con l'amaro in bocca di non aver rispettato la sua tabella di marcia, ecco, sappiate che in realtà gli esperti a livello psicologico ci dicono non tutto deve renderci più longevi, più sani, più performanti. Alcune cose devono solo ricordarci che siamo vivi anche quando il giorno dopo sembriamo uno straccio dei pavimenti.

0: Chissà se Dua Lipa è ossessionata dal benessere psicofisico o alla fine sgarra, ma ha questo fisico meraviglioso. L'abbiamo ritrovata su R101. Ah, cari amici, mi raccomando, i racconti che ci stiamo facendo tra di noi sono per l'appunto racconti. Poi ognuno si affidi al proprio medico specialista, ma intanto arrivano appunto le storie del vostro rapporto con l'ossessione per il benessere.
1: Allora, il gastroenterologo mi ha detto: devi evitare la cioccolata, le patatine, tutte queste cose qua. Però se non mangiare, ad esempio, un po' di Nutella ti fa stressare così tanto, è meglio che ti mangi un cucchiaino di Nutella piuttosto che lo stress. Quindi ogni tanto vi concedo il mio sfizio.
0: Capite? Ognuno ha la sua storia. Ci stiamo solo dicendo, siamo tra quelli inseriti in quello schema che cerchiamo di non sgarrare mai, oppure siamo quelli che sgarrano troppo. Insomma, stiamo semplicemente condividendo. Tra le varie condivisioni, oggi è venerdì di nuova musica, c'è un nuovo disco firmato da due artisti italiani molto bravi: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

Ma wow, ma che voce da sirena ammaliatrice. Angelina Mango, Marco Mengoni insieme, lo stiamo ascoltando davvero per le prime ore qui su R101. Canto d'amore, tra l'altro canzone che parla di contraddizioni umane. Ne stiamo chiacchierando insieme qui a Cari Amici.

0: convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, Tantra 99 TAG 563. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
5: E a chi ama vivere in equilibrio.
4: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Amici, amiche, un mega abbraccio da parte mia. Io sono Manu, siete sulla radio che ti fa stare bene, R101, e tra poco arriva un'occasione speciale. La canzone che ti fa stare bene, richiedetela al 331 80 90 101.
7: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
11: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui. Paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: 50 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19 euro. DM, qui io sono, qui compro.
1: Per molti il futuro è solo incertezza.
2: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
3: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Minichen e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colahellenic.it.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Sara sorride per la qualità. Luca sorride per la gentilezza e la convenienza. Marco per le scelte sostenibili. E Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa. E la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
6: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
7: Allora la risposta è MG.
8: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
11: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
10: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
11: Rispetto per le persone.
10: Recycle.
11: Dare nuova vita alle cose.
10: ESG.
11: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.

0: Oggi potremmo chiamarla la canzone sgarro, cioè quando ti concedi quella canzone che va fuori dagli schemi. E tra l'altro estiva, se volete, vi invito proprio a ripensare a un ricordo di un'estate talmente emozionante da volerlo rivivere proprio attraverso una canzone in particolare. Qual è? Raccontatelo su R101 al 331 80 90 101.
1: Sono Valentina. Una canzone che mi farebbe star bene oggi è I Wanna Dance With Somebody di Whitney Houston.

0: Vi che l'avete richiesta, io innamorata persa della, della qualità, dello splendore, della preziosità di questa artista che se n'è andata troppo presto. Whitney Houston, canzone che ti fa stare bene, I Wanna Dance With Somebody. Su R101 stiamo chiacchierando di vite organizzate, quotidianità, giornate organizzate in maniera da tenere bene a bada il nostro benessere psicofisico. Quindi mangiare bene, andare a dormire presto, non sgarrare quasi mai. Qualcuno si sente tirato in causa, qualcuno sente che effettivamente questa cosa, questa rincorsa al benessere sta diventando quasi un'ossessione, oppure invece vive con grande tranquillità la quotidianità e non si pone il problema?
1: Io sgarro una volta a settimana mangiando l'insalata.
0: Ecco, vedi, meno male, ci vuole un po' di ironia, perché alla fine quello che stiamo facendo, lo dicevo prima, è condividere un po' la nostra scelta di vita e magari rubare qua e là dai racconti di ognuno di noi. Capire se magari è proprio quel momento che ci prendiamo per ascoltarci un attimo di più e dire ok, sto bene in equilibrio o forse devo smorzare un po' da una parte o dall'altra. Fate voi.
2: Ora che fai? Davvero non ti han detto che non sono il tipo da guardare a una festa un pessimo partito?

Harry Styles, mi piace moltissimo questo disco, si intitola American Girls, sulla radio che ti fa stare bene R101, dato che capita che mi chiediate una citazione in particolare che abbiamo appena detto, un film, un messaggio che volete riascoltare, r101.it è il sito per poter ritrovare le repliche di ogni puntata di Cari Amici, quindi di ogni programma di tutta la settimana, andate proprio sotto la sezione repliche. Arrivano le news grazie a TGcom24.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra nel Golfo potrebbe essere firmato già domenica. Non è ancora stata stabilita una sede, ma Ginevra sembra la più probabile. A rappresentare i due paesi il vicepresidente americano Vance e il numero uno del Parlamento iraniano Ghalibaf. Il 25 giugno si terrà ad Antibes il vertice intergovernativo Italia-Francia, al quale parteciperà la presidente del Consiglio Meloni. Dopo la nota dell'Eliseo, la conferma anche da Palazzo Chigi, ci saranno anche 9 ministri. È il primo summit Roma-Parigi dall'entrata in vigore del Trattato del Quirinale firmato nel 2021. Il giallo di Pietracatella, una stretta amica della famiglia Di Vita, è stata denunciata per favoreggiamento nell'ambito delle indagini sul decesso di figlia e madre per sospetto avvelenamento da ricina. La donna, sentita 3 volte in questura, ha sempre negato problemi in famiglia, ma poi è stata smentita dagli investigatori. Sono stati sospesi 2 cardiochirurghi del piccolo Domenico, morto a febbraio all'ospedale Monaldi di Napoli a seguito di un trapianto di cuore sbagliato. Il GIP ha interdetto per 12 mesi il primario Oppido e 7 mesi la sua vice Bergonzoni, entrambi indagati dai NAS per aver falsificato la cartella clinica del bimbo di 18 mesi. Da Tenerife il monito di Papa Leone XIV ai trafficanti di esseri umani: fermatevi e convertitevi. Il pontefice, nell'ultima tappa del suo viaggio apostolico in Spagna, ha incontrato gli ospiti di un centro di accoglienza. Siamo tutti migranti, ricorda Prevost. Calcio: dopo i primi match della Mondiale 2026 parla il presidente della FIFA Infantino. Valutiamo la prossima Coppa a 64 squadre e ironizza sull'Italia. Allarghiamo a 208, così potrà qualificarsi. Questa sera alle 21 si gioca Canada-Bosnia-Erzegovina. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
6: Non voglio essere fritto!
7: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
6: E gli altri?
7: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
8: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
9: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi in

La sigla di Cari Amici per questa seconda ora insieme in diretta che irrompe dalle vostre casse della radio, della TV, se siete collegati sul canale 67 e dall'app gratuita di R101, quindi da ovunque in giro per il mondo col vostro smartphone. Con me zia Manu, buon pomeriggio a tutti voi, buon venerdì, 4 minuti dopo le 17 su R101. È bella questa cosa, questa frase che ho letto a proposito dell'ossessione su il benessere psicofisico che vi racconto tra poco. Arrivano dei giornalisti.

0: Esisto tanto bene, The Giornalisti, completamente canzone che mi piace sempre molto, 10 anni quest'anno, è uscita nel 2016, su R101 stiamo chiacchierando proprio dello stare bene, ma da un altro punto di vista, perché sapete che andiamo a indagare proprio sulle sfumature, no? Quotidiane che appartengono a tutti noi, e ci dicevamo, ma non è che con tutta sta fissa dello stare bene, mangiando bene, dormendo le ore giuste, e il fisico, e la quiete proprio mentale, alla fine non ci godiamo quella che si chiama vita? Di tanto in tanto, con dei piccoli sgarri, state raccontando un po' la vostra routine giornaliera e settimanale.
1: Allora, io sono sempre stato un ragazzo che ha mangiato sempre di tutto in grande quantità, cioè mangiare mi piace troppo.
0: Anche
1: solo che arrivato a 17-18 anni, diciamo, il mio metabolismo ha iniziato a rallentare un pochino, questa cosa si notava, e allora adesso mi alleno tanto per mangiare tanto. Diciamo che mi piace sia allenarmi sia mangiare tanto, quindi durante la settimana ho una dieta che seguo, meno male, è una dieta abbastanza flessibile che non mi pesa per niente, mentre nel weekend principalmente mi sfondo di qualsiasi schifezza che esista. Ma perché mi piace mangiare, in più mi alleno tanto, e secondo me è un giusto compromesso.
0: Grazie amico. Allora, ho memorizzato le parole chiave perché mi servivano, perché ho qui davanti un po' quello che dicono gli esperti a riguardo del tuo stile. Tu hai detto flessibile, ed è una parola buona perché vuol dire che equilibrio, è sano, non è un estremo. E poi hai detto mi piace fare sport e mi piace mangiare. Questo la dice lunga sul fatto che comunque tu abbia fatto una tua scelta che effettivamente è equilibrata, perché loro dicono, se lo sport viene vissuto come una moneta di scambio, cioè mi autorizzo a mangiare solo se faccio sport, allora il rischio è che si instauri questa relazione un po' tossica, no? Mi alleno, quindi mi merito il cibo, mangio troppo, quindi devo allenarmi di più. Tu hai raccontato la tua, che immagino per gli esperti che sono anche all'ascolto sia abbastanza equilibrata, abbastanza armoniosa, no? A proposito, esperti, vi ricordo il numero, la vostra parola qui è importantissima: 331 80 90 101.

Pinguini Tattici Nucleari, il loro timbro su questa nuova canzone che stiamo ascoltando da un paio di settimane, si intitola Sorry Scusa Lo Siento. 17:17 in diretta, cari amici, su R101.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
6: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
8: Grazie amore, ma gli anni passano.
7: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
8: Poi ci sono i 70, gli 80.
7: Brava, pensiamoci ora con Generali.
9: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
10: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
11: Prendiamo due prodotti Luxury
10: e teniamo lo scontrino.
11: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
10: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
12: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
13: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
15: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
16: Ok, e quindi?
15: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
16: Allora la risposta è MG.
17: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
18: Ti aspettiamo negli MG Store.
19: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
20: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
21: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Era fine anni 90, inizi 2000, era il periodo in cui il business musicale sapeva di poter contare sulle boy band e l'Irlanda ha sfornato la sua boy band, come già era successo in Gran Bretagna, in America e in altri posti in giro per l'Europa. Westlife, proprio loro, con Uptown Girl su R101. Il film di oggi stiamo chiacchierando di ossessione per l'aspetto fisico, per una nutrizione corretta, per dormire bene, mangiare bene, è Pain and Gain. Non l'ho visto ma mi incuriosisce, una bella commedia americana che tra l'altro però racconta la storia vera, siamo al 2013, il titolo italiano è Muscoli e Denaro e vi dicevo, storia vera di tre culturisti di Miami che, insoddisfatti delle proprie vite, organizzano il rapimento di un ricco imprenditore per estorcergli tutto il patrimonio. Non vi dico come va a finire, però vi dico che l'hanno messa sotto forma di commedia, quindi è anche molto di intrattenimento. Questa scena è la parte in cui uno dei trainer, dei culturisti, che riesce ad affermarsi in questo club, in questa palestra, racconta il suo metodo, la sua ossessione per il corpo perfetto.
1: 3 mesi dopo la mia assunzione, la palestra aveva triplicato le iscrizioni.
2: Farò di te un bel bisteccone.
1: Ancora uno. Regalai depilazioni totali ad ogni iscrizione. Era piuttosto disgustoso, ma devi fare quello che serve e non avere paura.
3: Che cespuglio. Vuole che la accorciamo un po'?
1: Ebbi anche un'idea geniale. Iscrizioni gratuite per le spogliarelliste. Delizioso. Aumentammo le iscrizioni del 75% in 2 mesi.
2: Sembri una grossa bistecca di manzo, bello. Mi piace.
1: Ne feci davvero una mecca. Ne feci un punto di riferimento. John faceva soldi a palate. Iniziò a leggere Fortune Magazine e riconobbe i miei meriti. Fui promosso a capo coordinatore del fitness entro Natale con tutti i benefici. È così che funziona. Se semini, poi raccogli.
0: Sì, dipende se non diventa un'ossessione, questo ci dicono gli esperti. Questo era un film e quindi sicuramente ci intrattiene, ma gli esperti ci parlano di ortoressia, l'ossessione per esempio per il mangiare perfettamente sano, e mostrano una correlazione, questi studi, forte con il perfezionismo. Una recente ricerca evidenzia che il desiderio di salute può trasformarsi nella ricerca della salute perfetta, e quindi quando l'obiettivo è la perfezione, qualsiasi deviazione, qualsiasi sgarro viene percepito come errore. Non ci sentiamo in colpa perché abbiamo bevuto 2 birre, ci sentiamo in colpa perché non siamo riusciti a essere perfetti. Guardate che psicologicamente è sottile, eh? È un po' cattivello, a chissà arriva pesante questa cosa.

0: finiamo, punto e basta.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: La voce e la musica di Shakira su R101 in questo venerdì 12 giugno, venerdì di nuova musica. Infatti tra poco scopriamo anche un disco nuovo, fresco, appena uscito. Subito invece la chiacchierata che stiamo facendo legata a un colpo al cerchio e un colpo alla botte. Cioè, da un lato la sensazione che abbiamo tutti, ovviamente, di rispettare il benessere del nostro corpo, avere un metodo per stare in forma, stare bene mentalmente e fisicamente, e dall'altro lo sgarro, che è importante quanto la disciplina. La vostra voce.
1: Ciao Manuela, Antonio da Napoli.
0: Ciao.
1: Sono appena uscito da nutrizionista e ho finalmente raggiunto il traguardo dei 10 kg in meno. Due mesi e mezzo, tra l'altro.
0: Bravo.
1: E mi sono concesso un gelato.
0: Bravo, bravo doppio. La dottoressa Maisano ti dà la benedizione per questo. Medici, non odiatemi, ma l'ho sentito talmente contento dalla voce che va bene. Poi per il resto al suo nutrizionista e seguo ovviamente lui. Musica nuova firmata Alex Warren, tra l'altro il 28 di agosto pubblicherà il suo secondo album dal titolo Wild Child. Questo disco si intitola Passenger su R101.

0: La musica che ci farà compagnia per l'estate che sta per arrivare su R101, firmata anche Alex Warren. Anzi, il 28 di agosto esce il suo secondo album Wild Child. Questa si intitola Passenger.
1: Divertimento continua per tutta la serata.
2: Lo sai che come sempre siamo in coda tutti quanti, in onda con i filli siamo tutti trafficanti.
1: Dalle 18 alle 20 non perderti i trafficanti di R101 con i Finlay in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: I trafficanti di
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
3: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Minichen e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colahellenic.it.
7: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
8: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lava pavimenti Dreamy H14 Pro, controllabile da remoto, a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
0: C'è la vostra Manu su R101, la radio che ti fa stare bene e che ti fa scegliere la canzone che ti fa stare bene. Ogni ora scelta da voi al 331 80 90 101. Tra poco lo facciamo insieme.
9: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
10: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
9: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
11: La Piadineria.
10: La più buona perché è mia.
12: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
13: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre, da quando non si chiamavano così.
12: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
13: Rispetto per le persone.
12: Recycle.
13: Dare nuova vita alle cose.
12: ESG.
13: Fare la cosa giusta, da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
14: Convenienza? Ma vai da Conad.
15: Via, via.
14: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
16: Cibu, cibu, bu.
17: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
18: E quella lassù?
17: È la costellazione del benzinaio.
19: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
20: Parti anche quest'anno e se poi ti cancellano il volo?
21: Figurati, me ne trovano un altro.
20: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
21: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
22: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
23: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come hamburger di scottona da 200 grammi a 2,59 euro e ciliegie di Verona da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro.
2: Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi.
23: Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagaarate.
16: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
18: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
24: Tutti per Oro Cash.
1: Lidl, anche questa
18: di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
24: Tutti per Oro Cash.
1: Lidl, anche

0: Iscriviti eco-pv.it.
1: Deghi arredare il tuo giardino?
2: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Deghi provare.
1: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: canzone che ti fa stare bene, un disco che scegliete voi ogni ora, semplicemente inviando un messaggio WhatsApp o Telegram al 331 80 90 101. Vi invito a farlo, magari andando nei ricordi di qualche canzone di qualche estate per voi indimenticabile. Qual è?
1: Ciao 101, la canzone che vorrei ascoltare oggi è Sei nell'anima di Gianna Nannini. Grazie.

0: Questo è Cari Amici, sono le 17:51 minuti, la canzone che ti fa stare bene scelta da voi, Gianna Nannini, Sei nell'anima, una nuova occasione tra un'ora. Questa è l'occasione per andare quasi tutti, per salutarci e darci l'appuntamento settimana prossima in buona fede.
1: Agisci come se avessi fede e la fede ti sarà data.
0: E noi qui ce l'abbiamo, la fede, anche oggi. Federica Salvia, buonasera.
2: Buonasera Manu, fammi iniziare solo salutando mio padre.
0: Oh, Edoardo.
2: Sì,
0: signor
2: grande
0: Edoardo.
2: Sportivo.
0: Che stella che ha fatto, che stella che ha messo al mondo, mi faccia dire, grande sportivo lui?
2: Sì, mio papà ha fatto per tantissimi anni canottaggio.
0: Ossessionato dal benessere fisico e dall'alimentazione o equilibrato secondo te lui?
2: No, equilibrato direi.
0: La figlia invece?
2: La figlia si può dire svacca.
0: Cioè, a te è mai capitato di mangiare qualcosa fuori, diciamo, dai tuoi programmi e di sentirti poi in colpa? Magari no,
2: ma proprio per niente.
0: E invece dirti no, mi devo disciplinare?
2: Sempre.
0: Giusto.
2: No, sempre no, sono una mezza misura io. Però tendenzialmente i sensi di colpa li ho su altre cose. Il cibo non rientra in quello.
0: Quello siamo abbastanza
2: sì, se
0: in
2: ho
0: pace
2: voglia, sì, se ho voglia di una cosa la mangio. Se ho voglia di fare sport lo faccio, se non lo voglio fare non lo faccio. Tendenzialmente non ho un'alimentazione sgarrante,
0: sì,
2: se
0: sì,
2: mi puoi
0: sì
2: passare il termine, però no.
0: Godereccia, godereccia, vai Fede, andrebbe bene così, ma sentiamo chi c'è.
2: Allora,
0: sull'altare.
2: Oggi
0: vai.
2: Sull'altare c'è niente di meno che il Dalai Lama.
0: Ah beh, allora sì, vai.
2: La frase tratta dall'Arte della Felicità, un libricino bellissimo che vi consiglio a tutti di leggere, del 1998, giusto così. Se siamo infelici o frustrati sotto il profilo mentale, la buona salute fisica non sarà di grande aiuto. Al contrario, se riusciamo a conservare uno stato mentale calmo e tranquillo, potremmo essere persone molto felici anche nel caso che la salute non sia ottima.
0: Cosa dire? Non aggiungo niente alle parole di Fede, benché meno del Dalai Lama. Dico solo, faccio la traduzione di questa canzone. Grazie Fede, buon weekend.
2: Grazie Manu, buon weekend.
0: Grazie, penso un boom.

Ma Cabana su R101, cari amici. Allora, Pari, me li dai 20 secondi? Ok, mi sono dimenticata, ragazzi e ragazze, di dirvi che fede ed io, per cari amici, non ci saremo la settimana prossima, perché ci prendiamo una settimana di relax, in realtà, di vacanza. Sentirete i programmi, quindi Good Times prima e poi i Finlay, i Trafficanti successivamente. Cari amici, torna la settimana successiva dal 22 di giugno, solito orario 16-18. Passatevela buona dalla zia Manu, da Federica Salvia, da Pari De Ausili. Buona serata e buon weekend su R101. Ciao!

0: LR 101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. LR 101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona serata da Federica De Boni. Teheran si metta in riga. L'intesa fatta trapelare non ha nulla a che vedere con l'accordo. Parole del presidente americano Trump in una intervista al Corsera. I paesi europei non sono stati d'aiuto adesso, ma potranno esserlo dopo. Per i media il memorandum potrebbe essere firmato domenica. Probabile sede Ginevra. Papa Leone XIV chiude oggi il suo viaggio apostolico in Spagna da Tenerife. Durante l'incontro con gli ospiti di un centro d'accoglienza, il monito del Santo Padre ai trafficanti di esseri umani: fermatevi e convertitevi, siamo tutti migranti. La compagnia di Elon Musk, SpaceX, debutta a Wall Street. L'operazione ha raccolto 75 miliardi di dollari attraverso la vendita di più di 555 milioni di azioni. Porterà la società al settimo posto tra quelle quotate negli Stati Uniti per valore di mercato. Un'amica stretta della famiglia Di Vita è stata denunciata per favoreggiamento nell'ambito delle indagini sulla morte per avvelenamento da ricina di madre e figlia a Pietracatella, in provincia di Campobasso. La donna, più volte sentita, avrebbe negato tensioni e liti all'interno del nucleo familiare, per essere poi smentita dalle chat. Arrestato per omicidio stradale il 18enne che ha investito un amico dopo una festa a San Nicandro Garganico nel Foggiano. La vittima camminava sul ciglio della strada quando è stato travolto dall'auto guidata dal giovane neopatentato, risultato positivo all'alcol test e agli esami tossicologici. I mondiali di calcio alle 21 a Toronto, in campo Canada-Bosnia-Erzegovina. Migliaia di emigranti italiani allo stadio avevano acquistato i biglietti in anticipo, sperando che gli azzurri vincessero lo spareggio di fine marzo. Il presidente FIFA Infantino ironizza sull'Italia. Prossima Coppa a 208 squadre, così magari si qualifica. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No,
2: beh, ma i nostri controlli.
3: Le
2: sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV-Line.
2: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line! Maniaci della qualità.
4: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
0: R101, traffico e mobilità.
5: Questa è la situazione su strade e autostrade. Lungo la A26 c'è un incidente tra Ovada e Masone verso Genova Voltri sulla 4, code causate dal traffico intenso allo svincolo di Bergamo per chi proviene da Milano. Una perdita di carico invece segnalata sulla A16 tra Avellino Est e Avellino Ovest verso Napoli. Coda per un veicolo fermo invece sulla A12 tra Genova Est e Allaccio con la 7 verso il capoluogo ligure. Incolonnamenti a tratti sulla 8 tra la barriera di Milano Nord e lo svincolo Legnano per chi procede verso Varese. Ultima segnalazione che ci porta nelle Marche: sulla statale 3 via Flaminia c'è un incidente tra 4 km dopo l'incrocio Furlo via Qualagna e 1 km 200 metri prima dell'incrocio Calmazzo, statale 73 bis di Bocca Trabaglia verso l'incrocio Fano. ANAS ricorda: la sicurezza stradale dipende dalla tua totale concentrazione. Il 14,6% degli italiani digita ancora il numero sullo smartphone prima di attivare il viva voce. Non toccare lo schermo quando sei al volante, viaggia in sicurezza.
6: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: 12 giugno, buonasera trafficanti di R101 dai Finlay. Ciao da Dani.
1: Ciao da Ka.
2: Eccolo lì.
0: Oh, ascolta.
1: Non c'è neanche bisogno che dici niente.
0: Te lo voglio dire.
1: E dillo.
0: Ma che puntata fa? E più volte, era lì che rompeva le scatole. Oh, gli scioperi venerdì, così vi fate il weekend lungo. Sarà il quinto venerdì che salta in quattro mesi. Almeno.
1: Ma salutiamolo. Ciao Pedro.
0: Fa quello che vuole ormai, capito? Salutiamo tutti i trafficanti di R101 all'ascolto, quelli che ci seguono dalle proprie auto, quelli che ci seguono da casa sul canale 67 della TV, dall'app di R101 o dal sito r101.it.
1: Salutiamo anche tutti coloro che fanno una cosa strana, quelli che quando vanno a dormire chiudono la porta di camera. Ma perché la
0: chiudo? Io lo faccio.
1: Tu lo fai?
0: Sì, boh, mi fa sentire. Non è che chiudo a chiave, l'appoggio. Lo so, in qualche modo mi sento più protetto, anche se non serve a niente.
1: Sei anche quello che, però, poi quando vai in bagno, chiude la porta.
0: No, sbatto,
1: la lascia aperta.
0: Ah, io lascio anche aperto, non è che
1: sono strani questi. Li salutiamo comunque.
0: Salutiamo anche Davide Cesini in regia,
1: yes,
0: Giacomo Gianni in redazione.
1: E come no?
0: E diamo le nostre coordinate per cominciare, come sempre 331 80 90 101.
1: Per le segnalazioni di traffico che sono molto preziose durante queste ore e per scegliere una volta ogni ora la canzone che vi fa stare bene.
0: Iniziamo con Avicii.

0: Avicii, Wake Me Up su R101. No, ora che mi ci fa riflettere, no, la porta della camera quando vado a dormire sì, la tengo socchiusa, cioè cerco di tenerla comunque chiusa.
1: Sì.
0: Quello del bagno me ne interesso meno, non so come mai, cioè chiusa aperta un po' me ne frego.
1: Vedo che il tema ti ha toccato.
0: Mi ha fatto riflettere su sta roba.
1: Tornerei anche al fatto che all'assente.
0: Ah, l'assente di oggi.
1: Non si parla degli assenti, ma ieri, sai, si era consumato quel dramma durante la diretta.
0: Sì, lui voleva vedere la prima partita dei mondiali. Sì,
1: inaugurazione.
0: Ma sua moglie ha mandato un WhatsApp che noi furbamente abbiamo mandato in onda.
1: No, Pedro.
0: E lei non era molto d'accordo.
1: No.
2: Scusate, ragazzi, ma non è che alla fine davvero la moglie ha ucciso Pedro perché voleva guardare tutti questi la partita di ieri sera? Ciao!
1: Non c'avevo... Chissà. Ma speriamo, guarda, veramente, me lo auguro col cuore a questo punto.
0: Non ho notizie. Sì, in questo momento.
1: A proposito di mondiali, visto che ieri appunto sono iniziati i mondiali con una vittoria del Messico sul Sudafrica.
0: Sei riuscito a vederla tu?
1: Un pezzettino.
0: Qualcosa?
1: Ma non so, guarda, non c'è la nazionale italiana, sinceramente l'appeal.
0: Sì, però un po' di gusto.
1: Non c'è,
0: per...
1: non c'è.
0: Vabbè.
1: Però toccando vari argomenti delle squadre che partecipano, mi ha colpito questa storia di Cucurella, ovvero un calciatore della Spagna che ha fatto la classica sparata, no? Prima dei mondiali.
0: Aia.
1: Se vinciamo i mondiali.
0: No, non fa così.
1: Perché quando uno parte così già c'è la boiata dietro l'angolo. No? Se vinciamo i mondiali mi tatuo.
0: Ecco.
1: La faccia del nostro allenatore.
0: La faccia no, la faccia, ma tatuati la Coppa del Mondo, tatuati, non so, la faccia no.
1: Cioè, ci sono tanti soggetti che poi. Cioè, avere la faccia del tuo allenatore per sempre, tutta la vita.
0: Il pallone, la scarpa da calcio, la faccia.
1: Torno indietro di qualche anno, perché ai mondiali e agli europei che ho seguito veramente con grande affetto, Francia 98, uno dei mondiali, eravamo piccini noi. La Romania. Fece una scommessa.
0: Ok.
1: Una volta che avevano raggiunto la qualificazione dal girone, si sono presentati all'ultima partita, che era già matematicamente fatta, no? Tutti biondi platino.
0: Vabbè,
1: tutti.
0: Ci sta.
1: Peccato che poi alla prima partita degli ottavi sono andati a casa. Quindi, capito? Cornuti e Mazziati sono tornati a casa biondi platino eppure tristi.
0: Quello è rimediabile. È il tatuaggio, insomma. Vabbè.
1: Ci sono però casi in cui uno, capito, talmente galvanizzato dalla situazione
0: ci crede molto,
1: che prova a scommettere
0: e
1: pesante e dice il tatuaggio, mi rapo a zero. Io una volta mi sono rapato a zero per scommessa, non l'avessi mai fatto.
0: Beh, allora parliamo di scommesse vinte o perse, trafficanti che avete fatto.
1: Vogliamo gente che si è lanciato nella fontana del paese, gente che ha guidato col trattore in tangenziale.
0: Se
1: no,
0: non cose illegali evitiamo, però dai. 3 1 80 90 101, le vostre storie tramite messaggio vocale. Ora a bordo con noi Lola Young, Messi.

0: Serena Brancale, Levante Delia, al mio paese su R101.
1: Magari non stanno andando al loro paese, ma molti trafficanti in queste ore sono in giro e c'è traffico.
0: Che succede?
2: Ciao naviganti, ciao ragazzi. Ehi. Grosso incidente tra Modena e Valsamoggia in direzione Bologna. Boh, ci saranno più di 5-6 km di coda, forse anche di più.
0: Occhio, guidate con prudenza, amici. Siete in compagnia dei Finlay fino alle 20. Tra poco torniamo a parlare delle vostre scommesse.
3: I trafficanti di R101.
4: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
5: E a chi ama vivere in equilibrio.
4: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Ma lo sapete che R101 è anche sui social network? E allora seguiteci su Facebook, Twitter, o meglio X, Instagram, TikTok. Mi raccomando, mettete mi piace e seguite R101.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: È permesso?
8: Prego.
7: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
8: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
7: Gliel'ho consigliato io.
8: No, il manutentore è anche carino, sa?
7: Pure.
9: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
10: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
11: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
12: Matteo!
13: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
14: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
15: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
16: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%. Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.

0: 100%.
1: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
5: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Spice Girls, Say You Be There su R101. Chi ha scommesso che le Spice Girls sarebbero tornate? Sono anni che si dice sempre fanno la reunion. Queste scommesse sono tutte state perdute per ora, perché ancora non se ne parla e non sembrano neanche troppo d'accordo tra loro,
1: no,
0: le ragazze.
1: Ma succede spesso nelle band. Stai no, dico. Cioè, perché comunque, sai, c'è sempre quello
0: tipo
1: fastidioso.
0: Pedro. Sì, tipo Pedro. Capita. Parliamo di scommesse, però, quest'oggi. Se le avete perse in maniera un po' miserevole, magari con i vostri amici, raccontatecelo al 331 80 90 101.
2: Ciao, noi quando abbiamo vinto l'Italia e i mondiali nel 2006, sì, con compagni di classe, abbiamo deciso per festeggiare di unirci tutti di pannolone di colore azzurro e andare in centro città a Verona a festeggiare appunto quella mitica vittoria dei mondiali.
0: Strano, perché di solito, vedi, quando c'è la cosa imbarazzante, tu la fai perché hai perso la scommessa. In questo caso hanno vinto e hanno deciso di festeggiare in maniera imbarazzante.
1: Però devi alzare la posta in palio,
0: tutti
1: sennò
0: col pannolone.
1: È
0: stupendo.
3: Ciao, Annalisa da Siena. Io scommetto solo quando sono sicura di quello che dico e di quello che posso fare. Per cui l'ultima volta che ho scommesso erroneamente, mi sono fatta un bel bagno nella fontana. Sì, e parliamo del lontano 1981. Poi mi è andata bene, no?
0: Basta, ma mai più scommesso all'81, perché basta. Lei va solo sulle cose sicure.
1: Solo quando è sicuro.
0: Se non scommette mai.
1: Vabbè, è troppo facile così.

0: the light on.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo

0: Giorgia, l'unica su R101, trafficanti. Sì, stiamo parlando di scommesse, partendo da questo calciatore che sta partecipando ai mondiali di calcio iniziati
1: ieri,
0: che ha deciso, in caso, chissà mai, di vittoria, di tatuarsi la faccia del proprio allenatore.
1: Di solito queste cose le fai quando le senti, come diceva l'amica di prima, no? Cioè scommetti quando senti di farcela, se no non lo fai.
0: Almeno 90,
1: non lo dici neanche.
0: 90% di sicurezza deve avercele.
2: Ciao trafficanti, Federico da Vicenza. Io persi una scommessa abbastanza banale almeno 20 anni fa con una mia ex, e la punizione fu farmi fare la ceretta a strappo sul petto e sulla pancia da lei. Io non ho mai provato così tanto dolore in vita mia. Che
0: male.
2: Se penso oggi mi vengono ancora i brividi.
1: Pensa, ciao, ragazzi. Per un uomo
0: male.
1: La ceretta
0: male.
1: Raggiunge più o meno il dolore del parto.
0: No, vabbè, adesso non esagerare.
1: Siamo lì.
0: Le cose che poi ti arrivano gli insulti. Allora, una cosa importante intanto voglio ricordare, che il 25 di giugno ci saranno i Maroon 5,
1: certo,
0: live a Milano agli iDays, all'ippodromo di Milano, e casualmente, ma proprio molto casualmente,
1: ma perché passavamo di lì,
0: passavamo di lì.
1: Cioè siamo lì in zona.
0: Noi con R101 saremo presenti e troverete noi Finlay proprio poco prima dell'inizio del concerto di Maroon 5, con la nostra solita diretta dalle 18 alle 20 con i trafficanti.
1: Beh,
0: di R101.
1: Direi che mi hai dato l'assist perfetto per ascoltarci un bellissimo remix.
0: Oh,
1: qui
0: yes.
1: Su R101, Heroin, Maroon 5.

0: 5 su R101 Trafficanti.
1: E poi non lo so, io, cioè Adam, Adam Levin, sì, giusto? Non so se ti conviene venire a Milano. Comunque perché? Dovrai competere comunque con, cioè, con la nostra, nostra
0: dai,
1: presenza.
0: Abbiamo, insomma, anche, grazie a R101, regalato a qualcuno di voi i biglietti per questo concerto incredibile 25 di giugno agli High Days di Milano. E se siete tra quelli che hanno vinto i biglietti, veniteci a trovare, ci vedrete lì in diretta.
1: Lo spettacolo è meglio, quello di R101, dico. Siamo meglio noi.
2: I Trafficanti di R101. R101
3: Made in Italy.
2: La festa con le più belle canzoni italiane da cantare e da ballare. Ogni venerdì sera dalle 20 alle 21 in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
4: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Anguria Baby sfusa a 99 centesimi al chilo. Pasta de Cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online.
7: Carrefour.
8: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.
9: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
10: Crema di caponata o salsa di fichi?
9: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
11: La Piadineria.
10: La più buona perché è mia.
12: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
0: Tra pochi minuti vi facciamo scegliere un'altra canzone. Un'altra canzone che vi fa stare bene per voi trafficanti. Siete nel traffico, siete imbottigliati, non ce la fate più. Scegliete una canzone che possa migliorare questa serata.
13: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
14: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
13: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
14: E ci mantiene giovani.
13: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
14: Perché Oliveto è Oliveto.
15: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
16: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
17: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
18: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
19: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
3: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ciao patatina!
2: Ciao patatina!
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè?
1: Buona, ma non fritta.
2: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
3: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso.
6: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
8: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
9: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.

0: Le 18 e 48 minuti, siete su R101 con i Finlay ed è il vostro momento per scegliere una canzone che vi faccia stare bene, trafficanti, avanti!
1: Ciao a tutti, sono Domingo, la canzone che mi farebbe stare bene è Bitter Fruit di Little Steven.

0: Little Steven, Better Fruit su R101, nella canzone che vi fa stare
1: bene bene.
0: Sentiamo cosa da raccontarci quest'oggi.
1: Little Steven. Da non confondere con suo cugino Big Steven.
0: No.
1: Che diciamo la differenza è visibile. No. Uno è Big e l'altro è.
0: Ma non è così.
1: Little.
0: No, ma lui è il chitarrista di
1: Bruce Springsteen.
0: Bravo, della E Street Band. Bene, bene. E poi anche uno dei personaggi principali della serie TV
1: I Simpson.
0: No,
1: Griffin.
0: I Sopranos.
1: Ah, questa non la sapevo. Bene,
0: va bene. Bene, bene. Sabrina Carpenter a bordo con noi su R101. Questa è Espresso.

0: buona domenica.
1: Safe, buona domenica su R101. E trafficanti, tra pochissimo giochiamo insieme.
2: Beh, è l'ora del gioco, i trafficanti lo sanno e sanno anche qual è il gioco. Sì. Pensa, prima che tu glielo dici, già lo sanno.
1: Il venerdì ci piace sempre giocare a canzoni senza frontiere, quindi ascolteremo un brano che arriva dall'estero e voi indovinerete appunto da che paese proviene questa canzone o in che lingua è cantata.
2: Candidatevi se volete giocare con noi dal 331 80 90 101. Ora TGCOM 24.
3: I trafficanti di R101.
4: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buona serata da Federica De Boni. Alberto Stasi condannato in via definitiva per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi della 2007 va verso l'affidamento in prova ai servizi sociali con il parere favorevole della Procura Generale di Milano. La decisione non ha a che fare con la revisione del processo. Il 42enne era già in semilibertà. Il memorandum d'intesa di Islamabad non è mai stato così vicino alla sua conclusione, così il ministro degli esteri iraniano Araghchi e invita i media ad astenersi dal fare speculazioni sul contenuto. I mediatori del Pakistan confermano raggiunto un testo concordato dell'intesa per la pace. Le borse europee chiudono ai massimi, puntando sulla fine della guerra in Medio Oriente. Milano conclude in rialzo dell'1,97%. A Wall Street il debutto di SpaceX, società di Elon Musk, centra subito una capitalizzazione oltre i 2.000 miliardi di dollari. Il volo di rientro di Papa Leone XIV da Tenerife a Roma è stato rinviato a causa di un'avaria tecnica all'aereo. Il pontefice, che era già a bordo, è sceso accompagnato dalla re di Spagna. Sbarcati anche tutti gli altri passeggeri, circa 80 giornalisti. I tecnici del volo Iberia sono al lavoro, annunciati però tempi lunghi. Il Santo Padre rientrerà con il jet privato del sovrano. Il caso di madre e figlia avvelenate con la ricina a Pietracatella in provincia di Campobasso, un'amica denunciata per favoreggiamento. Dalle conversazioni recuperate dagli smartphone sarebbero emersi elementi in contrasto con alcune sue dichiarazioni rese agli inquirenti. Aveva negato liti e tensioni all'interno della famiglia delle due vittime. Calcio: Italia fuori dal mondiale e beffata dal presidente FIFA Infantino. Valutiamo se allargare la coppa a 64 squadre o a 208, così magari si qualifica, alle sue parole. Questa sera a Toronto si gioca Canada-Bosnia-Erzegovina. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
7: No, no, no, non voglio.
6: Sì, ma la nostra qualità.
7: No,
6: eh beh, ma i nostri controlli.
7: No, no,
6: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
7: MV Line.
6: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
8: MV Line!
6: Maniaci della qualità.
9: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
4: R101, traffico e mobilità.
10: Questa è la situazione su strade e autostrade. C'è un incidente in Campania lungo la tangenziale di Napoli tra Italia 90, comune di Napoli, Agnano in direzione Pozzuoli. Code sulla 1 per traffico congestionato tra Piacenza Nord e Allaccio Fiorenzuola verso Bologna. Un incendio invece segnalato sulla stessa 1 tra Allaccio con la 14 Bologna Borgo Panigale, Allaccio Ramo Casalecchio per chi procede verso Firenze. Code a tratti sulla 1 nel Lazio tra Allaccio di Ramazione Roma Sud e lo svincolo di Valmontone in direzione Napoli. Un'ultima segnalazione che ci porta invece sulla statale 3 via Flaminia, con un incidente all'altezza dell'incrocio Calmazzo statale 73 bis di Bocca Trabaria in direzione incrocio Fano statale 16 Adriatica. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
11: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: RTR 101, è il momento di giocare insieme a noi Finlay. Come ogni venerdì giochiamo a canzoni senza frontiere. Come funziona? State per ascoltare, vi facciamo ascoltare un brano, una canzone che proviene dall'estero e dovrete indovinare in che lingua è cantata questa canzone. Vi diamo anche qualche indizio sul paese di provenienza.
1: Certo.
0: Non vi preoccupate, per ora raddrizzate le orecchie.
1: Ma godetevela, che devono capire, tanto si capisce niente. Cioè, tu capisci qualcosa?
0: Fammi capire, no?
1: Hai capito, mo?
0: Ad esclusione.
1: Ad esclusione di che? Escludo tutte io.
0: Non mi sembra una lingua spagnoleggiante, portoghese, spagnolo, no. Quindi già tutto il Sud America lo tolgo.
1: Io non lo tolgo, io non lo escludo.
0: Cioè tutto il resto
1: lo tengo lì.
0: Boh. Cioè non è una lingua musicalmente calda, non so, non mi sembra. Vabbè, diamo qualche indizio.
1: Vai.
0: Sul paese di provenienza di questa canzone.
1: Inizi tu.
0: Questo paese, paese di provenienza di questa canzone, ha dato i natali a Franz Kafka.
1: Che giocatore incredibile.
0: No, giocatore.
1: Pallone d'oro,
0: no,
1: tra l'altro.
0: Pallone d'oro, no, le metamorfosi di Kafka, scrittore,
1: perché sapeva
0: filosofo.
1: Giocare in più ruoli comunque, no?
0: Ma no, ma cosa stai dicendo? Vabbè, voi avete capito, amici. Dai un altro indizio.
1: Cos'è che faceva?
0: Scrittore, filosofo,
1: forse
0: letterario.
1: Ho visto il film, io non lo
0: ma
1: so,
0: che film?
1: Vabbè, il paese in questione,
0: sì,
1: okay,
0: sì,
1: ha già fatto il suo esordio al mondiale.
0: Ha pure perso.
1: Signori,
0: 2-1.
1: Cioè, stiamo parlando di, sono state due partite.
0: Certo.
1: No? Cioè, quattro squadre.
0: Questo paese ha perso 2-1. Contro la Corea del Sud.
1: Questo è un altro indizio.
0: Contro la Corea del Sud.
1: Vabbè, allora dillo.
0: No, vabbè, fate dillo. Voi. Da dove viene la canzone senza frontiere di quest'oggi? 331 80 90 101 per le vostre risposte.
1: Poi in effetti la Spagna non la gioca, quindi la Spagna.
0: No, direi di no.
1: Mo la elimino, sì, sì. Mi fido.
0: Ora, Sam Smith, Mary J. Blige. Yes, it's true.

0: Alfa, vai su R101 e ora giochiamo a Canzoni senza frontiere.
1: Chanson sans frontières.
0: Abbiamo ascoltato e stiamo per riascoltare un brano proveniente dall'estero, una canzone molto famosa nel suo paese di origine, qui in Italia non la conosciamo, ma starà a voi indovinare da che paese arriva questa canzone o in che lingua è cantata.
2: Mi fai sentire un altro pezzettino?
0: Andiamo!

0: sembrano dei codici fiscali, no?
1: Beh, allora vedi che non è molto musicale come lo spagnolo, come ti dicevo. Vabbè, facciamo indovinare i nostri trafficanti. 331 80 90 101, qualche indizio sul paese di provenienza ve l'abbiamo anche dato poco fa.
2: Ce n'è stato uno velocissimo, uh-huh, che si è presentato con il suo nome di battaglia, perché ormai qua non, giusto, si entra più, ve lo dico, è cambiata l'aria. Signore e signori, un grosso applauso per Iron Chicco da Venezia.
1: Iron Chicco, eccoci.
3: Ciao trafficanti, come va?
1: Bene, bene, alla grande. Senti, allora, da che paese arriva la canzone senza frontiere di quest'oggi?
3: Repubblica Ceca.
1: Repubblica Ceca! Perfetto, perfetto.
2: T'ha aiutato l'indizio calcistico?
3: Lo ammetto, sì.
1: Senti, ma sei tra quelli, pur non essendoci l'Italia dei mondiali, sei tra quelli che qualche partita se la guarderà lo stesso? Dice no, senza l'Italia non me la guardo proprio.
3: No, se c'è possibilità qualche bello, perché secondo me il soccer o il football è bello tutto.
1: Ci sta.
3: Sono bei giocatori, perché non guardarli?
2: Giusto, ci anche sta, perché ci sono fior fior di giocatori di nazionali che... Cioè, adesso mi faccio un po' i fatti tuoi, Iron Chicco, ma c'hai una preferenza? Cioè, fai il tifo comunque per qualcuno? Anche se, chiaramente,
3: guarda, io onestamente faccio il tifo per il Brasile di Ancelotti.
2: Bello,
3: perché,
2: okay. Perché comunque c'è un allenatore
3: italiano,
2: chiaro,
3: molto vincente in tutto il mondo. E
2: ed è, diciamo, al banco di prova su una nazionale che comunque ha sempre avuto grandissimi giocatori. Adesso forse è il caso di portarla a casa, no?
3: Eh beh sì, sarebbe la festa.
1: Iron Chicco, ti facciamo togliere la maschera da supereroe. Sotto questa maschera si nasconde Federico, immagino. Chicco? No?
3: Esatto, no. Esattamente, Federico.
1: Federico, sei finito di lavorare per oggi? Sei in giro? Dove ti trovi?
3: No, sono tranquillamente a casa, che sto cucinando per la mia compagna.
1: Magico. Che bellezza. Che si mangia di buono? Facci sognare.
3: Faccio la pizza.
1: Ah,
2: ma ragazzi, ma tutti a casa di Iron Chicco qua.
1: Incredibile. Dai, buon weekend. Grazie per aver giocato con noi.
3: Grazie,
1: buona serata.
3: Grazie.
2: Ciao, un abbraccio.
3: Ciao.

0: RTL 101. Golden
1: Ticket. Oh, facciamo un bel regalo adesso, i trafficanti all'ascolto. Allora, amici, mandateci un sms al 331 80 90 101 con scritto R101 Duran Duran.
2: Il più veloce che lo fa si porta a casa due biglietti, e dico due biglietti per il concerto dei Duran Duran. Attenzione, attenzione, martedì 7 luglio, Arena di Verona.
1: Dai, dai, forza e coraggio, 331 80 90 101, mandateci un sms con scritto R101 Duran Duran e in bocca al lupo.
0: Golden. R101 Golden Ticket.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
9: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
10: Ok, e quindi?
9: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
10: Allora la risposta è MG.
11: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
14: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
13: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
14: Rispetto per le persone.
13: Recycle.
14: Dare nuova vita alle cose.
13: ESG.
14: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
15: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I deodoranti Borotalco sono a 2,49 euro ciascuno. I bagno doccia Borotalco da 500 ml sono a 2,99 euro. I nuovi bagno doccia a bracci da 200 ml sono a 3,69 euro. E con due prodotti Borotalco, di cui un deo, in regalo un mini bagno a braccio da 50 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
16: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
17: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
16: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
18: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
19: Deghi arredare casa?
20: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
21: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
22: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
21: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
20: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
22: E te lo porto io!
21: Deghi provare!
19: Deghi fidarti!
22: Perché se non Deghi, non ci credi!
23: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
24: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare.
1: Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: R101 Golden Ticket.
1: The winner is...
2: Allora, trafficanti, vi abbiamo promesso due biglietti per andare a vedere i Duran Duran il 7 luglio all'Arena di Verona.
3: Un concerto imperdibile, un momento forse veramente unico per quanto riguarda questa strepitosa band. Se li porta a casa Giuseppina da Salerno. Ciao Giuseppina,
4: ciao,
3: benvenuta.
4: Ciao.
2: Brava.
4: Contenta. Buonasera.
2: Sei stata la più veloce, congratulazioni, ti porti a casa...
4: Grazie.
2: Questi due biglietti per questo splendido concerto.
4: Sono felicissima.
3: Dai,
4: grazie.
3: Che bello.
2: Congratulazioni.
4: Bene,
2: ancora.
4: Sono riuscita, grazie.
3: Divertiti e facci sapere com'è andata, mi raccomando.
4: Ok.
2: Un
4: grazie,
2: abbraccio.
4: Grazie.
2: Ciao.
4: Un abbraccio a voi. Ciao.
0: R101.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: Miley Cyrus, Easy Lover su R101. E allora, dopo aver giocato al nostro Canzoni Senza Frontiere, siamo anche riusciti a regalarvi due biglietti per il concerto dei Duran Duran. Congratulazioni ancora all'ascoltatrice che quest'oggi se li è portati a casa.
1: E invece, parlando di Miley Cyrus, sì, io sono abbastanza sicuro che lei ha sguazzato nel country da quando era piccina.
0: Sì, suo papà musicista country, anche sua sorella è una cantante magari meno conosciuta qui in Italia rispetto a Miley Cyrus, ma molto conosciuta in patria.
1: Quindi secondo me J-Ax e Hannah Montana, ne sono abbastanza
0: potrebbe
1: certo.
0: Potrebbe essere.
1: Non le ho mai visti nello stesso posto contemporaneamente. Secondo me potrebbero.
0: Ecco la sua svolta country, eccolo qui J-Ax, EPIO, però anche no. 1, 2,

0: J-Ax, però anche no, su R101. In tutto questo amore per il country del buon Gianni, dato che in prima ora parlavamo di scommesse, io vorrei vederla prima di andare in ferie. Facciamo, non so, tutto il mese di luglio. Lei mi viene in onda con un bel cappello da cowboy.
1: Bello.
0: Per tutto il mese.
1: A cavallo lo voglio.
0: Ci sta? Lo facciamo? Al primo luglio l'aspetto qui, bello agghindato, tutto country, ogni puntata. Trafficanti, 19:42 minuti su R101, siete con i Finlay. Tra poco torniamo con una canzone che vi fa stare bene.
2: I trafficanti di R101.
3: Il divertimento continua per tutta la serata. Dalle 20 alle 21, non perderti R101.
4: Made in Italy.
3: La festa con le più belle canzoni italiane da cantare e da ballare. In radio su R101.

0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Trafficanti di R101, lo sapete, ci diamo sempre una mano. E come fare? Beh, i trafficanti fanno in questo modo: prendono il loro smartphone, digitano il numero 331 80 90 101 e se vedono code e traffico, lo segnalano.
4: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
5: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
11: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
12: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
13: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
14: Grazie amore, ma gli anni passano.
13: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
14: Poi ci sono i 70, gli 80.
13: Brava, pensiamoci ora con Generali.
15: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
16: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova.

0: tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: La canzone che ti fa stare bene.
3: 19 e 48 minuti su R101, c'è la canzone che vi fa stare bene. Diteci cosa volete ascoltare, amici, forza.
4: Ciao, per la canzone che mi fa stare bene mi piacerebbe ascoltare Roxanne dei Police.
5: Dove? Cosa?
6: Qual ho sentito qualcuno ha detto Police.
3: La band dei Police.
6: No,
3: stai tranquillo.
6: Non sa mai, no, perché qua...
3: Ma non, se più fai così, più ti vengono appreciate. Devi far finta di niente.
6: No, io non ho fatto niente, però capito, mi viene sempre quel tremolio. Right.

0: Calma! Lo dico, non ti spaventare.
1: Il mio sospetto
0: vedi. Lo dico in un'altra maniera. Dillo. La band dei Police.
1: Vedi però.
0: Tu hai detto la band.
1: La band, qua arriva. Io te lo dico, noi non abbiamo. Allora, a parte che non abbiamo niente da nascondere, il nostro programma è pulito.
0: Sì.
1: Forse pecchiamo di ignoranza. Sì, lo mettiamo.
0: Sicuramente,
1: lo mettiamo.
0: Sicuramente.
1: Ma non per questo punibile, ecco.
0: I Police con Roxanne su R101, l'avete scelta voi, era la canzone che vi fa stare bene. Una volta ogni ora dalla mattina alla sera scegliete voi la musica su R101. Continuate pure a mandare le vostre richieste al 331 80 90 101.
1: Magari scegliete qualcosa, cioè giusto per
0: Ma dai, scegliete quello che volete.
1: Se devo stare bene, voglio stare

0: Jesus, I Just Might su R101 Trafficanti. Allora,
1: si chiude in bellezza, si chiude questa grande festa, una puntata bellissima, devo dire. È piaciuta anche a voi, sì, o sbaglio?
2: Ma io vi amo proprio perché siete ignoranti. Altrimenti cambierei la radio.
3: Altrimenti cambierebbe.
2: Stupendi.
3: Cambierebbe, pensa. Allora,
1: speravo in qualcosa di più. Vabbè, ci accontentiamo.
3: Non azzardarti a leggere un libro questo weekend, cara, no, perché sennò lei cambia.
1: Ma non siamo, è l'allergia.
3: Trafficanti, grazie a tutti, buon weekend. Ci sentiamo lunedì, eccezionalmente dalle 17 alle 20. Noi siamo i Finlay, questa R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Una buona serata da Mattia Avenini. L'accordo tra Stati Uniti e Iran confermato dai mediatori del Pakistan dopo un'altra giornata di altissima tensione. Secondo la CNN, l'intesa prevede lo smantellamento del programma nucleare di Teheran e lo stop ai finanziamenti al terrorismo. Possibile firma domenica a Ginevra. Le borse credono alla fine della guerra, le speranze di pace spingono in ribasso il petrolio e gli indici europei ai massimi. Piazza Affari ha chiuso le contrattazioni in rialzo dell'1,97% a 51.497 punti, nuovo record. I titoli tecnologici spinti dal debutto a Wall Street di SpaceX. Problema tecnico sull'aereo di Papa Leone a Tenerife per l'ultima tappa del suo viaggio in Spagna. Il pontefice è stato costretto a sbarcare, così come il suo staff e gli oltre 80 giornalisti al seguito. Prevost è in rientro a Roma con il jet privato del Re Felipe e atterrerà intorno alle 23. Alberto Stasi verso l'uscita dal carcere e l'affidamento in prova ai servizi sociali. Dopo l'ok della Procura Generale all'istanza della difesa, attende ora il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Unico condannato per il delitto di Garlasco, era in regime di semilibertà. Sono stati ritrovati oggi i corpi senza vita dei due ragazzi scomparsi martedì nelle acque di Calandre di Ventimiglia, Imperia, annegati a causa delle forti correnti e delle onde. Entrambe le salme si trovavano nelle acque del porto, sono state riconosciute dai familiari. Mondiali di calcio, dopo l'esordio del Messico, oggi tocca alle altre due padrone di casa. Alle 21 ore italiane in programma Canada-Bosnia, stanotte USA-Paraguay. Per l'Italia anche la beffa delle parole del presidente FIFA Infantino, la prossima edizione con 208 squadre, così magari si qualifica. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
2: Questa è la situazione su strade e autostrade. Un incidente segnalato sul tratto romagnolo della A14 all'altezza dello svincolo di Cesena. C'è una perdita di carico in Liguria sulla A7 tra Laccio con la 10, la Genova Ventimiglia e la barriera di Genova Ovest verso il capoluogo. Code a tratti in Lombardia sulla 4 per traffico intenso tra Monza e Cormano in direzione Torino. Sulla 1 troviamo invece code a tratti per traffico intenso tra Casal Pusterlengo, Ospedaletto Lodigiano e Fidenza per chi è diretto verso Bologna. In Sicilia ci sono code per incidente sulla A19, la Palermo-Catania, all'altezza dello svincolo di Villa Abate per chi è diretto verso il capoluogo etneo. Ultima segnalazione che ci porta invece sulla statale 30 di Valbormida, c'è fondo stradale dissestato all'altezza dell'incrocio Cantalupo. È tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.
3: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: 101 Made in Italy. La festa con le più belle canzoni italiane in versione remix.
4: Chi

0: su R101.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

0: 101.
1: Made in Italy.
0: La grande festa con le canzoni italiane più belle di sempre. Continua tra poco su R101.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: Sette eredi.
7: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
6: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
8: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
4: Radio Trailer.
9: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
11: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
16: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
17: Deghi aprire la pagina deghi.it.
18: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
15: Poi deghi solo cliccare.
18: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
15: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
19: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
16: Deghi provare.
15: Deghi fidarti.
16: Perché se non deghi, non ci credi.
20: Ecco la refurtiva McDonald's.
21: Che cosa abbiamo qui?
22: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
20: E ci sono anche i McFits irresistibili.
22: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
23: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
24: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
25: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Just gonna
26: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Prossimamente su Canale 5.
27: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
28: Prendiamo due prodotti Luxury.
27: E teniamo lo scontrino.
28: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
27: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
29: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
30: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
31: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
0: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
1: Ho fatto la scelta giusta.
0: Cioè?
1: Faccio pubblicità in TV.
0: Non ci credo.
1: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
0: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
1: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
0: Adesso?
1: Sì, adesso.
2: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: R101 Meteo.
6: Bentrovati da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per questo sabato: prevalenza di cielo sereno, poco nuvoloso da nord a sud, praticamente in tutta Italia. Qualche temporaneo e innocuo annuvolamento solo sulle zone montuose. Temperature minime in aumento al nord, sulle regioni centrali adriatiche e in Sardegna. Massime in crescita in gran parte del centro-nord e in Sardegna, pressoché invariate al sud. Moderati venti di tramontana sullo Ionio, altrove ventilazione di debole intensità. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
5: R101
7: Made in Italy,
5: la festa con le più belle canzoni italiane in versione remix.
7: The official It's

questo mondo esista solo una grande chiesa che passa da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa, fino a Madre Teresa, fino a Madre Teresa, fino a Madre Teresa, fino a Madre Teresa.

0: Made in Italy su R101.
1: Ciao, sono Alfa.
0: R101.
1: Enjoy the music.
2: Dimmi perché.

0: 101.
1: Made in Italy.
0: Le più belle canzoni italiane da ballare e da cantare tornano tra poco su R101.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
4: Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: AdTab. Amarsi è facile. AdTab. Just gonna
8: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Prossimamente su Canale 5.
9: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene paura.

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
2: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come mozzarella per pizza da 400 grammi a 2,59 euro e zucchero da 1 chilo a soli 95 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Matteo!
5: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
6: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
7: Crema di caponata o salsa di fichi?
6: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
8: La Piadineria.
7: La più buona perché è mia.
9: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
10: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
11: E i consumi?
10: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
12: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
13: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
14: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Alberto Stasi si appresta a uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali. Parere positivo dalla Procura Generale all'istanza della difesa. Ora si attende il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza. Stasi, unico condannato per il delitto di Garlasco, era già in regime di semilibertà. La concessione dell'affidamento in prova non è collegata all'eventuale procedimento di revisione del processo. Tragedia a Milano nel quartiere Bicocca. Due giovani su un monopattino si sono schiantati contro un'auto. Morto il passeggero 18enne, feriti lieve per il conducente 20enne e per la ragazza che era la guida della vettura. Medio Oriente, ancora nulla di definitivo per la pace tra Stati Uniti e Israele contro Iran. La firma del memorandum sarebbe già in programma per domenica a Ginevra. Trump però frena sulle condizioni fatte trapelare da Teheran. Nel pomeriggio il tweet del premier pakistano che annunciava il raggiungimento del testo definitivo e concordato dell'accordo di pace. Borse ai massimi che puntano sulla fine della guerra. Crolla invece il petrolio. Sbarca a Wall Street SpaceX di Elon Musk, che diventa il primo trilionario del pianeta, società che vola al suo esordio centrando subito una capitalizzazione di oltre 2.000 miliardi di dollari. Il titolo riesce a fare prezzo dopo oltre due ore dall'apertura degli scambi. Primo vertice bilaterale Meloni-Macron il 25 giugno ad Antibes e anche il primo summit Roma-Parigi dall'entrata in vigore del trattato del Quirinale nel 2021. La riunione consentirà di approfondire la cooperazione in diversi settori strategici. Siamo ai mondiali di calcio, il Canada affronta la Bosnia-Erzegovina nella notte l'esordio degli Stati Uniti che saranno opposti al Paraguay. Si giocherà dalle 3 italiane. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Partire 21 e 2 minuti di questo venerdì 12 di giugno, come sempre il nostro Enjoy the Weekend, programma della sera, venerdì, sabato e domenica, fino a mezzanotte in diretta, siamo insieme, benvenuti. Buon finale di settimana con me, Leonardo Regazzoni, Davide Cisini in regia, e tutti voi potete scegliere se la radio, se la TV sul canale 67 o la nostra.

0: RTL 101. Enjoy the music.
1: Stanotte è per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

Apriamo così con Achille Lauro il venerdì sera di R101, il nostro Enjoy the Weekend. Ciao ancora da parte mia, Leonardo Regazzoni, insieme per questa serata e per le prossime, anche sabato e domenica, come tutte le settimane, in radio, anche in TV, sul canale 67, la nostra applicazione, il nostro sito r101.it. Scegliete un po' voi da dove ascoltarci e guardarci. Achille Lauro con Amor, appena ascoltato, il 15 sarà a San Siro, quindi tra 3 giorni, e che mercoledì, il 10 di giugno, era allo Stadio Olimpico di Roma per il suo primo concerto in casa, nel grande stadio della capitale, momento che lui stesso dice di, insomma, aver aspettato un po' per tutta la vita. È stato un qualcosa di incredibile per lui e per la gente che era lì presente, e tra l'altro la scaletta è partita proprio da Amor, la canzone appunto che avete ascoltato poco fa, la prima delle tante che ha cantato. C'è stato un momento anche sul palco con Antonello Venditti e hanno regalato una interpretazione di Che tesoro che sei, e quindi insomma sicuramente un po' la nuova e la vecchia generazione unita insieme sul palco. È estate quasi, è periodo di musica, periodo di concerti. Voi ne avete uno in programma per quest'estate, o magari l'avete già, insomma, siete già andati nei giorni scorsi, nei mesi scorsi, però secondo me appunto tanti di voi ce l'hanno proprio questo giugno, questo luglio, questo agosto, nei prossimi mesi qualche concerto prefissato. Se volete raccontarci chi andate ad ascoltare e dove, magari insomma anche perché, cosa vi ha spinto a comprare i biglietti proprio di quel concerto, noi siamo curiosi di scoprirlo. Raccontatecelo al 331 80 90 101, un bel messaggio vocale, vi aspettiamo.

0: Chissà se c'è qualcuno all'ascolto che questa sera va ad ascoltare Francesco Gabbani a Bergamo. Stiamo parlando di concerti e di quelli che avete in programma nei prossimi mesi per l'estate e l'autunno al 331 80 90 101.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?
3: Da Steven Spielberg.
2: Non riesco a capire, sono persone.
4: No.
3: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
2: Cosa vuoi fare?
4: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Radio Trailer.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
5: 7 eredi.
6: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
7: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente. La spesa intelligente!
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
12: È permesso?
13: Ah, proprio lei!
12: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
13: Infatti.
14: Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
12: E risparmia sulla bolletta.
13: Posso metterlo io?
12: È meglio applicato da un professionista.
13: Come lei?
12: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
15: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
16: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
17: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
18: Ok, e quindi?
17: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
18: Allora la risposta è MG.
19: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
11: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
15: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
3: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. La linea Depil Soap di strisce depilatorie viso e corpo, pelli delicate a 3,49€. E con due prodotti Depil Soap, in omaggio una maschera viso superfood idratante. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
6: La Coppa del Mondo di Mountain Bike torna alla Twill in Valle d'Aosta. Dal 3 al 5 luglio vivi un quadruplo evento. Cross country, enduro, discesa, short track, le discipline regine, i migliori rider e 3 giorni di spettacolo, adrenalina ed emozioni. Info e biglietti su latwillworldcupmtb.com. Radio ufficiale R101.
13: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
20: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro batte forte sempre.
21: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
22: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
23: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: È la voce di James Blunt, Wiseman, canzone del 2004, ripescata e sentita su R101 in questo venerdì sera nell'Enjoy the Weekend. Chi c'è al citofono?
1: Stasera è una polo pazzesca.
0: Questo nostro amico è veramente sul pezzo, perché no, ha detto Yaki e sono Leo, e poi non ha una polo ma una t-shirt, però comunque grazie, dai, si vede che è di tuo gradimento. In ogni caso, stiamo parlando di concerti e di quelli che avete magari prenotati o a cui vi piacerebbe partecipare da qui all'autunno, quindi in tutta questa estate che deve ancora partire. Cosa avete in programma?
2: Ciao ragazzi, Vito da Bologna.
0: Ciao.
2: Questo mese c'è il concerto di Gabri Ponte a Milano e mi fa ritornare il ragazzo. Ciao a tutti!
0: Che bomba, sicuramente tanta energia e una bellissima serata. Come sempre a Milano, questa nostra amica o amico, non si firma, dice: lunedì a San Siro andrò a vedere il concerto del grande Achille Lauro. Si sa già che sarà meraviglioso. Poi.
3: Ciao, sono Monica di Piacenza. Allora,
0: ciao,
3: io praticamente in tipo 20 giorni adesso sono andata a vedere Vasco e Cesare Cremonini. Che spettacolo! Si è ballato, cantato, emozionato, pianto, riso in entrambi i concerti. Molto, molto, molto bello. All'alba dei miei quasi 60 anni non riesco a rinunciare. Ciao ragazzi!
0: Ma fai benissimo, devi farle adesso queste cose e hai preso due dei più grandi artisti italiani, quindi sicuramente niente male. Chiudiamo per il momento con questo amico che dice: quest'autunno concerto di Alfa al Forum di Assago, non vedo l'ora, quindi tante belle date, tanti bei concerti in arrivo. Unitevi anche voi raccontandoci il vostro concerto che andrete a vedere nei prossimi mesi.

0: Watermelon Sugar. Una delle canzoni più estive che mi viene in mente, questa Watermelon Sugar di Harry Styles. Sarà anche la presenza dell'anguria nel titolo della canzone e anche nel video musicale sul canale 67. Harry Styles che da domani, 13 di giugno, inizierà le sue innumerevoli date a Wembley, Regno Unito, quindi super location. Chissà se qualcuno va anche all'estero per qualche concerto da super fan. Stiamo facendo un po' il giro dei vostri concerti da qui all'autunno, no? Che vi concedete in questa estate.
1: Ciao, buona serata, Giada da Lucca.
0: Ciao,
1: io
0: Giada.
1: A agosto sarei dovuta andare al concerto di Baglioni, ma ahimè lui ha posticipato e lo aspettiamo ancora con più entusiasmo.
0: Com'è che è l'attesa stessa è l'attesa stessa al piacere? L'ho detta male, ma più o meno così, avete capito. Diciamo, non è bello quando ti viene posticipato un evento, qui tieni di andare, però prima o poi arriverà il momento.
2: Ciao a tutti, ciao. Buonasera, io attendo il nuovo tour di Elodie. Alla faccia di tutti quelli che la criticano, che hanno paura di questa donna forte, ho bisogno della sua carica e quindi l'attendo in maniera veramente pazzesca. Buona serata, ciao!
0: Beh, sicuramente hai detto bene, carica e sicuramente tanta grinta Elodie dal vivo, e tornerà ovviamente in tour, quindi avrai modo di vederla e di sentirla. Intanto sentiamo su R101 la nuova canzone, secondo la loro collaborazione negli anni, tra Angelina Mango e Marco Mengone. Si chiama Canto d'amore.
3: Senti il silenzio che c'è là fuori,

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, la loro nuova canzone si intitola Canto d'amore. Angelina Mango che poi farà vari tour nei teatri di tutta Italia quest'estate, quindi per chi vuole anche ascoltarla dal vivo.

0: Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Petto di pollo a fette a 9,99 euro al chilo. Da 3 kg in su 7,99. Più prendi, meno spendi.
1: Carrefour. La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
4: Da Euronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati! Hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Tra poco il momento della canzone che ti fa stare bene qui su R101. Come fare per sceglierla? Mandate un vocale o un messaggio al numero della diretta 331 80 90 101 e scegliete la canzone che vi fa stare bene.
6: Hai fame?
7: Sì.
6: Molta?
7: No.
6: Hai voglia di uno sfizio?
7: Sì.
6: Fritto?
7: No.
6: Croccante?
7: Sì.
6: Dici sempre sì e no?
7: E sì.
6: Sì e no Fiorentini?
7: Sì.
8: Ci vuole Fiorentini.
9: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
10: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
11: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
12: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
13: deghi andare su deghi.it.
14: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
15: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
12: E poi deghi cucinare per 16.
14: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
13: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
14: Deghi provare. Deghi fidarti.
12: Perché se non deghi, non ci credi.
16: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità gran gusto Citterio 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
17: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
18: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
19: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
20: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
19: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
20: Rispetto per le persone.
19: Recycle.
20: Dare nuova vita alle cose.
19: ESG.
20: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
21: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
0: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
7: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
22: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
23: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19€. DM, qui io sono, qui compro.
24: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

0: Eccoci qui con la canzone che ti fa stare bene su R101, non può mancare, la richiedete voi, ci riportate un po' indietro nel tempo e ci emozionate con un ricordo legato a una canzone in particolare. Quale?
1: La canzone che mi farebbe stare bene oggi è Due Destini dei Tiromancino. Grazie, Laura da Brescia.

Tiro Mancino, Due Destini, l'avete richiesta voi e l'abbiamo messa come canzone che ti fa stare bene, questo appuntamento che ci viene a trovare tutte le ore su R101 e che vi vede protagonisti con le vostre richieste al 331 80 90 101. In tutto ciò, iniziati ieri i mondiali con la gara di apertura del Messico che ha battuto la Repubblica Ceca 2-0. Questa sera c'è Canada-Bosnia, sta vincendo 1-0 la Bosnia, tra l'altro la dannata Bosnia, perché è la squadra che ci ha mandato a casa i rigori nel playoff di accesso ai mondiali, ma questa è un'altra storia. Rimanendo in tema mondiale, dal 2010, anno dei mondiali e anno di Waka Waka, ritiriamo fuori questa canzone di Shakira con Dizzy Rascal, si intitola Loca.

0: Dopo la vittoria di Sanremo, dopo l'Eurovision Song Contest, Sal Da Vinci torna con nuova musica. Questa è la sua poesia, ritrovata su R101 alle 22. Rimanete qui, ci sono le news di TGCOM 24.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In Medio Oriente ancora nessuna ufficialità sull'accordo per la pace tra Stati Uniti e Iran. Trump frena sulle condizioni fatte trapelare da Teheran, in particolare su Hormuz, sanzioni e Libano. Nel pomeriggio c'era stato il tweet del premier pakistano Sharif, che annunciava il raggiungimento del testo definitivo e concordato dell'intesa per la pace. La cronaca: Alberto Stasi si appresta a uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali. Si attende il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Milano per l'unico condannato per il delitto di Garlasco. Tragedia a Milano, nel quartiere Bicocca, dove due giovani su un monopattino si sono schiantati contro un'auto. Morto il passeggero 18enne, ferite lievi invece per il conducente e per la ragazza che era la guida della vettura. Si è conclusa la visita pastorale in Spagna di Papa Leone XIV. Il pontefice ringrazia Re Filippo VI nel momento di lasciare Tenerife, da dove è decollato con un aereo del sovrano a causa di un guasto tecnico al volo della Iberia. Calcio, un'uscita infelice, questa è la riflessione che si raccoglie in FIGC. Dopo le parole di Gianni Infantino sull'Italia, il presidente FIFA ironizza sulla necessità di un mondiale a 64 squadre, o forse a 228, perché gli azzurri si qualifichino. Preceduta dalla cerimonia di apertura iniziata, la partita del Canada contro la Bosnia Erzegovina. Al termine del primo tempo, la formazione balcanica è in vantaggio per 1-0 con gol di Lukic su passaggio dell'atalantino Kolasinac. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Grazie a Giancarlo Bastianelli per le news. Sì, se ci fossero 250 squadre l'Italia andrebbe ai mondiali, quello sicuramente, no? Meglio ironizzare un po', perché ovviamente i mondiali sono iniziati da ieri, appunto Canada-Bosnia 1-0 per la Bosnia all'intervallo, e ce li dobbiamo sorbire senza la nostra nazionale in campo, ma arriveranno momenti migliori. Siete su R101, enjoy the weekend, iniziamo il weekend insieme, e per entrare anche in clima estivo c'è Jovanotti, L'estate addosso.

The Loneliest, i Måneskin su R101. Buon venerdì sera e buon finale di questa settimana lavorativa, diciamo standard. Poi tanti di voi magari che hanno anche orari e giorni lavorativi diversi da quelli più comuni, magari vi tocca lavorare anche nel weekend, ma siete in buona compagnia, quindi ci si fa compagnia a vicenda, anche magari imparando cose nuove, divertendoci e provando a dare la risposta giusta a quale domanda. Quanto carica sempre questa base del milionario. Allora, poco fa appunto i Måneskin ascoltati non a caso, perché la domanda di questa sera è: da dove viene il nome dei Måneskin o Måneskin, qualsivoglia, il gruppo, insomma, quello che ha avuto un successo incredibile, capitanato da Damiano David e poi tutti gli altri componenti, attualmente infermo, nel senso che Damiano David ha intrapreso la sua carriera da solista, magari in futuro tanti si augurano che possano tornare insieme. Da dove viene il nome Måneskin / Måneskin e qual è il motivo per cui hanno adottato proprio questo nome? Magari siete super fan, la sapete, magari l'avete letta, magari non ne avete la più pallida idea, ma dal nome o un po' con la vostra fantasia potete provare a partecipare, no? L'importante non è saperla, l'importante è avere un tentativo simpatico che ci può stare o anche senza senso, perché alla fine ci strappate due risate appunto con il vostro tentativo al 331 80 90 101, nota vocale, messaggio vocale mi raccomando, così vi sentiamo per bene, perché i Måneskin si chiamano così. Nel frattempo nuova musica, Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors insieme con Partenza.

0: un saluto anche a tutti quelli che sono in macchina in questo venerdì sera, prendendo spunto dal titolo di questa canzone, Miles Smith, Niall Horan insieme, Drive Safe, cioè guidare con prudenza, un pochino la metafora del viaggio in macchina per indicare un po' il viaggio della vita di ognuno di noi che hanno utilizzato questi due cantanti. La serata dell'Enjoy the Weekend con una domanda, con un gioco: perché i Maneskin, questo grande gruppo attualmente fermo, ma insomma che si è fatto conoscere in tutto il mondo, italiano, guidato da Damiano David, si chiama in questo modo.
1: Ciao 101. Ciao. Secondo me l'origine del nome dei Maneskin deriva dall'inglese la pelle dei soldi, Maneskin. Ciao Valerio da Milano in viaggio.
0: Vedi, innanzitutto buon viaggio, e Valerio ha ipotizzato questo tentativo, ci può stare, cioè loro sono stati un po' visionari, sapevano già dall'inizio che avrebbero avuto successo e si sono chiamati così, ma non è giusto.
2: Ciao, secondo me a tutti i componenti del gruppo piaceva sia il calciatore Mané sia la cantante Skin, quindi hanno unito i due nomi, è uscito Maneskin.
0: Basta, chiudete tutto, andiamo a casa. stupenda, non c'è bisogno neanche di dire che non è giusta, però stupenda, dai, brava, perché comunque direi che qui di originalità ce n'è tanta. Continuate, dai, se volete provarci anche voi con il vostro tentativo, intanto c'è Lizzo. Girl, I'm about to have a panic attack. I

0: Loved, Am I Ready? Lei era Lizzo nel venerdì sera di R101, aspettando i vostri tentativi. Perché i Måneskin o Maneskin, il gruppo italiano, si chiama in questo modo? Ci avete mai pensato? Provateci se volete.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
3: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
4: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
5: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Anguria Baby sfusa a 99 centesimi al chilo. Pasta de Cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
6: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
7: Grazie amore, ma gli anni passano.
6: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
7: Poi ci sono i 70, gli 80.
6: Brava, pensiamoci ora con Generali.
8: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
9: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
10: Apri R101.
11: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
12: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
13: Devi trovare il prezzo migliore?
11: Devi semplicemente andare su Deghi.it.
14: Devi scegliere, cliccare.
13: E devi crederci, perché Deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
15: Devi provare.
13: Devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
16: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
17: Prendiamo due prodotti Luxury.
16: E teniamo lo scontrino.
17: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
16: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
18: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
19: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
20: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
21: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Un evergreen questa canzone, eh? Raf, sei la più bella del mondo su R101. Buona serata, vi teniamo compagnia, vi accompagniamo fino alla mezzanotte, come tutti i giorni nell'Enjoy the Weekend, anche il sabato e la domenica. Fino a mezzanotte con me, Leonardo Regazzoni, e tutti voi, parte del programma, con tanti tentativi riguardo la domanda di questa sera, cioè perché i Maneskin, il gruppo musicale italiano vincitrice di Sanremo e anche dell'Eurovision, si chiama in questo modo. Perché?
1: I Maneskin si chiamano così perché lei, Victoria, è metà svedese e Maneskin vuol dire chiaro di luna.
2: La batterista è danese e allora dovevano cercare il nome per da dare a questo gruppo, che è Maneskin, che vuol dire chiaro di luna. Lo so perché li adoro.
3: Noi vuol dire chiaro di luna in un'altra lingua.
0: Tutti,
3: danese.
0: Eh?
4: I Maneskin si chiamano così perché la ragazza che fa parte del gruppo è danese, la parola vuol dire chiaro di luna.
0: Allora, un po' di voi, in realtà un'amica ha detto svedese, ma ha detto la traduzione giusta, tutti gli altri giusta, è il danese la lingua, la traduzione è chiaro di luna, e il motivo è proprio il fatto che la bassista Victoria De Angelis abbia origine danesi. Dovevano al tempo partecipare a un concorso musicale locale, non sapevano come chiamarsi, e allora hanno detto vabbè dai, scegliamo una parola danese, e hanno scelto appunto Maneskin, cioè chiaro di luna, aspettandoli anche un po' insieme di ritorno con musica nuova, magari accadrà nei prossimi mesi. Intanto Ava Max, Sweet But Psycho.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

Savage Love, Josh 685 e Jason Derulo qui su R101 22:39. Buona serata e ciao da parte mia, Leonardo Regazzone. Abbiamo giocato e tanti di voi hanno dato la risposta corretta anche sul perché i Maneskin, supergruppo italiano, si chiama in questo modo dalle origini danesi della bassista Vittoria De Angelis, che ha origini appunto danesi. In danese Maneskin significa chiaro di luna. Maneskin, che nel 21 appunto si sono fatti conoscere con la vittoria di Sanremo Zitti e Buoni e con anche la vittoria dell'Eurovision Song Contest. Poi negli ultimi anni, purtroppo è un po' di tempo, un annetto abbondante che non c'è nuova musica, purtroppo in realtà perché eravamo abituati a sentire al completo, al momento i membri si stanno prendendo una pausa anche per fare musica solitaria. Mi viene in mente appunto il progetto solista di Damiano David. Loro in realtà erano partiti inizialmente davvero dai concerti locali in zona Roma, addirittura suonavano come artisti di strada in Via del Corso a Roma, e poi hanno portato l'Italia insomma sul tetto d'Europa. Va bene, dai, musica nuova intanto, estiva anche questa, Baby K con la sua ultima canzone.

0: L'estate è sicuramente la sua stagione preferita di Baby K con la sua nuova canzone Tuca Macarena, ascoltata qui su R101 in attesa di ascoltare la canzone che ti fa stare bene, che tutte le ore la richiedete voi.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Just gonna
2: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Prossimamente su Canale 5.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone.
5: Per la cura di piedi e gambe c'è Podovis. Il nuovo gel antifatica Podovis con aloe vera è a 2,69€ e con due prodotti Podovis in omaggio una maschera viso detox purificante. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
7: Allora la risposta è MG.
8: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
11: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene?
12: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
13: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
14: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
15: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,63. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: insieme qual è la canzone che ti fa stare bene di quest'ora. 22:47 su R101, la richiesta al 331 80 90 101, proprio lui.
1: Ciao ragazzi, la canzone che fa stare bene è Number and Call di Jay-Z e Linkin Park. Ma sta Palermo, grazie.

Linkin Park, Numb, super canzone che ti fa stare bene. Qui tanta roba, ci siamo scatenati anche negli studi con un Davide Cisini in versione ballerino, in versione solista, in versione anche one man show, insomma faceva tutto, presenza sul palco, voce, movimenti. Ma immagino che non era l'unico, secondo me tanti di voi anche in macchina, tenendo le mani sul volante ovviamente, si è dato la pazza gioia. Questo un po' il bello della canzone che ti fa stare bene, che torna esattamente tra un'ora a chiudere il venerdì sera e a portarci nel weekend. Chiudiamo l'ora come sempre con tre canzoni una dopo l'altra, poi è tempo di scoprire i vostri programmi della serata. Partiamo da Madonna, questa è Celebration.

0: Mi vedo già quest'estate quando siamo all'estero che diremmo sorry e scusa lo sento, anche se siamo in Inghilterra, le diciamo tutti e tre per colpa, anzi per fortuna che ci sono i pinguini tattici nucleari.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Sul Medio Oriente prosegue l'attesa per il via libera definitivo all'intesa Stati Uniti-Iran. Il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, si è sbilanciato affermando che il memorandum di Islamabad non è mai stato così vicino alla conclusione. Per il sì definitivo si attende la risposta della guida suprema iraniana, l'ayatollah Mojtaba Khamenei. SpaceX è sbarcata a Wall Street, la società vola al suo esordio centrando subito una capitalizzazione di oltre 2.000 miliardi di dollari. Il patron Elon Musk diventa ufficialmente il primo trilionario del pianeta. E Wall Street chiude in rialzo una seduta dominata dal debutto record di SpaceX al Nasdaq e dalle attese di una possibile de-escalation in Medio Oriente. Dow Jones che guadagna lo 0,7%, lo Standard & Poor's avanza dello 0,5%, il Nasdaq dello 0,3%. Chiusura in grande spolvero anche per le borse europee. A Milano FTSE MIB spinto dalle exploit delle banche che guadagna l'1,97%, Parigi mette a segno un progresso pari all'1,83%, a Francoforte si chiude con più 1,71%. Lutto nell'arte con l'addio a David Hockney, il pittore britannico considerato tra i più influenti e rappresentativi, è morto a 88 anni nella sua casa di Londra. Il suo ritratto Pool with Two Figures è stato venduto nel 2018 per 90 milioni di dollari, record asta per un'opera di un artista vivente. Chiudiamo con il cinema. Helen Mirren conquista con il suo fascino senza tempo il 72esimo Taormina Film Festival. Applausi del pubblico presente a cogliere l'attrice premio Oscar che ha ricevuto il riconoscimento alla carriera. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Ci siamo, apriamo un'altra ora su R101, quella che ci porta alla mezzanotte e all'inizio ufficiale del fine settimana. È un po' quello che facciamo qui nell'Enjoy the Weekend, no? Concludiamo la settimana, entriamo nel weekend insieme commentando come lo state passando, varie notizie, curiosità, giochi come abbiamo fatto nell'ora precedente, e ovviamente la musica di R101 che non può mai mancare e che riprende con Robbie Williams e la sua Candy.

0: RTL 101. Enjoy the music.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo prese in due.

0: E questa era Golpe, la voce di Giorgia su R101. 23:10, buona serata, buon venerdì, lo trascorriamo insieme con me Leo fino a mezzanotte, e ovviamente voi che siete parte integrante del programma. Poco fa abbiamo giocato, abbiamo scoperto il perché i Måneskin, il gruppo musicale italiano, si chiama in questo modo. Ora potete raccontarci, se volete, la vostra serata, come la state passando, se siete in macchina, se siete in viaggio da qualche parte, già magari per raggiungere la meta del fine settimana, se state lavorando. Un saluto a tutte le persone che lavorano la notte e anche in questo venerdì, o insomma se siete a casa a fare qualche faccenda domestica, una cena con amici, un drink fuori con qualcuno, insomma potete raccontarcelo al 331 80 90 101 con un bel messaggio vocale, come ha fatto lui che apre un po' le danze.
1: Buonasera R101, grazie per la compagnia sempre, Nicola Evo dall'officina.
0: Ciao Nico.
1: Ho notato che praticamente per me voi siete come quegli scienziati pazzi nei laboratori che hanno un registratore vocale e registrano ogni step delle loro scienziate pazze,
0: sì,
1: le loro prove. Stasera devo provare a montare il motorino d'avviamento alla motozappa, quindi faccio test numero uno, prova motozappa. Grazie, ciao.
0: No vabbè, stupendo. Ok, sì, noi facciamo da cassa di risonanza dei tuoi step di costruzione, ok? Quindi facci sapere poi a che numero ti fermi, perché spero che all'1 o il 2 tu te la cavi, ma insomma magari arrivi al 17-18 di take, ma speriamo di no, se no vai a dormire alle 4 di notte. Vi aspettiamo anche voi se volete unirvi con i vostri racconti, mentre la musica va avanti con i The Bauza con la loro Magnetic.

0: Che bella atmosfera, che bella serenità che dà questa canzone. Gaia, Bossa Nostra su R101, aspettando i vostri racconti di serata. Tra poco li condividiamo qui insieme nell'Enjoy the Weekend, se volete lasciare anche il vostro.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
3: Da Steven Spielberg.
2: Non riesco a capire, sono persone.
4: No.
3: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
2: Cosa vuoi fare?
4: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Radio Trailer.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
5: 7 eredi.
6: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
7: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
9: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
10: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
11: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
12: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate. Just gonna
13: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Prossimamente su Canale 5.
14: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
15: Matteo!
16: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
17: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
18: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
19: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
8: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
7: Prendiamo due prodotti Luxury
8: e teniamo lo scontrino.
7: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
8: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
6: come hai fatto a fare tutte ste vendite?
15: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
15: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
15: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, quindi posso farlo anch'io?
15: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
15: Sì, adesso.
12: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
20: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
21: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
22: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
23: Deghi aprire la pagina deghi.it.
24: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
21: Poi deghi solo cliccare.
24: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
21: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
25: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
22: Deghi provare.
21: Deghi fidarti.
22: Perché se non deghi, non ci credi.
26: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 800 883 R101. Buona serata alle 23:29 dell'Enjoy the Weekend. Vi ricordo, perché mi viene in mente dal messaggio di questo amico, che sul nostro sito R101.it c'è la sezione repliche e potete, se volete riascoltare un passaggio o anche un vostro messaggio vocale, andare lì e riascoltarvi proprio tutto il programma. Questo amico chiede il titolo di una canzone che abbiamo passato poco fa, prima di Gaia, ed erano i The Bauza con Magnetic, ecco, così te la puoi andare a cercare. Però in futuro, se hai un dubbio del genere, c'è la nostra app o il nostro sito R101.it con le repliche. Il momento è quello di venire lì con voi a vivere il vostro venerdì. Che fate di bello?
1: Ciao Leo. Ciao. Noi stiamo tornando a Milano da Portofino. I bambini dormono e noi e voi ci fate tanta compagnia. Buona serata, ciao.
0: E allora parliamo piano per non, per non far svegliare i bimbi. Buon rientro. Tanta gente che magari va a Portofino per il weekend e voi state andando forse furbamente dalla parte opposta, così vi evitate un po' di calca.
2: Ciao da Nicola, Ginevra e Pasquale, da una stanza d'albergo. Buona serata a tutti.
3: Ciao.
4: Ciao.
0: Da una stanza d'albergo, ok. Quindi tre amici magari in preserata che sono lì in una stanza d'albergo. Magari tra poco si va fuori a far serata, a ballare, a fare tante cose belle. Dai, tra poco sentiamo altri racconti. Potete unirvi come loro al 331 80 90 101. Dai.

Justin Bieber, la sua Peaches su R101, tanti programmi diversi che stiamo e abbiamo condiviso, c'è chi è in viaggio, in macchina, un saluto a voi, c'è chi invece ci ascolta da casa, c'è chi ci ascolta addirittura dalla sua officina come l'amico di poco fa a lavorare e a smanettare con varie cose, e poi c'è il King Mauro da Padova che secondo me rispecchia un po' lo spirito e le sensazioni di tante persone in giro per l'Italia, che dice: ciao Leo, sto aspettando che mia moglie si addormenti per mangiare schifezze di nascosto. Fantastico, cioè fantastico. Spero che tua moglie non stia ascoltando R101, ecco, perché sennò sei fregato. Vabbè che magari c'è più di un Mauro da Padova, però insomma, meglio stare attenti. Dai, buona boffata, ci sta, quest'ora viene fame. Io guarda, con me sfondi una porta aperta, quindi ti capisco alla grandissima. Enjoy the music.

0: ragazze, canzone di Clara insieme a San Giovanni, che sta andando alla grande, direi, in questa serata su R101. La chiudiamo tra poco con la vostra richiesta di canzone che ti fa stare bene, come tutte le ore.
1: Sei un fan dei Duran Duran? Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per una data del tour italiano dei Duran Duran. Ascolta R101. Golden Ticket.
2: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
9: Permesso? Che bel parquet!
10: Ha visto?
9: E che bel freschetto, condizionatore!
10: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
9: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico!
10: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti!
9: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
11: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
12: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
13: Grazie amore, ma gli anni passano.
12: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
13: Poi ci sono i 70, gli 80.
12: Brava, pensiamoci ora con Generali.
11: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
14: La Coppa del Mondo di Mountain Bike torna alla Twill in Valle d'Aosta. Dal 3 al 5 luglio vivi un quadruplo evento: cross country, enduro, discesa, short track, le discipline regine, i migliori rider e 3 giorni di spettacolo, adrenalina ed emozioni. Info e biglietti su latwillworldcupmtb.com. Radio ufficiale R101.
15: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno, prezzi

0: soluzione ha.
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.

0: tornare indietro nel tempo con una meraviglia di canzone che ti fa stare bene, richiesta sempre da voi, sentiamola.
1: Ciao, sono Fulvio da Colico, la canzone che mi fa stare bene è Forever Young degli Alphaville. Buona giornata.

Canzone super scelta da voi per chiudere il venerdì sera qui su R101. Forever Young erano gli Alphaville dal 1984. Personalmente non potete scegliere una canzone migliore per tuffarci nel weekend, no? Giorni un po' di festa in cui si vive un po' al massimo e che incarna bene lo spirito un po' giovanile del rimanere sempre giovani qualunque età voi abbiate. In quell'anno succedevano tante cose, per esempio, rimanendo nella musica, Bruce Springsteen pubblicava Born in the USA, veniva inventato il videogioco Tetris, ve lo ricorderete, e debuttavano i Red Hot Chili Peppers, quindi tanti avvenimenti e tanti personaggi anche importanti nascevano nell'84. Mark Zuckerberg, ne sentiremo parlare negli anni dopo, Belen Rodriguez, Katy Perry, Scarlett Johansson, super attrice, insomma questi un po' quelli più celebri. Non solo una canzone, come sempre tanti ricordi, tanti avvenimenti anche storici proprio che ritornano a galla ascoltando il brano scelto da voi, quello che ti fa stare bene. Noi chiudiamo l'ora con un po' di musica e partiamo da Sopra.

0: Alex Warren, Fever Dream, ci siamo, scocca il weekend tra pochissimo, ufficialmente si entra nel sabato, abbiamo finito per questa sera, ci si ritrova ovviamente domani a partire dalle 20 per un'altra serata insieme a me, Leonardo Regazzoni, a tutti voi là fuori, qualunque cosa stiate facendo, grazie al maestro Davide Cisini in regia, buonanotte, divertitevi domani e ci si sente appunto alla prossima, ciao!
1: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
2: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Intesa a un passo tra Stati Uniti e Iran dopo settimane di fughe in avanti e smentite, è stato raggiunto un testo definitivo e concordato dell'accordo di pace, annunciato il premier pakistano Sharif. Secondo indiscrezioni, il memorandum potrebbe essere firmato domenica a Ginevra. Si è concluso il viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone XIV. L'aereo su cui viaggiava il Santo Padre, il Falcon, messo a disposizione da re di Spagna Felipe con a bordo il pontefice, è atterrato a Fiumicino poco dopo le 23. Tragedia della montagna in Val d'Aosta, tre alpinisti sono morti sul Gran Paradiso. Secondo quanto si è appreso, due delle vittime sono italiane. Sul posto opera il soccorso alpino valdostano per recuperare i corpi. Alberto Stasi si appresta a uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali. Parere positivo dalla Procura Generale, all'istanza della difesa si attende il sì del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Calcio con i mondiali, il presidente FIFA Infantino afferma che con 64 squadre forse si qualificherebbe anche l'Italia, magari, dice, dovremmo arrivare a 228. La Federcalcio parla di uscita infelice e caduta di stile di Infantino. Il calcio insegna rispetto. Il presidente FIFA corregge il tiro e auspica nel 2030 gli azzurri torneranno protagonisti. Sul fronte calcio giocato pari 1-1 tra Canada e Bosnia nella partita del rimpianto per gli azzurri. Nella notte intanto l'esordio degli Stati Uniti opposti al Paraguay si gioca dalle 3 italiane. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: R101 Meteo.
3: Bentrovati da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per questo sabato. Prevalenza di cielo sereno, poco nuvoloso da nord a sud, praticamente in tutta Italia. Qualche temporaneo e innocuo annuvolamento solo sulle zone montuose. Temperature minime in aumento al nord, sulle regioni centrali adriatiche e in Sardegna. Massime in crescita in gran parte del centro-nord e in Sardegna, pressoché invariate al sud. Moderati venti di tramontana sullo Ionio, altrove ventilazione di debole intensità. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
4: Oh là là! Buon weekend a tutti! Dalla vostra regina! Siete pronti a divertirvi con le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi? E allora cominciamo! R101 Dance Pop!

0: 101 Dance Party. Le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi tornano tra poco.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I dentifrici Menta Dent Core sono a 1,79€. I dentifrici delle linee Gengive Forte e Whiten Out in 1 sono a 2,99€. Trovi gli spazzolini Menta Dent a 1,99€. E con due prodotti Menta Dent in omaggio alla travel size del dentifricio Protect Plus. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
0: Oh yeah! Le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi, insieme alla vostra regina.

R101 Dance Party. Le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi.

0: 101 Dance Party torna tra poco con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi in versione dance.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
4: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
0: Continua il nostro party con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi in versione dance. Buon divertimento da me, da Regina e da tutta R101. Questo è Dance Party.

voilà! La vostra regina vi fa divertire con le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi. Sicuramente tra queste c'è anche la tua preferita, R101 Dance Pop.

0: 101 Dance Party. Le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi tornano tra poco.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con FUSTI e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FUSTI.it.
2: Segui R101 anche sui social. Instagram,
3: Facebook,
2: TikTok.
3: Ti teniamo compagnia ovunque.
2: R101. Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
0: Hello! Buon weekend a tutti! Dalla vostra regina ho scelto per voi le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi. R101 Dance Party!

0: 1 Dance Party torna tra poco con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi in versione dance.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
0: Oh yeah! Le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi, insieme alla vostra regina, RC.

0: Abbiamo fatto tardi, ma ci siamo divertiti con le canzoni dance più belle, dico più belle, dagli anni 90 ad oggi. R101 Dance Party con la vostra regina. J'adore.
1: R101. Enjoy the music.
2: Baciami.